0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Sai, parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
3: Parlare d'amore.
0: Giselle, Dimanche Midi Pil.
4: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Danceteria.
5: Everybody get up and dance.
6: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
7: Grandi successi.

0: dalle 14 alle 15 Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
2: Ne compro.
1: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo e hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
2: Le zanzare femmina.
1: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
2: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
0: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
3: nella sezione podcast di rds.it
0: o sulla nostra app.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: affittati ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: down.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music. Novità.
2: New music. Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
1: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
2: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
3: No, questo mai sentito.
2: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
3: Ma il ping.
2: Pingami,
3: ma
2: io,
3: sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
2: Ah, mi pingheresti?
3: Ti pingo in smart working.
2: Ah, pingo.
0: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
1: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
0: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.

0: Tieni un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento delle condizioni meteorologiche sul nostro territorio. Non mancheranno infatti ampie schiarite e spazi soleggiati quasi ovunque, perché al sud invece è attesa un po' di instabilità con qualche rovescio a carattere sparso. Temperature massime in generale nella norma, ma vi preannuncio che da metà settimana il caldo continuerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trabimeteo.
1: Anche d'estate rivivi le tue emozioni
2: con un successo senza tempo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
4: Perché non mi voleva parlar d'amore.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
1: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS.
2: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Togli il play dalle piattaforme.

0: col sorriso.
1: Good morning.
0: Con tutti pazzi per RDS.
2: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
0: No, questo non è una L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
3: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.

0: quanto mi piace. Jujel, Moving to the Sun su RDS, l'alba dei pazzi viventi sta per cominciare. 3, 2, 1, c'è il meteo. Sentiamo come fosse Capodanno. Sentiamo che cosa succede, va. Nel senso di temperatura, ragazzi, fa caldo, piove, rinfresca. Trebi Meteo ci dice tutto.
1: Tiene un avvio di settimana caratterizzato da un miglioramento delle condizioni meteorologiche sul nostro territorio. Non mancheranno infatti ampie schiarite e spazi soleggiati quasi ovunque, perché al sud invece è attesa un po' di instabilità con qualche rovescio a carattere sparso. Temperature massime in generale nella norma, ma vi preannuncio che da metà settimana il caldo continuerà a farsi sentire. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
0: Buongiorno italiani, buongiorno amici, amiche, come va? Tutto a posto? Allora dai, apriamo le linee. Buongiorno dallo zio Beppe. Versione solitaria, signori, perché Melania è in ferie. Lo so, è così. E si comincia. Spero che molti di voi anche lo siano. C'è Marco Bellavia, regia. No, grande Marco, buongiorno. Chi c'è, chi non c'è, non c'è. Facciamo un po' la conta di chi si è svegliato questa mattina, di chi deve ancora andare a dormire. Però vogliamo regalarvi una pazzo bag con dentro i gadget di RDS e uno addirittura personalizzato. Che cosa dovete fare? Nome e città, basta. Tutto questo al 38822 38822. Noi vi diamo il benvenuti a bordo, il buongiorno, c'è Sean Paul.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: L'alba dei pazzi viventi.
2: Estate 2003.
4: Sì.

0: piano. Ah, in versione solitaria questa settimana, perché la Melanie è già andata in ferie, ma io altro che solo, sono in ottima compagnia. È bastato dire: ragazzi, comincia ad andare pazzi diventi un sacco di messaggi. Per esempio, fra questi, Alberto dall'Indinara. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Ciao Beppe, buongiorno.
0: Allora ti chiedo, ben svegliato oppure stai andando a dormire? Cos'è che succede?
1: No, ben svegliato, sto andando a lavorare adesso.
0: Si va a lavorare, altro che ferie, altro che ferie, diglielo un po', diglielo.
1: In realtà, Beppe, sono rientrato ieri dalle ferie, le ho finite, quindi oggi è il giorno più difficile.
0: Cosa? Oggi è il grande ritorno?
1: Oggi è il grande ritorno, proprio in pompa magna, sveglia presto, prima dell'alba, perché da me ancora l'alba non c'è, quindi.
0: Sì, quante ne hai fatte di settimane? Ti dico settimane, ma ho un po' paura anche a dirlo, non lo so, spero di sì.
1: Ho fatto 10 giorni, una settimana e mezzo.
0: 10 giorni. Durante l'anno hai già consumato qualcosa?
1: No, in realtà no, erano le prime dell'anno, quindi sì, ho aspettato adesso per metterle insieme e poi andare via.
0: Allora, aspetta, come te le giochi queste ferie? Tu ne hai fatte 10? Da qui al prossimo luglio-agosto, come facciamo? Cioè, dobbiamo riposarci.
1: Sì, sono un uomo molto fortunato perché ho le classiche chiusure aziendali ad agosto, quindi devo per forza farle, non posso sottrarmi.
0: Cioè, quindi tu hai fatto quelle tue, poi ci sono quelle l'azienda chiude, quindi.

0: si va in ferie.
1: Esatto.
0: Mettono
1: esatto
0: il cartellino. E vabbè, dove sei stato di bello?
1: Sono stato in Canada, 10 giorni in Canada.
0: 10 giorni in Canada, e come ti è venuto in mente?
1: Per una serie di coincidenze che sono capitate insieme con la famiglia, abbiamo scelto di partire per Toronto.
0: Ma è una cosa così proprio?
1: Ho girato, ho visitato. Sì, sì, ma è una cosa così.
0: Ma avete dei parenti? No, nessuno.
1: No,
0: ragazzi, Canada non mi è mai venuto in mente, sai, Norvegia, già al massimo, lì ci me ne vado a vedere. In Canada, com'è stato?
1: Bello,
0: costoso.
1: Bellissimo. Ah, sì, costoso sicuramente, però in linea direi con i prezzi un po' italiani, secondo me.
0: Ah, vedi. Dai. Oh, tu come torni questo lunedì, carico?
1: Sì, sto bene, sono carico e si parte bene la settimana, assolutamente sì.
0: Dai, molto bene. Alberto, noi ti abbracciamo forte, bel in bocca al lupo anche per la nuova stagione lavorativa. Dai, forza e coraggio, ti sentiamo però rilassato, carico, quindi
1: sì,
0: è andata bene.
1: Va bene. Sì, è andato tutto bene, grazie. Perfetto.
0: Alberto,
1: grazie,
0: noi ti vogliamo bene, sappilo, un abbraccione forte.
1: La pazzo un abbraccio.
0: E tu hai gadget di RDS, ti arriveranno presto. Ciao Alberto.
1: Grazie, ciao e buona giornata. Ciao.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Vedi Alessandro da Grosseto che ci scrive: buongiorno, in macchina per inizio ferie, guida dall'una e mezza mentre tutti dormono. È così. Anche mia moglie e mia figlia mi dicono: no, non ti preoccupare, papo, ti accompagniamo. Dopo 3 secondi. Va bene così. L'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amici, amiche, con lo zio Beppe per tutta la settimana. Andiamo a prendere uno scherzo da tutti i pazzi per RDS, firmato da Ciccio.
1: Vamos.
2: Ciao a tutti pazzi, sono Roberto. Voglio fare uno scherzo a mio amico Damiano, che sta andando in pensione e si sta facendo anche le vacanze estive.
1: Eccolo.
2: Vai Ciccio, pensaci tu.
3: Sì. Io sto controllando alcuni dati. Lei sta già in una fase di finestra prepensionamento, il primo agosto.
2: Sì. Primo, sì.
3: Lei sta
2: sì.
3: lavorando ancora?
2: No, no, sono in ferie. Sto finendo quelle ore che avanzo.
3: Ecco perché.
2: Siccome avevo accumulato delle ore di ferie.
3: Sì. Ah, quindi ci avrà la differita sulla retribuzione. Ecco sì. perché l'alert. Quindi per un periodo di 6 mesi del bonifico, questo lo sapeva lei.
2: Come capisco?
3: Allora le spiego subito. Lei praticamente il primo agosto va in pensione, sì. da lì scatteranno 6 mesi dove ci sarà la verifica di tutti i conteggi. Mantiene il diritto alla pensione dal primo di dal primo di agosto, ma l'effettiva liquidazione sarà posticipata di un periodo che può andare fino a 6 mesi in una parte. Allora io ho un 670 per 6 mesi.
2: 672 euro?
3: Sì.
2: Ma perché?
3: Lei praticamente riceve un po' più del 30% subito. Dal 10 di marzo prenderà cifra completa.
2: Sì. Dal 10 di marzo del 2027?
3: Sì, 27.
2: Ma come mai?
3: Può essere.
2: Ma
3: allora.
2: Ma come faccio a vivere io in quella maniera lì? Ma perché questa cosa?
3: Allora.
2: Ho fatto qualcosa che non va.
3: Però adesso dov'è? È in ferie. Nel momento in cui si apre il finestrone e gliel'avranno detta questa cosa, sì, estate, certo. È in ferie.
2: Ma cosa c'è? In ferie, io ho le ore che avanzo dalla ditta. Ma cosa vuol dire quindi? Quelle sono qua le ore che ho fatto io. Che ho fatto io. Ma quelle sono le ore che ho fatto io, mi scusi, che le ho accumulate negli anni.
3: E c'è in ferie.
2: Ma non ho sentito neanche, ma è questa cosa qua, anche gli altri miei amici sono andati in pensione del primo, hanno preso la pensione completa.
3: Però un conto gennaio, febbraio, ma insomma.
2: Ma io ho una ditta che mi parla, cioè ho
3: appunto, ferie. E non so, la stanno pagando che è in ferie. È ferie, estate.
2: Ma scusa un attimo, c'è stato qualche chiamata da qualche parte?
3: Ha capito?
2: C'è stata una chiamata da parte di
3: non dica nomi.
2: Ma scusi un attimo, guarda che quelli sono soldi che io non devo pagare.
3: È già arrivata la chiamata, lo sa lei?
2: Per un debito.
3: Allora c'è lì sua moglie lì, chi c'è lì?
2: Sì, è qua,
3: non
2: qua,
3: può parlare. È meglio non parlare di queste cose. Meglio non parlare.
2: No, mi scusi.
3: Ecco, vedi, mo è coinvolto tu. Moglie, allora.
4: No, ma può parlare?
2: No,
4: ma non
2: siamo...
4: mi nasconde niente, mio marito.
3: Ci sono cose.
5: Sappiamo.
3: Damiano.
4: Deve parlare.
3: Signora,
4: perché
3: un conto è quando si dice tutto, un conto è quando non si dice. Meglio
4: ma
3: questo.
4: Cosa? Deve dircelo.
3: Ma non voglio stare a litigare tra voi due. Diamo sereni.
2: No,
4: ma noi non litighiamo perché sinceramente.
3: Sicura che non litighiamo. Non è che.
2: No, sicura.
3: Non è che ha fatto dei viaggi. Ha capito? Ha capito? Non è che. No, è meglio di no, meglio di no. Perché io.
4: No, lei lo dice! Io perché se non dice. Sappiamo cos'è!
2: Me lo dice no!
4: Siamo qua col pensiero!
2: No, non è trovo col pensiero, me lo dica che problema c'è.
3: Lo dico?
2: Me lo dica.
3: Allora, le passo un attimo il mio assistente. Damiano, qui è tutti pazzi per RDS.
1: Buongiorno.
3: Roberto! Ecco. Cocco! Ti ha fatto uno scherzo! Bravo. Buongiorno!
1: Buongiorno Damiano, la tua pensione è tutta tua, vai sereno.
2: Ma dai, ma non se puoi mia. Sei Robby, ce ne dici che vuoi rogne di qua, rogne di là. Dimmi tanto che rogne di che cosa. No, sì, però ragazzi, zero via, sono qua in montagna come mogliere.
1: Cosa vuoi dire a Roberto?
2: È veramente un zebeo.
1: Un bacio, ciao
2: zebeo. Va bene, ciao Ciccio, grazie.
1: Ciao.
6: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nel
5: sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: fare feria di uno 14 agosto, se ci arriviamo, se ci arriviamo, se Dio vuole.
1: Se ci arriviamo, se Dio vuole alle ferie che arrivano il 14 agosto, mi fa troppo ridere. Buongiorno, l'alba dei pazzi viventi con lo zio Beppe, perché molti stanno andando in ferie, molti ci scrivono che sono già in macchina, sono partiti, tanti il venerdì ovviamente, poi altri lunedì, e che chi sono tanti quelli che tornano anche al lavoro di lunedì, ce ne sono alcuni che stanno dicendo ah veramente qua si torna, dai ragazzi che vi siete un attimo ricaricati. Stavo dando un'occhiata a una notizia, mi piacerebbe parlarne e poi capirete, cioè l'economia che sta cambiando, ok? Quanti di voi sono soddisfatti della propria economia, cioè dei soldi che avete? La cosa bella sarebbe allora se mi mandaste un messaggio vocale breve con la vostra età e se mi raccontaste anche la vostra situazione economica, tipo Beppe ciao, io ho 35 anni e sono veramente contento perché con i soldi che ho io sono a posto, così tanto per fare un sondaggio e vediamo che cosa succede, dai. 388 22 388 22.
2: Dalle 5 alle 7
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim.
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
13: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
13: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Ah, vedi quante storie belle, tipo amici di 69 anni che dicono io ho guadagnato bene, continuo anche a lavorare e ho visto benissimo. Dai, vediamo un po' come se siamo soddisfatti. 38822 38822.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 6.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: sai che ci voleva proprio? Un po' come un ottimo caffè al mattino. Dici, ah, ma guarda che mi ristora. Sting, Fields of Gold, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno dallo zio Beppe. Allora, volevo commentare con voi questa notizia. Negli ultimi 30 anni in Italia non è cambiata solo la demografia, sapete, si fanno meno figli, è cambiato anche chi detiene la ricchezza. Cioè, secondo i dati della Banca d'Italia, la quota di patrimonio, sentite qua, posseduta dagli under 35, quindi quelli che hanno meno di 35 anni, è passata, quindi prima era del 12% e adesso è del 4%. Che cosa vuol dire questo? Che i giovani hanno meno potere economico perché guadagnano meno sostanzialmente, quindi una volta potevi fare più investimenti. Cioè, io ricordo anche mio padre, mia mamma, i genitori, no? A 35 anni avevano già, insomma, messo su qualcosa, avevano un po' più di stabilità, compravi, che so, facevi degli investimenti, no? Anche per il futuro, anche per i figli. La situazione adesso è un po' cambiata. Allora abbiamo messo insieme un po' di messaggi, tipo:
1: ciao Beppe, allora ciao. Io ho 69 anni,
0: 69,
1: sì. Sono in pensione ma lavoro ancora e sono soddisfattissimo dei soldi che ho.
0: Oh.
1: Ciao Beppe, ciao. Alla grande.
0: Grazie. Ciao, ciao. Perché questo? Perché lui ha 69 anni, quindi evidentemente per piacere continua a lavorare, economicamente è stabile, ha fatto quello che doveva fare, a posto. Cioè, quello che si dice il classico giro, no? Tu l'hai fatto, sei a posto. E poi ci scontriamo con la realtà.
2: Ciao Beppe,
0: attuale.
2: Buongiorno. Sono Pierpaolo.
0: Ciao Pierpaolo.
2: Ho 29 anni. Con i soldi che ho sono a posto, ma
0: bello,
2: devo dire anche che non sono felice al 100%, perché per avere questa tranquillità economica spesso devi rinunciare a molte cose, tra cui affetti personali, famiglia, quindi c'è un trade-off pazzesco.
0: Sì, cioè lui dice: io magari riesco a mettere un gruzzoletto da parte, però devo lavorare tanto, evidentemente lavora anche fuori e la famiglia non la vede. E da una parte, se guadagni da una, purtroppo perdi dall'altra.
3: Ciao Beppe, buongiorno.
0: Giorno.
3: Io ho 29 anni, papà di 3 bambini.
0: Caspita.
3: E porto avanti una famiglia vivendo in affitto. Mia moglie non lavora.
0: Ragazzi.
3: E sono soddisfatto di quello, anzi siamo soddisfatti di quello che abbiamo.
0: Che meraviglia, ragazzi. Come fate? No, veramente, uno stipendio solo. Quante sono? 3-5 persone in famiglia? La vedo dura. Vabbè, fateci sapere 388-22-388-22, vediamo come stanno andando le cose. Mi piace il fatto che siate soddisfatti, guai il contrario, però temo che qualcuno sotto si stia lamentando. Vabbè, c'è una bella novità, quella di Peggy Goo.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS. Peggy Goo e Ira Star. Woman.

The Lumineers su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Poveri under 35, almeno così dice la Banca d'Italia, perché secondo la nostra Banca d'Italia la quota di ricchezza in mano agli under 35 negli ultimi 30 anni è passata dal 12% al 4%. Sostanzialmente

0: tradotto, chi ha più di 50 anni sta bene, chi ne ha meno sta male, o comunque può fare meno investimenti. Abbiamo raccolto un po' di messaggi, un po' di vocali, anche perché prima abbiamo parlato con amici che hanno famiglia, magari con uno stipendio solo, non è semplicissimo.
1: Buongiorno RDS.
0: Buongiorno, ciao.
1: Anch'io ho mia moglie a casa che con i figli, non lavora, e quindi lavoro solo io. È vero, si fa fatica ad arrivare al fine mese, so anch'io sono in affitto, ma la soddisfazione che c'è di vedere una famiglia unita, una famiglia felice, è la cosa che ripaga di più.
0: Assolutamente, amico, hai assolutamente ragione, però è dura, non è assolutamente facile. Mi sorrido perché so già quello che deve arrivare. Sentite questo.
2: Ciao Beppe, io sono Omar da Roma. Ciao, ho 34 anni e non c'ho una lira, ma sono felice lo stesso.
0: Viva! Mi piace la leggerezza che ha. Amici, l'alba dei pazzi vetti con lo zio Beppe questa mattina, storie di soldi. Vediamo un po' come siamo messi, età e situazione economica. 388-22-38822. Vocali, mi raccomando, brevi.
3: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi
3: su RDS. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
3: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
0: Allora, quando si parla di soldi, molti stanno scrivendo, comunque mandando messaggi sul discorso. Una volta non si compravano gli smartphone a 1000 euro. Adesso è cambiato tutto, è forse anche quello. Però vabbè. Dai, ne parliamo fra un attimo su RDS.
3: L'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
2: Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

Billie Eilish su RDS, l'alba dei pazzi viventi con lo zio Beppe. Buongiorno amiche, buongiorno amici, ben svegliati. Allora, stavamo parlando del di quanto siamo poveri sostanzialmente, lo dice la Banca d'Italia, cioè chi ha meno di 35 anni vive una situazione economica molto diversa dai 35 anni di qualche anno fa, dove si mettevano da parte dei soldi, dove il lavoro forse era più stabile, si poteva comprare, che so, una macchina, una casa, si potevano fare dei progetti diversi. Adesso chi ha 35 fa un po' di difficoltà. Ma sentiamo

0: Sposato con due ragazzi, uno di 27 e uno di quasi 18. Ok. Oh, com'è la vita?
1: La vita è durissima,
0: è dura.
1: Non vedi mai il sole, vedi sempre solo buio.
0: No, Ivan, dobbiamo cambiare però sto punto di vista, anche perché sta albeggiando, quindi già questo è un segnale, qualcosa sta per cambiare. Dai, allora, già il fatto che tu sia sveglio a quest'ora per andare a lavorare è un fatto positivo.
1: Sono già qui al lavoro, sì.
0: Ah, sei già lavoro, è già una cosa positiva, perché tu ci raccontavi che il vero problema è che magari ti tengono un mese e poi altri tre mesi fermo, poi un altro mese e non si capisce niente.
1: Perché quello che riesci a prendere, che poi parti a metà mese a lavorare, un contratto di un mese e lo stipendio non è mai intero e stai sempre lì che devi sempre,
0: Quanto tempo sei stato fermo? Perché uno ha delle responsabilità avendo famiglia, cioè stare a casa ti fa impazzire.
1: Impazzisci.
0: Quanto sei stato fermo dal lavoro
1: adesso,
0: un altro?
1: Adesso l'ultima volta da marzo fino a metà giugno.
0: No, ragazzi.
1: Sono stato anche periodi precedenti anche molto di più fermo. No. Anche un anno fermo.
0: No, ma che un leone in gabbia, ragazzi, ma non si può. Senti, lo facciamo un appello, a me piacciono queste cose. Non succede. Ma se mai dovesse succedere, ma sai magari. Che bello, che tu fai un appello e ci rispondono. Allora, intanto qui zona Torino, mi pare di capire, no?
1: Zona Torino.
0: Ivan, 50 anni. Allora, tu sei manutentore, saldatore.
1: Ero un carpentiere edile, muratura. Okay. Anche.
0: Di cosa hai bisogno? Stabilità.
1: Stabilità. Io ho la voglia di lavorare, ne ho tantissima.
0: Fantastico.
1: Lavoro, non dico mai di no. Anche con la febbre.
0: Però la rimani a casa perché sennò infetti gli altri.
1: Non c'è stabilità, è inutile. Allora, mi piacerebbe solo quello. Non è che non voglio diventare ricco, ma giusto per arrivare a fine mese, perché a volte. No, non metto la benzina, non esco sabato e domenica, non consumo benzina per risparmiarmela.
0: Okay.
1: Lunedì.
0: È tutto chiaro, Ivan. Noi la prendiamo a cuore questa cosa. Lasciamo il numero per chiunque abbia notizie, comunque voglia dare un lavoro stabile, fisso, serio ad Ivan. Zona Torino, 388-22-38822. Ivan, se ci dovessimo risentire per darti una buona notizia, te lo auguro proprio. Un abbraccio forte, ciao Ivan, buona giornata, buon inizio settimana.
1: Ciao.
2: Dalle 5 alle 7. L'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Miley Cyrus e la sua Jaded su RDS. Questa è l'alba dei pazzi viventi con lo zio Beppe. Buongiorno amiche, buongiorno amici, ben svegliati, buon lunedì. Abbiamo avuto al telefono prima il nostro amico Ivan, che vive a Torino, 50 anni, che era alla ricerca di un lavoro. Ivan, senti qua.
1: Ciao ragazzi, ho appena ascoltato il messaggio di quel signore di 50 anni che sta cercando lavoro e io avrei un lavoro da dargli stabile. Quindi se è interessato, volendomi, può contattare, vi spiego un po' i dettagli. Grazie.
0: Allora, caro Ivan, sappi che se ci dai l'ok noi passiamo immediatamente il tuo numero al nostro amico e magari puoi iniziare una bella storia d'amore, che è un bel lavoro stabile, quello che cercavi. Ma sarebbe bellissimo. Cioè, io andrei a casa super soddisfatto oggi, sarebbe un sogno, raga. Che bello. Vabbè, andiamo a chiudere la prima ora perché dobbiamo aprirne immediatamente un'altra con il chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Voglio regalare subito una pazzo bag.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: Ah, che sia veramente

0: Un buongiorno, sono le 6 in punto, l'alba dei pazzi viventi, siete su RDS, se vi va ci date uno sguardo anche in televisione, il canale è il 265 del digitale terrestre, sempre se avete lo stomaco forte e volete fare colazione guardandomi, no, i contenuti invece sono bellissimi, andate, scaricate anche l'applicazione, perché se siete in giro, magari andate all'estero in vacanza, avete qualche difficoltà, vi portate appresso RDS ovunque, l'applicazione è gratuita ed è fatta stra bene, super nuova. Buongiorno quelli dallo zio Beppe, buon lunedì, chi c'è? Chi è sveglio a quest'ora? Nome e città 38822 38822. Vi regaliamo la pazzo bag. La parola d'ordine oggi è buongiorno.
1: L'alba dei pazzi viventi.
2: L'alba dei pazzi viventi.
1: Estate 1999.

0: Baby, era il 1999, baby. Jennifer Lopez, If You Had My Love, 99, ragazzi. Cioè, come l'ho detto, mi è tornato in mente tutto quello che è passato in questi anni. L'alba dei pazzi viventi con lo zio Beppe su RDS, la sigla del chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. C'è Eleonora, già sveglia, buongiorno Ele.
1: Buongiorno.
0: Ciao amica, ciao, da Abbiategrasso, già sveglia per andare al lavoro.
1: Esatto.

0: Io ti, fuori onda ti chiedevo anche come va col lavoro, perché insomma prima hai sentito che abbiamo trovato lavoro ad Ivan?
1: Sì, sono contentissima. Ma anch'io. Perché anch'io ho avuto un periodo in cui cambiavo ogni due per tre, perché i contratti ormai sono quelli che sono, tre mesi, sì. Poi ti lasciano a casa, poi ne trovi un altro, altri tre mesi, e invece poi ho conosciuto una persona che adesso è il mio compagno, e che aveva molte conoscenze, e mi ha trovato lui questo lavoro, e sono contentissima perché finalmente ho trovato un lavoro che mi piace, quindi mi alzo volentieri alle 5 del mattino per andare a lavorare, e sono contenta.
0: È meravigliosa questa cosa, ragazzi. Cioè avere la voglia di svegliarsi per andare al lavoro, sapere che c'è una continuità, una certezza, una sicurezza.
1: Esatto.
0: Quanto ti fa star bene, che non hai più le gambe che ti tremano.
1: E poi dopo sei mesi mi hanno fatto un contratto a tempo indeterminato, quindi tanta roba.
0: Senti, sei anche in fase di trasloco fra qualche giorno,
1: sì,
0: quindi
1: esatto.
0: Fase di cambiamento. Come mai?
1: Sì.
0: Cambiato casa, cambiato tutto?
1: Proprio perché mi sono separata e ho trovato questa persona con cui dopo due anni di frequentazione abbiamo deciso di prendere casa e iniziare una nuova esperienza.
0: Quante novità!
1: Sì,
0: quanto che
1: nuovo,
0: anno,
1: ragazzi,
0: 2026 ce lo dobbiamo ricordare,
1: Esatto.
0: E poi settimana avanti, venerdì farà gli anni, ce lo devi ricordare,
1: sì,
0: io me lo appunto,
1: sì.
0: Però tante cose per la testa e sono smemorato. 26,
1: okay.
0: Scusami, il venerdì ti faremo gli auguri in diretta, dai, ricordiamocelo.
1: Perfetto,
0: okay. Va bene.
1: Perfetto.
0: E lei, intanto la pazzo bag è tua, te la guadagni tutta in questo 2026, ci mettiamo anche questo dentro, che sei stata con
1: grazie.
0: Noi nell'alba dei pazzi venti. Un abbraccione,
1: grazie
0: in bocca
1: mille.
0: Al lupo. Ciao Ele.
1: Ci
0: sentiamo venerdì. Ciao.
1: Sì, ciao.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.

0: Iniziava così: Next to Me, Imagine Dragons, grande successo di RDS, l'alba dei pazzi viventi. Sono le 6:13. Ciao amici, buongiorno dallo zio Beppe. Amiche, ben svegliate, ben svegliati. Buone vacanze per chi è in vacanza. Prima stiamo parlando di lavoro, abbiamo parlato con Ivan che cercava lavoro a Torino, gliel'abbiamo trovato. Ivan, spero che il nostro amico ti ricontatti presto così da iniziare questo nuovo lavoro. Poi abbiamo avuto anche la nostra amica Ele che ha trovato un lavoro bellissimo. Oggi tutto lavoro, però parliamo pure di vacanze. Oh, parliamo di queste ferie. E secondo voi qual è l'aspetto che mi intriga di più? Quello più torbido, quello che tu sei in ferie e il datore di lavoro ti richiama per dire devi tornare al lavoro. Ho visto che ci sono dei casi, se ragazzi dovete guardare il contratto, se c'è la reperibilità vi tocca tornare, non c'è niente da fare. Anzi, nel caso in cui doveste decidere di non tornare, allora ci sarebbe la sospensione, se non addirittura il licenziamento. Ne parliamo fra poco. Allora, al 38822 vi chiedo una cosa: se vi è mai successo di essere richiamati mentre eravate in ferie? Così ci raccontiamo un po' di storie, poi vediamo i momenti in cui è giusto essere richiamati, se non è giusto essere richiamati, sul contratto, la reperibilità e tutte le storie che ci sono. Messaggi vocali, mi raccomando, brevi. 38822
1: su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Gaia, Bossa Nostra, RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici dallo zio Beppe. Buongiorno, eravamo sul lavoro, in questo caso sulla reperibilità e il richiamo dalle ferie. Santo cielo, io credo che cosa più brutta non ci possa essere. L'incubo che tu sei in ferie e qualcuno ti possa richiamare. Certo, se sul contratto c'è scritto reperibilità, ragazzi, c'è poco da dire. Se non c'è, potreste anche rifiutarvi, però. Vabbè, è successo in tanti casi come in questo.
1: Buongiorno Beppe, ovviamente rimango anonimo. L'azienda per cui lavoro ha mandato la comunicazione della chiusura aziendale durante la settimana di Ferragosto.
0: Okay.
1: E poi ha aggiunto altri periodi, sì, tra parentesi, preferiamo di no, sono da accordare. Quindi il preferiamo di no vuol dire no, quindi caliamo un velo pietoso.
0: Cioè, se tu ti metti di traverso invece spingi sul sì, l'azienda non la prende benissimo. Ecco. Allora, stiamo raccogliendo un po' di storie di chi ha dovuto in qualche modo interrompere le ferie, no? Perché bisogna tornare al lavoro e per la reperibilità, in quel caso è legge, oppure perché magari dall'azienda ti dicono: sarebbe bello se tu tornassi un attimo. Magari lasci la famiglia lì, che so, al mare o in montagna, non lo so. Va bene. 38822, 38822, fra poco.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS. Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento! Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale.

0: personale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Roberta, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Roberta Lupi, primo appuntamento con l'attualità su RDS.
3: In Germania lo abbiamo ucciso, così la polizia tedesca ha annunciato la morte del 21enne sospettato di aver effettuato sabato sera l'attentato al Pride di Berlino, dove una donna ha perso la vita e 29 sono stati i feriti. Gli scontri in Val di Susa, nei cantieri e TAV, oltre 400 gli identificati, parte dei quali provenienti da Francia, Germania e Belgio, sequestrati ordigni artigianali, bottiglie incendiarie e maschere antigas, 126 feriti tra le forze dell'ordine. Gargano in fiamme, turisti evacuati da villaggi e spiagge, problemi anche in altre regioni, particolarmente gravi roghi in Molise, qui interruzioni alla rete ferroviaria, a Roma lunghe code sul grande raccordo anulare per un incendio. I teatri condominiali dell'Italia centrale, patrimonio dell'umanità UNESCO. Salgono a 62 i siti del bel paese riconosciuti, risultato storico, afferma il ministro della cultura Alessandro Giuli.
4: È un riconoscimento del valore universale eccezionale di un patrimonio che racconta una straordinaria tradizione culturale italiana. Questi teatri raccontano l'evoluzione dell'architettura teatrale e della società italiana tra 7 e 800, ma soprattutto testimoniano un modello unico di partecipazione, identità e coesione sociale ancora oggi vivo nelle comunità che li custodiscono.
3: Siamo allo sport con la Formula 1, Gran Premio d'Ungheria a Lando Norris, il britannico della McLaren precede Verstappen, Red Bull terzo Kimi Antonelli, Mercedes, quindi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Scherma ai mondiali di Hong Kong, terza medaglia per l'Italia e terzo argento conquistato da Davide Di Veroli nella spada. Questa è RDS.
2: Grazie Roberta, torniamo alle nostre ferie. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale, a ferie annuali retribuite, non può rinunziarvi, a meno che non abbiate la reperibilità e poi vi richiamano da per tornare al lavoro. Dai, fra poco ne parliamo.
5: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
6: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: tribale.
1: Era il 2022, io ho pensato subito, ma questo è un grande successo dell'anno scorso. No, è passato un po' di tempo. Elodie, tribale, l'alba dei pazzi, dei pazzi viventi su RDS. Vedi che si sente un po' la stanchezza quando si accavallano le cose. Eravamo sul lavoro, soprattutto sulle ferie. Allora, sentite qua, lo dice l'articolo 36 della Costituzione italiana. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi. Poi c'è una cosa però che si chiama reperibilità, se posso, sul vostro contratto c'è scritto che c'è la reperibilità, allora dovete fare un po' attenzione. E abbiamo un po' di storie tipo questa.
2: Ciao, buongiorno, Marco da Viareggio. Io sono stato più volte richiamato al lavoro nonostante fossi in ferie, però non è che mi abbiano obbligato, ma hanno solamente chiesto

0: se potevo rientrare perché avevano carenza di personale. Io, essendo a casa in ferie, non fuori, quindi ho accettato di rientrare.
1: Se sei a casa, magari stai facendo poco o niente, magari questo sforzo lo fai. Elisa invece ha detto no. Dalla Sardegna, 44 anni, è con noi. Buongiorno Elisa.
2: Buongiorno a tutti, ciao, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, buona estate. Allora, che tipo di lavoro era?
2: Allora, io facevo assistenza a clienti per una società di telecomunicazioni.
1: E non ti piaceva? Diciamo. Non ti piaceva?
2: No, non mi piaceva, no, non mi piaceva l'ambiente soprattutto.
1: Ok. A un certo punto ti hanno detto d'estate eri in ferie, cosa ti hanno detto? Torni al lavoro!
2: Ci hanno chiamato, è successo un casino che in realtà io reputo anche prevedibile, che loro potevano prevedere anche perché erano, cioè sono una grossissima azienda. Mm. Quindi loro sapevano cosa stava per succedere e potevano prevederlo. Sì. Niente, ci hanno richiamato tutti dalle ferie. Io mi sono fatta una risata, ho detto mai nella vita. No. Le ferie sono sacre, quindi poi a un certo punto ci hanno chiesto più soldi, ci hanno proposto più soldi, ma no, mai no. Proprio.
1: Tu non hai rinunciato alle ferie?
2: No.
1: Senti, ci sono state conseguenze poi?
2: Non erano contentissimi,
1: lo
2: però...
1: immagino.
2: Mi è proprio scivolato addosso.
1: Dici chi se ne frega. Signori, volete sapere come è andata a finire la storia? Faccio subito la domanda. Elisa, lavori per loro?
2: No, non lavoro più per loro.
1: Perché tu hai detto una cosa, ho dato 20 anni della mia vita a un lavoro che non mi piaceva.
2: Sì, per dovere, famiglia, insomma, tutto quello che un po' abbiamo tutti. E poi ho detto basta, e mi sono dedicata a delle passioni che non sapevo di avere.
1: E quindi nascono cose nuove, nascono, sì. Si ricomincia un po' a vivere. Certo ragazzi, i tempi sono quelli che sono, bisogna
2: è
1: lavorare
2: difficile,
1: perché è difficile.
2: Non lo nego.
1: Con tre figli come ci raccontavi, un marito che per fortuna comunque lavora, quindi va bene così. Senti, l'idea di al momento di non avere un'attività, come ti fa stare? Di non avere un lavoro, come ti fa stare?
2: Allora, ogni tanto ci penso, è difficile ripartire perché adesso ho un figlio adolescente, gli altri lo stanno crescendo . E quindi mi sembra che non ce la faccio a livello di tempo, però in realtà ce la facevo prima, che erano piccoli, non dormivano, quindi è solo secondo me una questione di... rinfilarlo nella testa.
1: Ok, vabbè Elisa, ti auguriamo una bellissima estate e anche di trovare qualcosa che ti soddisfi pienamente.
2: Certo,
1: perché poi
2: certo.
1: Il lavoro, cos'è che si diceva, no? Lavora, fai il lavoro che ti piace e non lavorerai neanche un giorno.
2: Magari, infatti mio marito fa il lavoro che gli piace, è tutta un'altra storia.
1: Scusa, chiudiamo, che curiosità, solo la curiosità, che lavoro fa?
2: Si occupa di contabilità, però gli piace.
1: Però gli piace,
2: quindi...
1: quanto gli piacciono i numeri a tuo marito a posto così.
2: Sì.
1: Vabbè. Elisa, un bacione, in bocca al lupo, buon estate.
2: Un bacione a voi, grazie.
1: Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Messenger. Alex Warren, RDS, l'alba dei pazzi viventi con lo zio Beppe. Buongiorno, ben svegliati amici, amiche, vacanzieri, lavoratori. Vabbè, oggi abbiamo toccato un po' tutto il mondo del lavoro, delle ferie, dell'essere richiamati dalle ferie. Abbiamo trovato anche il lavoro al nostro amico Ivan che ne aveva tanto bisogno. Quante ne abbiamo fatte oggi? Volevo andare adesso in Calabria, dove c'è un appuntamento importante, un evento che fanno dal 1 al 4 agosto, ve ne parlerò meglio fra poco, che riguarda le lamentele, cioè delle giornate dedicate alla lamentela, una sorta di fiera, chiamiamola così. Allora, mettiamo insieme, in maniera simpatica, non è che facciamo quelli barboni che rompono le scatole, in maniera simpatica, momento lamentela, di cosa vi lamentate oggi, che serve un po' anche per scacciar via quello stato d'animo negativo. Dai, ci lamentiamo, 38822, 38822, vocali simpatici e soprattutto brevi.
1: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
2: Questa è l'alba dei pazzi viventi
1: su RDS.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
0: Torniamo in redazione, vediamo un po' cosa succede intorno a noi in Italia così come nel resto del mondo. Roberta Lupi.
6: Bentrovati. In Germania il sospettato dell'attentato durante il Pride di Berlino, che ha causato una vittima e 29 feriti, di cui 3 gravi, ucciso nel corso di un'operazione di polizia. Le forze speciali hanno risposto al fuoco sul 21enne conducente del furgone killer. Le parole del ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt.
7: Tutto qui ci indica che si tratta di un attacco terroristico islamico.
8: Mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
7: Abbiamo a che fare con un presunto autore del reato che in passato aveva già attirato l'attenzione per numerosi precedenti. Radicalizzato e appartenente all'ambiente islamista.
6: Notav, oltre 400 gli identificati, parte dei quali provenienti da Francia, Germania e Belgio, dopo gli scontri che si sono verificati alla manifestazione di sabato nei cantieri in Val di Susa. Le loro posizioni sono al vaglio della polizia, 126 gli agenti feriti. Gli incendi, ettari ed ettari di vegetazione in fiamme, in Molise evacuati 26 pazienti di una RSA, problemi sulla linea ferroviaria adriatica, paura per i roghi anche nel Gargano, con bagnanti allontanati via mare dalle spiagge tra Vieste e Peschici. Lo sport con la Formula 1. In Ungheria vince Norris su McLaren davanti a Verstappen, Red Bull, e Antonelli su Mercedes. Poi i ferraristi Leclerc ed Hamilton. Ciclismo, per la quinta volta Tour de France allo sloveno Pogacar. Nell'ultima tappa si impone l'olandese Van der Poel. Questa è RDS.
0: Grazie Roberta. C'è chi dice che il lamento sia connaturato nell'animo umano. Allora lasciamolo andare, no? Lamentiamoci. 38822, 38822, lo facciamo fra poco.

0: l'alba dei pazzi viventi.
1: Dalle 5 alle 7.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Matteo. Lottery su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, eravamo sulla lamentela perché? Perché dal 1 agosto al 4 agosto a Soveria Mannelli, spero di aver letto bene, un paese con meno di 3.000 abitanti, siamo nella zona di Catanzaro, quindi siamo in Calabria, attraverso libri, idee, musica, spettacolo e buon cibo, le persone sono invitate a liberarsi dei propri pesi, a lamentarsi, quindi trasformano questi lamenti in da privati in pubblici, quello che solitamente lo si fa, che so, ti confidi con un amico, con un'amica, gli fai due palle così, è vero, eh? E lì invece c'è proprio un'organizzazione, un festival, quindi 3 giorni dedicati proprio alla lamentela. E qualcuno dice che il lamento sia connaturato nell'animo umano e che quindi parlando è un modo per incontrarsi, per capire anche le altre persone, per star meglio e poi torni a casa sollevato. Cioè ti levi un po' di zavorra. E allora facciamolo pure noi, vai con le lamentele.
1: Io mi lamento con una nota polemica delle persone che la mattina del lunedì alle 6:35 vanno a 2 all'ora per la strada perché evidentemente non hanno fretta di andare al lavoro.
0: No, loro no.
1: Io devo farmi 80 chilometri, sinceramente devo schizzare.
0: Ecco, quindi siamo con te, amica, però piano piano, che ci sono dei limiti che vanno rispettati. Prudenza, però capisco, eh.
2: Buongiorno, mi lamento che sono, oggi è il mio compleanno e sono a lavorare.
0: No.
2: Che balle.
0: Non sappiamo, però, amica, tanti auguri, però devi dirci almeno il tuo nome. Vabbè, dai, auguri, buon compleanno.
3: Buongiorno.
0: Giorno.
3: RDS.
0: Sì.
3: Io oggi mi lamento del fatto che l'ultimo giorno di vacanza sono a Rimini, sto passeggiando sul mare raccogliendo tante conchiglie e sono già pensando al rientro al lavoro.
0: Però che bella immagine che ci dai. Tra l'altro dovrebbe essere da quelle parti anche Roberta Lanfranchi, quindi a Rimini c'è proprio la postazione RDS e lei va, fa corse, camminate la mattina presto, magari la incontri. Vi scambiate le conchiglie, scambiate due chiacchiere, vi lamentate a vicenda, potrebbe essere bello pure questo.
4: Ciao, sono Elisa da Genova.
0: Ciao Elisa.
4: E io mi lamento con me stessa perché ieri sera sono andata a un concerto, sono tornata a 1 di notte e stamattina la sveglia era alle 6. Sono già in macchina e mi lamento con me stessa perché l'ho superato la soglia dei 40 anni e non ho più l'età.
0: Ciao. Amica, ciao, ciao, hai fatto bene, ma chi se ne frega, dai, su, oggi è un po' così, poi domani sarà un altro giorno e andata, intanto te la sei vissuta la cosa. Però quanto è vero, superati i 40 anni certe cose non le puoi più fare con leggerezza come una volta.
5: Buongiorno Beppe, lamentiamoci questa mattina, è lunedì,
0: mai.
5: Che si fa?
0: E che si fa? Ragazzi, è lunedì. Ah no, Ligabue diceva è venerdì, non rompete. Ecco, lunedì ce lo teniamo, lunedì. Ragazzi, ma è una gioia. Buongiorno!
6: L'alba dei pazzi viventi.
7: Su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: 100 messaggi, Lazza su RDS. Salutiamo gli amici della Calabria, dove c'è un festival in cui ci si può lamentare. 3 giorni, 4 giorni dedicati proprio alla lamentela. Ci sono le sagre, cioè si mangia insieme, si parla, si brinda, però tutto sulla lamentela. Ed è una cosa meravigliosa.
1: Buongiorno, Monica da Grosseto. Io mi lamento perché si lamentano tutti. Ecco. Ragazzi, siamo un popolo di malcontenti fino a che. Non lo facciamo noi. Quando lo facciamo noi devono stare tutti zitti, però se lo fanno gli altri ci lamentiamo.
0: Funziona così, lo sai, no? Quindi lì c'è la sagra, tutti si lamentano, il festival, quindi a chi tocca non si ingrugna. Per la serie, ascolti, poi tocca a te lamentarti, tutti belli, felici e contenti. Noi ci fermiamo qui, l'appuntamento però torna domani mattina ancora con l'alba dei pazzi viventi insieme allo zio Beppe. Grazie a Marco Bellavia, ma grazie a tutti voi. Oggi puntatona, perché abbiamo addirittura trovato il lavoro ad un amico che ne aveva bisogno. Siamo veramente felicissimi, torniamo a casa contenti. Domani mattina alle 5 su RDS ancora l'alba dei pazzi viventi. Ciao!
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
0: Ci informiamo anche tutto quello che succede intorno a noi in Italia, così come nel resto del mondo. Andiamo in redazione da Roberta Lupi per l'attualità. Buongiorno.
4: Bentrovati. Un ultimo ora in apertura, sparatoria durante un festival a Seattle, 2 vittime, 5 feriti, tra questi un bambino. In Germania lo abbiamo ucciso, così la polizia tedesca ha annunciato la morte del 21enne sospettato di aver effettuato sabato sera l'attentato al Pride di Berlino, dove una donna ha perso la vita e 29 sono stati feriti. Incendi in Molise, sul Gargano, evacuate spiagge e campeggi, torna la paura Peschici, nella stessa zona del rogo del 2007, fuoco alimentato dal vento, bagnanti evacuati. Acquati con barche e poliziotto intossicato per portare in salvo gli anziani di una RSA. Notav, dopo gli scontri in Val di Susa, oltre 400 le persone identificate, molte provenienti dall'estero, 126 rappresentanti delle forze dell'ordine feriti, danni per circa 1 milione di euro secondo una stima preliminare. Tacito cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti in attesa di nuovi possibili colloqui. Secondo CBS News, oltre 400.000 soldati statunitensi trasferiti dal Medio Oriente per ricevere cure di vario tipo dall'inizio dell'operazione militare. E dopo l'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone rivolge un pensiero a tutti i popoli del mondo che soffrono a causa della guerra. Poi le parole sul Medio Oriente, riaprire spazi di dialogo per giungere alla pace. Lo sport con la Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, Lando Norris, il britannico della McLaren, precede Verstappen, Red Bull, terzo Kimi Antonelli, Mercedes e quindi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Scherma ai mondiali di Hong Kong, terza medaglia per l'Italia e terzo argento conquistato da Davide Di Veroli nella spada, bronzo dell'Italia nella pallanuoto maschile e nella pallavolo femminile. E siamo al tennis, a Washington oggi il derby azzurro Arnaldi Musetti, in campo anche Elisabetta Cocciaretto e la coppia Bolelli Vavassori. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
5: Nella giornata odierna ritroveremo via via una maggiore stabilità sull'Italia, almeno l'Italia centro-settentrionale, ancora variabilità invece al sud, soprattutto sull'Appennino meridionale ed alcune zone del Basso Tirreno, anche la Sicilia con qualche breve temporale. Da martedì in poi super anticiclone sull'Italia, giornate in prevalenza soleggiate ma di caldo sempre più intenso. Da metà settimana in poi al centro-nord saranno possibili anche punte di 39-40 gradi. Rimanete aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Questa è RDS.
6: Amore, tesoro, svegliati!
7: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
6: Dai, forza!
7: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
6: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti pazzi. Yeah. Oggi è lunedì e cominciamo con la pazzia. Ciao.
4: Ciao. Buongiorno, chiamo l'appello. Tutti pazzi per RDS. Ciccio, Buzz, Rossella, presente. Anche Giovanni da Noto, presente.
5: Io la idi. Rossella, Ciccio, Buzz. Io la idi. Tutti pazzi per RDS.
0: Ok, buongiorno a tutti,
1: buongiorno amici.
2: La pazzia c'è, amici, sono tornata da un viaggio a Pantelleria bellissimo.
0: Racconta, com'è?
2: Allora,
0: com'è?
2: Intanto vi salutano tutti, vi saluta il ristorante Il Principe Pirata, che proprio ecco. Sono pazzi di noi. Ho pagato,
1: Hai pagato?
2: Sì, tranquilli.
1: Hai tolto le vongole dagli spaghetti alle vongole?
2: Quello sempre.
0: Lui ha capito tutto.
2: Senti, ma ti aspettavo, dice, ma non ci sono Ciccio e Buzz.
0: Com'è? Raccontaci, com'è Pantelleria?
2: È bellissima, amici, wild. Poi sono andata nel Bosco delle Fate, mi sentivo tanto una fata, pure io.
0: Ok.
2: Bello.
0: Cos'è il Bosco delle Fate?
2: È un bosco dove c'è in realtà un'energia particolare. È come se fosse una foresta amazzonica senza la pioggia. Cioè, ci sono licheni,
1: muschi. Tu sei andata lì a cercare licheni.
2: Ma ragazzi, ci sono le farfalle.
1: Se volete andare a Pantelleria per i licheni, soprattutto, spaghetti e licheni sono buoni.
0: Ti sei fidanzata, giusto?
2: Ma che fidanzata?
1: Nel bosco.
2: No, anzi, c'era una signora dall'India, ci dice che ci ascoltano anche dall'India. Sì, esatto.
0: E l'hai trovata a Pantelleria?
2: L'ho trovata a Pantelleria.
0: Bisogna andare a Pantelleria.
2: Adesso sono Pantesca.
1: Per trovare i licheni e gli indiani.
0: Si dice
2: Pantesca e ho mangiato delle insalate stupende.
1: La prima cosa che vi rimette è una patata.
2: Con dei
1: bella insalata.
0: Oh, ce n'era insalata.
2: Cretini,
1: mi hai fatto venire voglia di insalata adesso. Mamma mia,
0: ma com'è l'insalata?

0: tutti, sono vostro Donatello di Bazzallondo Italia. Mamma mia.
1: Buongiorno Donatello.
0: Che calura dalla mattina presto, amiche. Sì. Comprate dei bei costumi per quest'estate. Anche. Abbiamo dei costumi fantastici.
2: Compra, certo.
0: Dei parejs.
2: Paga
0: sempre qualcuno che ama, non certo voi, ama, non, sì, non sì, certo sì. Voi.
2: Se
0: non
2: mi
0: ve lo
2: paghi.
0: Proporrei neanche.
1: Cioè, no, e questa è la particolarità e la gioia anche di Bazzalando.
0: Grande gioia, grande.
1: E sentiamolo.

0: Sono Chiara, chiamo da Torino e vorrei fare uno scherzo a mio marito con Bazzalando.
1: Pronto?
2: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora Chiara.
1: Sì.
2: Allora, la signora ha naturalmente un account presso il nostro portale, ma nei metodi di pagamento ha salvato una carta di credito a nome suo.
1: Questa è mia moglie.
2: Ah, perfetto. Allora, siccome sta effettuando un acquisto, avremo bisogno del suo avallo.
1: Ma per cos'è sta roba?
2: Allora, le spiego. È una borsa in offerta a tempo per questa mattina. La borsa a prezzo pieno costava 4.000 euro, invece questa mattina in offerta a tempo a 2.100.
1: Aspetti che chiamo un attimo mia moglie, così le parlo un attimo.
2: La richiamo fra poco, nel frattempo parli pure con sua moglie, va bene?
1: Sì.
0: Ehi, Gui?
1: Oi.
0: Ehi.
1: Ma cos'è sta roba qui?
0: Perché c'era un'offerta di una borsa di sai che la volevo tantissimo. È a 200 invece che 4.000.
1: Ah. Capito, ma che ci sei occupata poco fa la roba lì dalle Marche.
0: Qui è una nera, bellissima.
1: Ma che cosa vuol dire? Cioè?
0: Ma va, se ti richiamano, autorizza.
1: Vabbè.
0: Ciao, amore, ti amo tanto.
1: Ciao. Sì, pronto?
2: Signor Guido, siamo salve, tanto, sono sempre Donatello. Ho parlato con sua moglie?
1: Sì.
2: Tutto a posto?
1: Va bene.
2: Fantastico,
1: sì.
2: Molto bene. Allora le faccio un attimo un recap. La cifra era 2.100 più IVA, che diventa 2.562, più i 99 euro mensili per 24 mesi. Va bene?
1: No, aspetti, più 20, cioè, no.
2: Sì.
1: Allora, quanto viene, scusi?
3: Allora,
1: non è più un'offerta.
3: Per capire,
2: allora,
1: 99 euro ogni mese per?
2: Quell'abbonamento, per avere questi sconti così alti, c'è una cifra che sono 99 euro al mese per 24 mesi da pagare in abbonamento. Questo è un abbonamento che ha già fatto.
1: Ho capito, quindi sono 2.400 euro.
2: Esattamente, perfetto.
1: Ma aspetti, me la faccio un attimo a richiamare perché metta tutto in stand-by e
4: richiamo così. No, però aspetta.
2: Ok, allora la richiamo fra 5 minuti allora, perché è un'offerta a tempo
1: 10
2: questa.
1: Minuti.
0: Amore?
1: Già, ma aspetta, questi mi hanno chiamato adesso, mi hanno richiamato, ma tu lo sai che la cosa non costa 2.100, costa 2.100.
0: È con l'IVA, devi metterci l'IVA.
2: Certo, no, okay.
1: Che fa l'IVA, già cioè, quasi 2.600. In più c'è l'abbonamento di 99 euro mensile per 24
0: mesi. Sì, ho capito, quello mi serve per entrare in una mailing list dove mi manderanno sempre delle offerte.
2: Ah.
1: Ho capito, ma che non ci servono un
3: cazzo.
1: Cioè, ma ti rendi conto che pagare 2.400 euro per avere delle offerte è una minchiata.
0: 2.400 euro è la borsa.
1: Ah, è una minchiata.
0: Ho capito, va bene, sarà ancora minchiata. E adesso se ti dà tanto la disdetta la puoi dare solamente tu, io non gli posso dire niente.
1: Secondo me questo onestamente mi sembra un'inchiata.
0: No, come vuoi dire? Ciao, Gui.
1: Ciao. Pronto?
2: Sì, pronto signor
3: come
2: Guido,
3: facciamo,
2: sono sempre Donatello,
3: ora.
2: Volevo sapere se è tutto
1: sì,
2: a posto.
1: Buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, sì, no, allora niente,
2: il
1: guardi,
2: pacco dovrà
1: con mia moglie, non facciamo
2: non...
1: niente.
2: Noi abbiamo già spedito però.
1: Il cazzo, perché prima ho detto di mettere in stand by. Perché prima ho detto di mettere in stand by, quindi gentilmente mi fa il favore di bloccare tutto.
2: Allora, intanto mi sembra che stia parlando già in termini non corretti, io sono qui a lavorare.
1: Ho capito, come se non fosse chiaro che ci eravamo detti che la cosa non sarebbe andata avanti.
2: Allora, guardi, io le dico, tanto il pacco è già stato spedito, la cifra verrà debitata e l'abbonamento è già stato
1: vediamo.
2: Fatto. Vediamo
1: comunque,
2: cosa,
1: lei,
2: scusi.
1: Donatello.

0: Donatello di Zando, se preferisce anche Buzz di Tutti Pazzi per RDS, perché tua moglie ti ha fatto uno scherzo.
1: Se preferisce. Ma però ma...
0: Non ho capito bene quella cosa del mazzo, del razzo, perché? Che stavi dicendo.
1: No, sì, il razzo sulla luna.
2: Allora ti amo tanto.
0: Tantissimo. Ti amo tanto, quindi la borsa gliela puoi regalare comunque, va bene?
1: Ah, mi fate lo sconto però.
0: Sì, quelli che facciamo noi.
3: Ciao. Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, cari amici, vi parliamo della Thailandia. In Thailandia vige una regola non scritta, ma molto sacra per la cultura del paese: sui mezzi pubblici bisogna parlare a bassa voce.
1: Ah, okay? Come in Italia!
2: Che teoricamente sì. Cioè, okay.
0: È come in Italia. E quindi c'erano lì un gruppo di studenti che erano lì per studio, eccetera, eccetera. E a un certo punto questi parlavano, si divertivano come fanno i ragazzi tante volte. Però una signora del posto si è avvicinata e ha detto: scusate, sapete che qua non è consentito, non si urla. Uno studente poi ha iniziato a fare video, salutava la telecamera, dito medio,
2: quella cosa che si fa.
0: A un certo punto, pensate, si sente anche una voce femminile che si saprà poi che è quella dell'insegnante, che commenta: scusa se porto soldi nel tuo paese.
2: Ha detto?
1: Che bella persona.
0: Ed è
2: figurone, noi è figurone.
0: Allora, direi di ricomporci un po' tutti. Ma non possiamo veramente cercare di fare delle regole
1: ma
0: precise,
1: se in Italia c'è la carrozza silenzio del treno.
0: Hai
1: dove
0: ragione.
1: Lo compri per senso, e neanche lì ci riusciamo.
0: E possiamo dire all'estero. Non ci sono ragazzi, là ci sono adulti anche.
2: Comunque il telefono si tiene in mano senza il dito medio, cioè lo diciamo.
1: Sì, si riesce, cioè,
2: non è obbligatorio che tu sia in Italia o altrove fare il dito medio, no? Ma
0: adesso
2: no.
0: Vogliamo capire cosa vogliamo fare, se era un saluto, si salutano così, ehi bro, con le dita.
2: C'è anche il polso quando si fa il tunnel carpale. Ehi bro,
0: vabbè, cerchiamo di non farle queste cose.

0: Perché dai, mamma
1: mia.
0: Ma Shabba
1: si è scusata adesso anche.
0: Sì,
1: è un incidente internazionale.
0: Certo, è un incidente internazionale. Quindi facciamo attenzione.
2: Ha detto buon dito medio a tutti voi, cioè sereni, salutiamo. You got me waking up
3: in the morning. Mamma, andiamo in spiaggia. Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima. It's summertime.

0: Vogliamo giocare in tutti i pazzi per RDS? Che bello, ci sono le RDS bag. Tra l'altro è l'ultima settimana, poi
1: è vero,
2: le ultime di questa stagione
0: per un po' di, cioè per un, insomma, fino al 31 di agosto,
1: ma
0: insomma,
1: sì, ma vola, dai, e poi ritorniamo, vola, poi però torniamo. giochiamo così ci ricordiamo un po' di tutti i nostri giochi che ci hanno fatto divertire quest'anno. Dimmi tre parole, ve lo ricordate?
0: Quello senza capoccia. Quello dove non si pensa?
1: Ah, sì, certo.
2: Dimmi tre parole, vi diciamo una parola, poi dovrete dire tre parole che riguardano quell'argomento lì.
1: Tipo
2: parola.
1: Albero.
2: Foglie, foglie, castagne, fico. Gnomi.
1: Anche gnomi, bellissimo. Ne avete detto anche di più,
0: amici. Quello è il gioco.
1: In tre secondi, quindi velocità, non c'è la testa per quello.
2: Allora, intanto prenotatevi al 38822 38822.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS. Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, porta bici da 18,99 euro.

0: 9, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso Instant Vis.it, MGK Vis e sale l'energia.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
9: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. E puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39-2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
10: Questa è la tua estate. Con
11: tutti pazzi!

0: Dimmi tre parole.
1: Dimmi tre parole.
0: Dimmi tre parole.
2: Dimmi tre parole.
3: E dille velocemente tre parole perché le dovrete dire in tre secondi. Partiamo dai nostri amici. Conosciamo Aline.
4: Aline, buongiorno.
5: Di Varese, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
5: Cosa fai, Aline di Varese, nella vita?
6: È l'impiegata, è la mamma.
4: È l'impiegata.
3: Sei già in vacanza? No.
6: No, settimana prossima.
4: Cioè, sei impiegata adesso proprio. Senti, no. Quanti figli?
6: Una. Basta, una.
3: Vabbè, Aline, dai, guarda che le vacanze arrivano, tranquilla, ti sento un po' provata.
4: Non dai figli, non dai figli, quelle mai.
3: Ti sfida Cristina da Cittadella. Buongiorno Cristina.
7: Buongiorno.
5: Buongiorno Cristina.
3: Che
4: figli,
3: ci racconti,
4: Cristina?
7: No, io sono segretaria in un studio medico, sono andando a lavoro.
4: Senza figli? Perfetto.
7: Senza figli.
5: Sei già in vacanza? No, stai andando a lavoro.
7: Le prime due di settembre.
5: Le prime.
3: Tu sei quella che se la gode dopo.
5: Quando quelli fanno rosicà tu. Certo.
3: Vabbè,
5: certo,
3: però ti daranno qualche giorno ad agosto, dai.
7: Sì, a Ferragosto.
4: Bene.
3: Partiamo, amiche.
4: Cominciamo con Aline. Aline, visto che sono qua, dimmi tre parole riguardanti la Sardegna.
7: Isola, sole, mare.
3: Brava Aline, sempre per te.
4: Culurgiones ci sta
3: anche. Sempre per te. Animali col becco.
7: Uccello, pappagallo e
3: l'aquila reale.
7: Pinguino.
5: Allora, tre oggetti da portare in montagna.
7: Catena, bastone e cappello.
5: Dai, c'era il cappello.
3: Il cappello è importante.
5: Ma che carattere brutto.
3: Cappello. E dopo il gong l'hai detto, ci dico. Madonna, ma oggi siete fiscalissimi.
4: Oggi fiscalissimi. Quante azzeccate? Una allora.
3: Una, dai.
4: Una buona.
3: Passiamo a Cristina.
4: Cristina, allora, tre cose da portare in spiaggia.
7: Occhiali da sole, borsa e crema solare.
4: Bene.
3: E alla
4: borsa.
3: Grande anche per te. Tre animali con la coda.
7: Cane, gatto, topo.
3: Topo, ce l'ha la coda il topo?
4: Certo che ce l'ha la coda il topo.
3: Piccolina, vale.
5: No, ce l'ha anche lunga a volte.
3: Ce l'ha lunga.
4: Il ceto forse non ce l'ha, ma mi sa che lui.
5: Allora, tre nomi che iniziano con la lettera G.
7: Gianluigi, Giulio e Giacomo.
5: Ecco, peccato, subito, Gigi. Bello.
3: Ma tanto sei stata brava.
7: Il mio ragazzo.
3: Ah, ecco, ciao.
5: Ce li ha tutti e tre.
3: Allora, esatto. Vince Cristina l'RDS Bag. Aline, tranquilla, ti mandiamo un gadget.
7: Va bene.
5: Senti,
4: eccola qua che sei tristita.
5: No. La tua figlia di che hai vinto, vai tranquillo. Poi ti facciamo una versione, ti registriamo una versione in cui complimenti, hai vinto.
4: Sei stata brava.
7: Brava.
3: Ciao ragazze, buona estate.
7: Ciao.
5: Un bacio.
7: Ciao.
0: Anche d'estate dalle 7 alle 10.
8: Tutti pazzi per RDS.
9: It's summertime.

secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS? It's summertime.

0: tutti pazzi per RDS. Cari amici, adesso vogliamo parlare un po' con voi, vogliamo sapere che cosa ne pensate, che cosa fareste. Per esempio, se vi dicessero puoi portare qualcuno di famoso con te in vacanza.
1: Magari a volte capita anche di essere in vacanza, incontri qualcuno e poi ci passi anche del tempo.
0: Ma chi ci porteresti? E perché? Tranne quella cosa lì, così le
2: scusiamo. Quale cosa lì, scusa?
1: La cosa lì che uno
0: si farebbe buzz.
2: Cosa farei io, scusa? Non ho capito. Sì, chiara, quando fai queste accuse, per piacere.
0: Ma non è accusa, cioè quella roba lì.
2: Quale roba lì? Non ho capito.
1: Cioè senza accoppiamento.
0: Senza zinzin.
1: Senza andare a pensare.
2: Senza secondi fini. Secondi fini.
1: Così è il piacere di andare in vacanza con qualcuno di famoso. Ma anche nella storia o solo...
0: portarlo proprio in vacanza.
2: Per esempio,
0: Marco Bellavia, insomma, ne parlavamo prima, ha detto porterebbe De Rossi.
1: De Rossi non ci ha detto
0: il perché, però vabbè, poi ce lo dirà.
2: Magari per l'accoppiamento.
0: Per l'accoppiamento, che non si può, ricordiamolo, tranne quello.
2: Tranne accoppiamento.
0: Voi
2: si
0: portereste.
2: Sì.
1: Ma senza ombra di dubbio.
0: Io adesso proprio.
1: Io Sinner, subito. Anzi, tiro di più. Il papà e la mamma di Sinner. Potrei impazzire.
0: Ma il motivo?
1: Perché voglio conoscere questo DNA
0: insieme.
1: Ma come? Cioè, Sinner non penso che non proferirei parola, perché è proprio l'idolo.
0: Guarda che non è male neanche il suo coach, Vagnozzi non è male per niente.
2: Perché cosa? Per secondi fini, lo sai.
0: No, perché comunque da mental coach che ti parla. Ma sì, dai.
1: Ma sembra proprio l'allenatore.
2: Mental coach. Devi bere più birre. Ti deve convincere, ma sei in vacanza, scusa.
1: Vabbè.
0: Buzz?
2: Non lo so. Ma guarda, mi porterei
1: Buzz
2: Salmo.
1: Una volta che gli hai detto che non c'è accoppiamento, che chi vuoi che porti.
0: Adesso Salmo.
2: Sì, sono andato al concerto.
0: Salmo responsoriale.
2: Sì.
0: Allora, amici, adesso vi dovete scatenare al 388-22-388-22. Chi vi portereste di famoso in vacanza?
1: E perché? Così ce lo motivate.
0: Guarda, certo. le due viperelle. Perché?
2: 3 8 8 2 2. Perché? Aspettiamo.
3: Perché? Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.

0: Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Ciao.
1: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
2: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
1: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: Ma in vacanza chi ci portereste? Questa è la domanda semplice semplice. Visto che siamo insomma alla vigilia, qualcuno deve partire, qualcuno deve passare, passerà del bel
1: chi
0: tempo.
1: Chi ci portereste di famoso che di conoscete, famoso, insomma.
0: Grazie
1: per tutti i messaggi che ci avete mandato, che sono stupendi,
0: grazie,
1: bellissimi.
0: Grazie mille,
1: ma non
0: grazie
1: sapete
0: mille
1: che cos'è fare la vacanza con noi.
2: Certo. Ricordiamo che sono messaggi, portate qualcuno in vacanza senza secondi fini.
0: È per quello che Baza non ha ancora trovato la persona.
1: No,
0: cioè
1: infatti,
0: no,
1: non riesce a decidersi.
0: Andiamo a sentir tutto.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Deborah da Trento e vi porterei Max Anzoni.
2: Max Anzoni.
3: Sempre, anche quando quando è serio o
0: è
3: quando
0: vero
3: prova a essere serio.
0: Alla faccia del buon umore, è vero? È vero.
1: E poi non capisci quando è serio o quando invece scherza.
3: Amici, io porterei Richard Gere, ecco, che bello, però vero, non gli farei niente, lo guarderei solamente.
0: Solo, in venerazione.
3: Un bacio Antonella dalla Sicilia, ciao!
2: Ecco, c'è una certa adesso Richard Gere, quanti anni ha?
1: E intanto ha fatto un film con una 48 anni in meno di lui e c'è una storia d'amore tra di loro.
0: Pensa un po'.
4: Io in vacanza ci porterei Chris Martin dei Coldplay, perché è portatore sano di gioia.
2: Vedi,
4: e perché sogno di fare un duetto con lui.
2: Che duetto?
1: Pensa, la Gwyneth Paltrow l'ha lasciato, ma perché? Ma come ha fatto?
0: C'aveva le candele.
5: Ciao a tutti pazzi, io in vacanza mi porterei Angelina Jolie con di fini, ma proprio per primi fini.
0: In realtà noi abbiamo detto senza secondi fini, ma abbiamo detto secondi terzi, fini, quarti, cioè, primi.
2: Uno,
1: allora,
2: il matrimonio,
1: spero che
2: cioè
1: Franca alzi un po' il livello,
0: Franca, buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Con chi si va in vacanza quest'anno? Vai.
2: Alberto Angela.
6: Con Alex Del Piero.
2: Con Alex Del Piero.
1: E perché?
2: Perché
6: è l'idolo, è l'uomo in assoluto.
0: Ma tu, se non sbaglio, avresti trovato anche la soluzione, non solo Alex Del Piero, ma
6: no.

0: Senti, mi sa che tu invece abbiamo detto non secondi fini, ma non so perché, cara Franca. Non lo so, ti sento appassionata.
1: Fino,
0: ti sento appassionata
1: fino al fine.
2: Vabbè, perché l'autografo in realtà gliel'ho già chiesto dal vivo.
3: Quindi già vi conoscete, diciamo.
4: C'è proprio una venerazione, lui se lo ricorderà sicuramente.
2: Sei sicuro?
0: Va bene, Franca, se ci capita di sentirlo, di incontrarlo, sì, noi glielo diciamo.
2: Davvero, va bene. Certo, questo già vi ringrazio.
4: Ma vorreste un Del Piero calciatore, un Del Piero commentatore, un Del Piero testimonial? Che cosa?
3: Marito.
0: Aridanghe,
2: marito no, dai.
4: Marito no. Va
2: però va bene già il mio.
0: Va bene. Saresti l'uccellino di Del Piero, dai, esatto. Così, mettiamola così.
4: Ecco.
0: Ti salutiamo, Franca.
4: Grazie.
2: Ciao. Grazie, grazie a voi.
0: Ciao, ciao, cara.
5: Svegliati con il sorriso anche d'estate.
6: Con Tutti Pazzi per RDS.

0: amici, noi andiamo in redazione io con Pantelleria ancora nel cuore. Sì, mamma mia, storie meravigliose che vi potrei raccontare.
1: No, però ci vuoi già parlare di una cosa molto bella, molto carina.
0: Allora, pensate, sono stata in questo bosco delle fate.
1: Perché c'è Pantelleria nel cuore,
2: infatti i licheni che sono rimasti attaccati.
0: C'è questo bosco che è incantato, andatelo a vedere, ci sono, è pieno di corbezzoli, ci sono le farfalle dei corbezzoli che sono enormi, che vengono vicino, carino, bellissimo. Ecco. E poi c'erano anche delle postazioni veramente antiche. E uno dice: ma cos'è? No, lì si mettevano i briganti e cacciavano, pensate, i topi. Perché erano ghiotti di salsiccia di topo.
2: Ah, beh, sì, buono, salsiccia di topo, sì.
1: Tu sei passata a Pantelleria, le fate la salsiccia. Allora, prima sto vedendo dei conati di Roberto.

0: Prima che si esprima totalmente, se regge ancora la nausea, abbiamo le news. Se no, sentirà confermarsi.
1: Scusate, c'è il salame felino, non ci può essere il salame di ratto.
2: Certo, il salame topino.
0: E si cacciano tra loro, eh.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Buongiorno Roberta Lupi, buongiorno.
6: Buongiorno.
5: Se ti tiene lo stomaco, noi ascoltiamo tutte le notizie. Grazie Robertina.
6: Subito negli Stati Uniti, sparatoria a Seattle durante un festival gastronomico, 2 vittime e 5 feriti, tra questi un bambino in condizioni critiche, una 56enne sottoposta ad intervento chirurgico. Abbiamo molte più munizioni di quelle di cui abbiamo bisogno, a chiarirlo Trump in un'intervista al Wall Street Journal, smentendo le notizie relative ad una carenza nella lotta contro l'Iran. Intanto il tacito cessate il fuoco tra Washington e Teheran determina un calo del prezzo del petrolio, $92 al barile, meno 4,9%. Gli spiragli tra Iran e Stati Uniti. Sentiamo Gianluca Teodori.
7: Le ore di tregua dopo 2 settimane di attacchi e ritorsioni autorizzano nuove ipotesi di colloqui. L'Iran ha confermato al Pakistan, paese mediatore, la sua disponibilità a proseguire i negoziati con gli Stati Uniti a Ginevra, a Doha o a Islamabad. Lo riferisce all'Arabia. Teheran chiederebbe la conformità al memorandum d'intesa a partire dallo Stretto di Hormuz, poi i beni congelati e infine il programma nucleare. L'Iran ha infine informato il Pakistan di essere contrario alla creazione di un nuovo corridoio attraverso lo stretto. Dopo l'interruzione dei raid a causa di pressioni interne sulle scorte dei missili e sul rischio di escalation senza controllo, Trump sta dando un po' di spazio all'ipotesi di colloqui con l'Iran. Lo ha detto a Fox News l'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz, senza fornire ulteriori dettagli sul possibile contenuto dei colloqui.
6: In Ucraina, vittime e feriti per un attacco di Mosca a Zaporizhia e di Kiev nella Russia medio orientale. Oggi Zelensky dal neo primo ministro del Regno Unito Burnham, domani da Trump. Siamo allo sport, calcio, ancora stallo sul nome del prossimo CT della nazionale Andrea Pirlo. Intanto sui social si dice amareggiato dalle polemiche per la partnership con la società di scommesse russa. Le mie collaborazioni solo commerciali senza significato politico. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, altri 5 minuti voglio far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, eccoci qui, siamo
1: pronti. La seconda ora di questo 27 luglio.
2: 27 luglio.
0: Vi ricordate quando dicevamo 27 giugno?
1: Ricordate che 27
3: maggio. Una volta
1: maggio.
3: Io ho detto anche 27 maggio.
1: Una volta sì, mi ricordo.
3: Adesso io non vorrei dire, ma aspetta, scusa, non vorrei sbagliare, ma una volta mi sembra aver detto anche 27.
1: No.
3: Sì, sì, 27 febbraio.
1: Ma no, no, no.
3: Anche nel 2024 l'ho detto, Mamma mia.
0: No, per dire che voglio dire il tempo passa.
3: Noi le date le sappiamo tutte, non sappiamo a cosa corrispondono. Ma noi le sappiamo tutte le date.
0: Però, dato che arriverà presto la serata tra il 12 e il 13 agosto, la notte.
1: Per le stelle.
0: Per le stelle Perseidi ci sono le stelle cadenti. E pensate, hanno fatto uno studio. Sì. Quest'anno le stelle cadenti. Saranno tantissime,
1: più desideri per tutti,
0: 100 meteore all'ora, e lo vuoi realizzare un cavolo di sogno.
3: Voi sapete che
1: su 101
3: l'unica velatura di agosto sarà, lo sapete, no? La notte tra il 12 e il 13, questo lo sapete.
0: Le Perseidi, arrivate lì. Va bene, ce lo volete

0: avete...
1: no, non si può dire, mi sa, vero? Perché sennò se lo dici non si avvera più.
0: No.
2: Ah, questa è una boiata mostruosa.
1: Perché
2: siccome non si avverano, allora poi se lo dici, dici: ah no, non si avvera.
0: L'avevo detto.
1: Allora, io quest'anno lo voglio dire.
0: Il salame di topo.
1: Perché tanto non si avvera, esatto. Capito? No, vabbè. Voglio dirlo: tipo, voglio vincere un Oscar, tanto non si avvera. E non io lo voglio dire, voglio vedere, ecco.
0: Allora, perché l'hai detto?
3: Ciao RDS, sono Simona, 6 anni e mezzo. Tra poco vado al mare, non vedo l'ora.
4: Bene. Siamo in viaggio perché sono aeroporto di Milano Bergamo per andare a Londra.
5: Ciao RDS, sono Elia. Amore. E quando sbaglio sono tutto passo. Ciao.
0: Fammi risentire questa.
2: Amore.
5: Ciao RDS, sono Elia. E quando sbaglio sono tutto passo.
2: È tutto passo, Elia. Siete bellissimi tutti. Evviva.
1: E vamos a bailar.

0: È arrivato il momento di CSI Monnezza, amici monnezzari d'Italia.
1: Monnezzari, insomma.
0: No, monnezzari sembra brutto.
1: Che è brutto. No, allora, diciamo quelli come te, che cosa fanno in realtà? Sono ispettori.
0: Avete amici, amiche, fidanzati, mogli, mariti fissati con la raccolta differenziata o al contrario
2: o
0: che se ne fregano,
2: invece.
0: Dicono ma sì, ma tanto sì, buttano
2: tanto
0: sempre
2: poi alla fine
0: stesso,
2: vanno a finire tutte alla stessa parte. Questa è la loro teoria.
0: Sono le vittime giuste, amici, sono le vittime giuste per CSI Monnezza.
2: Come questa.

0: Simon Liz. Nessun cassonetto è al sicuro.
1: Ciao, sono Nicoletta, voglio fare uno scherzo a mia sorella con chi è Simon Nezza.
2: La sorella di Nicoletta.
1: Pronto?
3: Buongiorno, salve, è la sezione di Arpino, chiamiamo per te i controlli che abbiamo fatto.
1: Sì.
3: Allora
1: sì.
3: Signora, qua mi risulta che lei ha buttato l'immondizia dell'indifferenziata il giorno dell'umido.
1: Sì, però l'ho anche segnalato. È stato proprio un errore, l'ho segnalato
3: quindi
1: poi.
3: Quindi mi sta confermando che è stato
1: Romeo,
3: un errore. Però è un errore, okay. Signora.
1: Lo sto ammettendo,
3: ce lo
1: sta confermando, l'ho anche detto. Sì, sì.
3: Per questa cosa noi dobbiamo andarle una multa, questa cosa qua, signora.
1: Posso sapere a quanto ammonta la multa?
3: Allora mi faccio un attimo controllare. Mattini, mi controlla quanto è la multa? Cioè, siamo a 780 euro.
1: 780
2: sì. La multa
3: cosa qua. E poi abbiamo un'altra segnalazione.
2: Aia.
1: Però guardi, io l'ho veramente segnalata questa cosa.
3: Ma poi mi ha confermato che era un errore. Lei mi poteva dire che questa era una cosa che non era un errore. Lei l'ha fatto con dolo, signora.
2: Dolo. Cioè, ha dolato.
3: Questa è una cosa che lei ha fatto
1: con dolo. Ma quale dolo? Signore, io ho due bambine piccole, quel giorno ero piena di pannolini neri, sono andata a buttare convinta che dovevo buttarli.
3: Però ha capito, lo sapeva che non era il giorno giusto, però mi scusa.
1: Ma se lo sapevo, secondo lei avrei buttato.
3: Scusi, lei l'ha buttata e poi ha avvertito, è perché si è resa conto che era un errore.
2: Era,
1: ma secondo lei io mi voglio prendere le multe?
3: No, questo è dolo, signor. No. Questo
1: ma
3: è dolo.
1: Di che cosa? Che uno
3: lei ha buttata. Scusi,
1: se io accendo un incendio con l'intenzione di bruciare, quello è dolo.
3: Lei è uscita
1: con giovedì, signori, ma vostri pazienti.
3: Io la sto chiamando anche perché lei, questa è la seconda segnalazione. Perché la prima era molto più grave.
1: E qual è la prima?
3: Quando lei ha buttato, purtroppo, nei bidoni a uso commerciale della spazzatura privata.
1: Ma io nel bidone a uso commerciale non ho buttato mai niente.
3: Signora, ci abbiamo filmato.
1: Una
3: berlingozza azzurra e c'è una signora con i capelli corti a caschetto, è lei, no? Lei. E ha buttato questi signore. Ammetta anche questo.
2: Facciamo
1: questo
2: 1000.
1: Io sinceramente veramente
3: facciamo 1500 più 70. Bidone a uso commerciale, quello vicino alla farmacia.
1: Ma bidone di quelli che sono in piazza, che ci possono buttare tutti.
3: No.
1: Può essere buttare un pannolino lì. Io quelli io bidoni con le chiavi.
3: Quindi lei comunque pannolini li butta. Cioè lei le butta anche nelle piazze.
1: I pannolini li butta all'indifferenziato, i pannolini, signore. Ma perché adesso mi deve far passare quella persona che
3: io non
1: butta?
3: Ma me l'ammetto. Le butta i pannolini in mezzo alla strada.
1: Ma non è vero, tanto è vero che io l'altra volta ho chiesto.
3: Ne hanno trovato uno anche nel bidone del gelataio.
1: Il bidone del gelataio? Ma
3: che
1: ci sono solo io i pannolini?
3: Non so sto bambino che si mangia.
1: Ma scusi, ma che mi sta prendendo in giro?
3: Sì, è uno scherzo, sei diretto a tutti i pazzi per RDS, Roberto. Nicoletta ti ha fatto uno scherzo.
1: Vabbè, perché mi prendono tutti per il culo a casa mia, perché dicono che sono la persona più esagerata con la raccolta di Serenziano.
3: Ciao Nicoletta, ciao Roberta.
1: Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Giriamo pagina, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz. Adesso politica a livello alto, attenzione perché abbiamo i programmi nuovi.
1: Parlamento europeo?
2: Beh, sta balenando nella mente del presidente dei radicali di Più Europa l'idea di candidare Valentina Nappi, che voi conoscerete benissimo.
0: Che lei ha detto Più Europa, come no?
2: No, lei ha detto: io mi sento una donna di sinistra, sinistra progressista. Lei, ricordiamo che è una pornostar, ha 7 milioni di follower tra Instagram, X
0: No, meno male ce la ricorda, perché per esempio io e Buzz non sapevamo onestamente chi fosse.
2: Allora, lei intanto ha anche delle idee e ha fatto bene anche a
0: condividere. C'è un programma.
2: Intanto si schiera contro la porno tax, che sarebbe quella tassa etica.
1: La tassa etica, sì.
2: Vedi come sta.
0: Quella anche noi per la libertà, per la libertà,
2: no, perché dice: ma perché far pagare la tassa etica anche alle OnlyFanser, no, che ci sono, che lavorano? Perché
1: pagare le tasse giuste più la tassa etica,
2: ma certo, vuol dire che vuol dire il sesso in Italia è considerato qualcosa di poco etico. Questa è la prima. Ma un'altra che è molto interessante, secondo me, lei è entrata lì, insomma, ha fatto un po' di riunioni e ha visto che tutti erano in giacca e cravatta e le donne possono vestirsi come vogliono. Dice: anche questo è sessismo, ma perché l'uomo deve essere così castigato a vestirsi con la cravatta? Così può andare anche lui un po' più sciolto.
0: Inizia a piacermi.
1: Ci siamo. Perché c'è un programma interessante. Poi hai qualche altro.
0: Due su due finora.
2: Diciamo che per il momento esce con questi due punti. Però voglio dire, dopo Cicciolina, perché no Valentina?
0: Ma certo, ci mancherebbe anche Moana, cioè è andata ai tempi, cioè, ma scherzi, ma.
1: E no, credo che non sia arrivata a prendere il seggio, mi sa.
2: La Moana, so, no, mi sa Cicciolina, con i radicali, esatto.
0: Con i radicali, sì.
2: Ma adesso non facciamo di tutta la cultura in quel senso lì. Quindi voi siete d'accordo che lei possa.
1: Perché quale veto ci dovrebbe essere?
2: Assolutamente nessun veto, no? Però già vi piace il programma, quindi abbiamo capito.
1: Per adesso sono due quelle
0: due punti, che è già più di tanti,
1: diamo fiducia, qualcosa in più,
0: qualcosa in più di tanti. Tanti non c'hanno manco i punti, lei invece almeno due punti l'ha dati, vedi, ognuno c'ha il suo.
3: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto,
4: tutti pazzi per RDS.

0: Eccoci qua, amici, tutti pazzi per RDS. Non abbiamo ancora parlato un pochino di calcio oggi.
1: Ma perché? Ci sono state cose strane ultimamente, no?
0: Mondiali.
1: È la fiera dell'est.
2: C'erano
1: no?
2: due super tecnici, e Leonardo.
1: Venne il presidente
2: e
1: che chiamò Ica e il direttore tecnico che prese.
2: Però c'è ancora un po' di rebus, perché non si è capito. Cioè, ci stanno tante persone, ma alla fine non c'è nessuno.
1: C'è più casino ora che non.
2: Perché ci doveva essere, hanno detto anche alle news, no? Pirlo. Che sì. Era insomma.
1: E non è detto che lì. Esatto.
2: Adesso non è lì perché
1: ci vuole la decisione di Malagò. Perché insomma, ieri è venuta fuori. L'altro ieri è venuta fuori questa notizia con il testimone di un sito russo di scommesse. Quindi poi è arrivata la lettera dell'avvocato di Pirlo che ha detto è un fatto commerciale, cioè non ha niente a che vedere con l'aspetto politico. Però
2: adesso Maldini e Leonardo dicono: ma scusate, ci avete preso a noi, ci avete dato carta bianca e che mi dai carta bianca e che devo fare con questa carta
1: allora
2: bianca?
1: Io dico, se dobbiamo mettere qualcuno nello spogliatoio,
0: no,
1: che sia gente di spogliatoio, ma ci abbiamo Valentina Nappi, come dico, non ce la giochiamo ora nello spogliatoio,
0: è fatto.
1: Noi la soluzione l'abbiamo.
2: Comunque le soluzioni le troviamo sempre a tutti pazzi per RDS, quindi perché abbiamo un momento che si chiama Mr. Wolf e tra pochissimo arriva un momento Mr. Wolf che non riguarderà riguarda altro, quindi state con noi, abbiamo
0: sempre
2: bisogno
0: problemi
2: di voi
0: e soluzioni
1: e noi risolveremo i problemi. Quella della nazionale non ce la facciamo, con i Mr. Wolf ce la facciamo.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare

0: stare sempre al fianco della qualità? Lo prometto, vi dichiaro uniti per sempre!
1: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: A San Marino Outlet sono arrivati i saldi estivi. Oltre 50 boutique con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. E con i Summer Vibes, ogni venerdì concerti gratuiti, shopping fino a mezzanotte ed extra sconto del meno 20% sui saldi. Su Falco, Maggioglio, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. San Marino Outlet, a 15 minuti da Rimini.
5: Vieni a trovarci. Siamo official partner di RDS Loves Rimini.
6: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, oh, o ti senti così, o ti senti ACT.
7: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Yeah, wake up, wake up, wake up, wake up,
11: baby!
12: Che caldo! Voglio un gelato gigante al gusto!
13: Tutti pazzi per RDS!
12: Ciccio Rossella, me lo comprate voi?
14: It's summertime.

0: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: E noi siamo pronti a risolvere il problema. Bisogna individuare il problema e bisogna individuare la persona che abbia questo problema.
4: Allora, un problema c'è, tipo per esempio adesso fa tanto caldo, voi avete bisogno di andare al lavoro vestiti in un'altra maniera. Sì. Quello che diceva la Valentina Nappi alla fine non è sbagliato.
3: Non è sbagliato, certo.
5: Ci avete un dress code a lavoro che però fa troppo caldo, fate il controllore sull'autobus e
4: ecco,
5: fa caldo.
4: Ecco, e quindi dovete cercare di capire ma in che modo io posso,
3: cioè, fino dove posso
4: convincere
3: arrivare
4: il mio capo o insomma come posso fare? Per esempio in radio so che non si può venire in ciabatte, ci hanno detto.
5: Metti le peggiori.
3: Però è anche
5: che
3: vero che trasmettiamo a mezzo busto.
4: Ah, bravo.
3: Presidente, sto facendo un esempio.
5: Sì,
3: facendo un esempio. Nessuno...
5: Ciccio c'ha il perizoma sotto.
3: Esatto, cioè nel senso facciamo degli esempi. Okay?
4: Allora, se vogliamo sapere se c'è un problema al momento, qualcuno di voi ha questo problema, ovviamente sia uomini che devono mettersi giacca e cravatta che donne che magari devono avere un dress code particolare per andare al lavoro, per andare a un appuntamento. Cioè, vogliamo sapere se avete questo problema e col caldo che c'è,
3: sì,
4: cioè come si fa, come si può fare.
5: Intanto ci serve chi ha questo problema, poi i nostri amici
4: vi daranno le soluzioni.
5: Esatto.
3: Sì, sì. Vi diranno come si può arrivare a insomma qual è il limite da poter raggiungere. Però prima abbiamo bisogno di quello che non ne può più, il 27 di luglio, di mettersi giacca e cravatta e essere assolutamente,
4: ecco,
3: formale.
4: Ecco, bisogna essere formali, ma c'è sto caldo, ma non si può, io non riesco a connettere se sono tutto lì sudato sotto, capito?
3: Non sei in canottiera
4: dirla così non è bellissima. Dai amici, vogliamo allora il problema. Chi ha questo problema adesso?
5: 38822 38822, vi aspettiamo.

0: Alle 8:33, tutti pazzi per RDS. Allora, abbiamo la formula della domanda, del problema, è stata di una precisione incredibile. Cioè, fa caldo, c'è la possibilità di poter lavorare, di limare la situazione della formalità.
1: C'è qualche scamotage che si può utilizzare
2: per cercare di stare più comodi al lavoro. Però ci avete scritto veramente in tanti. Per esempio, ci hanno scritto anche dalle officine, che voi parlate solo di gente giacca e cravatta, però
0: io anche l'officina,
2: però anche lì è un fatto di sicurezza. Come si fa?
0: Ma
2: abbiamo oggi
0: un amico in una situazione estrema,
2: in totale sicurezza.
0: Sì.
2: Pronto?
0: Problemi di sicurezza non ci sono. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Ciao. Allora, il tuo nome è?
3: Davide.
0: Allora, io leggo il messaggio: pompe funebri, noi siamo obbligati ad essere vestiti di tutto punto. Questo
1: sempre
0: è il tuo problema, giusto? Che
3: giusto.
0: Sei titolare di una società di pompe funebri.
3: Un'impresa, un ranco funebre, dove sì, tutto il giorno siamo costretti ad avere un certo tipo di abbigliamento. E in questo momento è un caldo da morire.
0: Stavolta da Mr. Wolf
2: dobbiamo superare. Non dire un caso da morire, perché iniziamo così, per favore. Ecco.
0: Ora questa
1: certo
0: volta
1: che il cliente principale non si potrebbe neanche lamentare, anche se
0: come facciamo a dare delle indicazioni perché si possa essere rispettosi di tutto senza soffrire nella formalità?
2: Voi non potete mettervi un bermuda, per esempio?
3: No, non ci abbiamo ancora provato a proporlo.
1: Una
3: però
1: scarpa aperta, una Crocs.
2: Una Crocs. Però aspetta, tu quindi ovviamente purtroppo continui a lavorare anche ad agosto.
1: Non si ferma quel mercato lì.
2: No?
1: Cioè,
2: non... vogliamo sapere, quindi, cosa vuoi sapere dai nostri amici? Come possono, ti possono dare soluzioni per stare un po'
3: ci
2: più
3: sono
2: fresco?
3: Delle idee per mantenere il nostro lavoro
0: un po' più di freschezza.
2: Ma non tanto
3: rispettoso
2: al fresco, perché poi è troppo, giusto?
0: Non di sobrietà,
2: ecco,
0: ma
2: sobrietà fresca.
0: Va bene, però meno formali, giusto?
3: Certo.
2: Allora, come si deve vestire il nostro amico? Cosa deve fare? Qualche scamotage per far sentire un po' di sollievo in queste ore di calura estrema? Tu stai con noi, caro amico?
1: Vediamo se ti arriva qualche soluzione.
2: In che paese
1: bene
2: sei, tra l'altro?
3: Allora, noi siamo Savignano sul Rubicone.
1: Non fare pubblicità alla tua azienda, perché
3: infatti non ho detto
0: niente.
2: Ciao caro, un abbraccio.
3: Un abbraccio anche a voi, grazie. Ciao.
0: Arrivano già funerali in spiaggia. Vabbè, ecco. Vediamo altre cose.
2: Mister Wolf al lavoro, 388 2238 2238.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Tutti pazzi per RDS. A proposito di fiori, partiamo.
2: Ecco. Siamo lì perché il nostro amico.
1: Ragazzi, oggi è difficile, sì. Perché vabbè, partiamo dal fatto che vogliamo capire come può fare per dare sollievo. Il nostro amico Davide praticamente lavora presso delle onoranze funebri e ha bisogno di un certo dress code.
2: Sì. Noi avevamo chiesto
3: un d'estate caldo. Si muore di caldo.
2: Esatto. Noi avevamo chiesto un dress code generico per poter alleggerire. Poi ci è arrivato l'assopigliatutto, il nostro amico con le imprese funebri.
1: E però, insomma, mi sa che state trovando delle soluzioni,
2: sì,
1: per
2: sono,
1: il nostro Davide.
2: Ci sono.
1: Per cercare un po' di freschezza anche.
4: Bel completo di lino.
1: Lino.
4: Bel completo di lino.
2: Lino.
1: Bravo, un bel tanti, completo, sì, di lino. Beh, perché il lino cerca di isolare un po' il caldo, sì.
3: No, è traspirante più che.
5: Potrebbe mettere tutti i vestiti nel congelatore, almeno per un po' sicuramente starebbe fresco. Ciao.
1: Mamma mia, congelatore. Vabbè. Va bene, però è un'idea, sì.
6: Beh, sarebbe l'ideale un bel kilt scozzese.
2: Vedi, l'eleganza di scozzesi la
3: entra da
2: col
3: sotto,
2: kilt.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Ora, se vai a un funerale e porti la bara col kilt, insomma, vabbè.
1: Insomma. Ma perché stamattina ci è presa così? Vogliamo aiutare Davide, va bene. Amici, continuate così perché vogliamo soluzioni per Davide. A parte che ci sono anche i ghiaccioli che può mettere,
3: sì,
1: sotto
3: le ascelle, sì, sì.
1: Dei ghiacciolini che si può appendere, ovviamente chiusi, ermetici.
2: Stiamo parlando di funerali, Cioè, nel senso. È una situazione estrema.
3: Con le ventole anche, certo.
1: Anche. Troviamo soluzioni per Davide, cari amici di Mr. Wolf. Scatenatevi al 388-22 388-22.
7: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
8: Noi saremo sempre con te, con la nostra app.
7: RDS.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
5: Buono.
4: Melone retato.
5: Buono.
4: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
5: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
6: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cappavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cappavis e sale l'energia.

0: Lunedì 27 luglio sono le 8:44. È arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3B Meteo.
1: Nella giornata odierna ritroveremo via via una maggiore stabilità sull'Italia, almeno l'Italia centro-settentrionale, ancora variabilità invece al sud, soprattutto sull'Appennino meridionale ed alcune zone del Basso Tirreno, anche la Sicilia con qualche breve temporale. Da martedì in poi super anticiclone sull'Italia, giornate in prevalenza soleggiate ma di caldo sempre più intenso. Da metà settimana in poi al centro-nord saranno possibili anche punte di 39-40 gradi. Rimanete aggiornati sull'app gratuita di 3B Meteo.
2: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto!
3: Tutti pazzi per RDS!

fare i compiti. E secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: Sono il signor Wolf, risolvo problemi.
1: Tutti pazzi per RDS.
2: Noi siamo Mr. Wolf
1: e risolviamo problemi.
3: E abbiamo il problema di Davide. Davide è un nostro amico che ci ascolta. Lui, facendo parte di un'agenzia di onoranze funebri, ha bisogno sempre di essere vestito di tutto punto.
4: E in questi periodi c'è un filo di caldo e vorrebbe trovare qualche soluzione per rinfrescarsi un po', mantenendo comunque il decoro.
5: Tra l'altro, lui, essendo titolare anche dell'impresa, ha l'obbligo, proprio come insomma gestore, di poter avere una linea comportamentale particolare.
3: Sentiamo che le soluzioni che hanno trovato i nostri Mr. Wolf.
6: Una tunica

0: sai.
1: Sì, ma cosa c'entra? Queste sono onoranze funebri.
0: È la cosa più vicina, però, è quello che fa lui.
2: Allora, io sono un impresario funebre della Toscana.
1: Ah, dici.
2: E posso tranquillamente consigliare al titolare dell'impresa funebre del Rubicone che si possono fare anche funerali in pantaloncini corti, calzettoni alti, di lino, una bella scarpa comoda, sportiva, con un Apollo con la scritta dell'impresa. E ecco, così è caldo. O meglio, ai miei ragazzi io faccio fare questo.
1: Tipo una squadra, non so, una squadra di calcio e sono lì, capito?
0: Giustamente ci dicono nelle processioni la bara di Nostro Signore, infatti, che è la più vicina, insomma, alla situazione.
1: Questa però è carina, questa cosa.
3: Mi metterei sotto quello che si mettono quelli che corrono con le auto di Formula 1, che hanno delle maglie apposite. Apposta per non sentire il caldo, non so se raffreddate ad acqua, comunque esiste qualcosa che si mettono loro per stare freschi.
0: Finora io forse anche la tunica bianca non era così male.
4: Avevo vestito da angelo, non dispiaceva.
5: Deve necessariamente indossare l'abito di decoro
0: e niente, lui è
5: rispetto
0: formale
5: del servizio che pone. Oltretutto non è un servizio gratuito, quindi fa parte
4: della sofferenza
5: del suo lavoro.
0: Dici, io ti pago.
5: Sono Pino dalla provincia di Bari.
0: Grazie Pino.
4: Va bene Pino.
1: Questa frase l'ho già sentita,
0: Quale, il Pino?
6: Lavoro in camera mortuaria. I portantini, quando vengono a prendere le salme per il funerale, d'estate hanno pantaloni di lino leggeri, lunghi comunque, e un camiciotto a maniche corte.
0: Allora, tutte buone, forse l'angelo rimane la migliore.
4: L'angelo migliore, secondo me.
1: O se volete dare meno nell'occhio, pantaloncini e calzettone, dai, quello secondo me.
0: Questo era elegante, ecco il nome dell'impresa. Hai capito?
1: Vabbè, Bella Via ci suggerisce, chi non muore si rivede. Basta.
4: Cosa c'è?
1: Non c'entra niente, che vuole dire?
7: Dalle 7 alle 10, tutti pazzi per RDS. It's summertime.
8: Salida del vuelo con destino a la

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, torniamo un po' sulle spiagge, torniamo un attimo così a bere dopo, dei drink.
1: Dopo sto passaggio
0: di
1: pompe funebri, andiamo altrove.
2: Allegria, allegria.
0: Mettiamola in fradito, qualcosa del genere. Che
2: nere,
0: tra l'altro
2: però,
0: sono stata
2: nere.
0: A Pantelleria, nere ce le avevo, mi si sono rotte.
1: No.
0: Oh, io non capisco perché le infradito si rompono sempre in vacanza. Tu ce le hai lì tutto il tempo nella scarpiera, eccetera, le metti in vacanza, si rompono.
2: È l'obsolescenza programmata
0: dell'infradito, hai ragione.
1: Vabbè, ora non vorremmo che questa notizia venisse bruciata dalla nostra Roberta Lupi.
0: No,
1: abbiamo bruciato
0: no.
1: La...
0: No,
1: dai,
0: no,
1: sentiamo le notizie.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
1: Ed eccoci con Robertina Lupi, buongiorno cara Roberta.
5: Ancora buongiorno.
1: Siamo pronti per ascoltare tutte le notizie, grazie Roby.
5: Negli Stati Uniti, per la sparatoria a Seattle durante un festival gastronomico, sale a 3 il bilancio delle vittime, un arresto e la polizia sulle tracce di un secondo sospettato. Il premier israeliano Netanyahu in viaggio per Washington, domani incontrerà Trump, intanto nuovi raid di Tel Aviv in Cisgiordania. Papa Leone torna ad invocare la pace in Terra Santa dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza, ha detto il pontefice. Poi l'appello.
6: Si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
5: L'emergenza incendi, prevista una nuova ondata di caldo in Spagna e nel sud-ovest della Francia, iniziate le operazioni di rientro degli sfollati nella comunità di Madrid e rogo nella Gironda sostanzialmente stabile, fa sapere la prefettura francese. Oggi Macron presiede la riunione dell'unità di crisi. Brescia, maxi operazione internazionale della Guardia di Finanza contro il narcotraffico nelle acque dell'Oceano Atlantico, sequestrate 2,6 tonnellate di cocaina per un valore di 78 milioni e un giro d'affari stimato in 500 milioni. Fermati 4 trafficanti. Nvidia in trattative con OpenAI per garantire un finanziamento da 250 miliardi di dollari dedicato alla realizzazione di un mega data center destinato a diventare tra i maggiori hub di calcolo. Il valore complessivo del progetto supera i 500 miliardi di dollari. Lo riferisce il Wall Street Journal. Ora lo sport con Guido De Santis.
7: La Formula 1, Gran Premio d'Ungheria, Lando Norris, il britannico della McLaren, precede Verstappen, Red Bull, terzo Kimi Antonelli. Il giovane talento della Mercedes guida il mondiale con 50 punti di vantaggio sul ferrarista Hamilton, quinto al traguardo dietro anche a Leclerc. La scherma ai mondiali di Hong Kong è arrivata la terza medaglia per l'Italia, terzo argento conquistato da Davide Di Veroli nella spada. Il 24enne delle Fiamme Oro battuto in finale dallo svizzero Malcotti per una stoccata ma senza rimpianti.
8: Giornata in cui ho combattuto dall'inizio alla fine, ho veramente dato tutto quello che avevo. Come dico sempre, il mio obiettivo è concludere le gare sapendo di aver dato tutto, e è stato esattamente così.
7: Ciclismo, Tour de France che finisce con l'impresa a Parigi dell'olandese Van der Poel, ma la Grand Boucle va per la quinta volta allo sloveno Pogacar, eguagliato il record di 4 grandi del passato, anche Till Merckx, Hinault e Indurain. Questa è RDS.
9: Amore, tesoro, svegliati!
10: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
9: Dai, forza!
10: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
9: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 9.03, proprio in questo momento tutti pazzi per RDS, la terza ora, Rossella, Ciccio e Buzz. Adesso abbassiamo il tono, fuori il diaframma, perché si parla di tragedia moderna.
1: Posso aggiungere
2: tragedia moderna, amici, si vince la prima RDS Bank con delle grandi opere.
1: Allora, intanto voi prenotatevi al 388-22-388-22, sì. Però possiamo dire una tragedia moderna che ha vissuto una giornalista che annunciava il matrimonio di Donnarumma? La vogliamo risentire? Dato siamo in tema oggi, dai. Sì.
3: Per il momento è ancora accessibile quest'area, l'area del sagrato della chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale di Gigi Donnarumma e della sua compagna.
2: Condoglianze.
0: Si toccava i maroni, che era un piacere.
1: Vabbè che si dice che il matrimonio è la tomba dell'amore, ma neanche a far così.
0: Neanche a partire così veloce. Giochiamo a tragedia moderna, se volete sfidarci, se volete ascoltare queste tragedie moderne e vincere, 388 22 388 22,
1: finché morte non ci separi.
0: Amen.

0: caro amici, sono pronti i nostri piccoli drammi quotidiani, sono pronte le nostre voci per l'esibizione, ma è pronta la nostra ascoltatrice o il nostro ascoltatore?
1: Eh sì, sarà pronto? Gianluca da Palermo. Gianluca.
2: Buongiorno.
3: Ciao,
2: Gianluca.
3: Buongiorno.
2: Gianluca, stare condizionata, è tornata o no? La corrente.
3: Senza aria condizionata non si vive.
2: Noi abbiamo Sergio Frisce che ci parla di un Palermo
1: che ha avuto dei problemi
2: difficile.
1: Per la corrente elettrica. Sì. Sì.
3: Tanto fuoco che ha portato a non avere più corrente, purtroppo.
1: Parliamo di cose belle, ti prego. Parliamo di una cosa bella. Il mare è bellissimo.
3: Sì, ma poi è sempre bello.
1: Lo so.
2: Che bellezza, diciamo.
3: Bello.
0: Poi hanno liberato Mondello anche, spiaggia libera, ho visto.
3: Sì, rispetto agli anni precedenti.
2: Va bene, adesso però Gianluca, perdonaci, ma noi dobbiamo velocemente andare al trucco perché siamo poi di scena per poter declamare queste tragedie moderne.
1: Immaginati al Teatro Massimo di Palermo.
2: Sei da solo.
1: Okay. Si apre il sipario. Il maestro ringrazia prima, c'è anche l'orchestra sotto perché c'è una musica pazzesca.
0: Il mio vano corteggiamento si infrange contro lo sguardo della Nemesi. Seduto a banchetto con la nuova preda, scorgo nell'ombra il volto della mia sposa promessa, giunta con il suo cor di testimoni. Il tranello è teso, la menzogna denudata. Il mio banchetto del piacere si muta istantaneamente nel tribunale della mia condanna.
2: Fischia? Gianluca, di cosa stiamo parlando?
3: Penso che durante il mio matrimonio è stata la mia amante e mi hanno scoperto.
1: Questa è la situazione estrema proprio. Non arriviamo
0: in realtà. Ho portato una ragazza a cena, ma nello stesso ristorante c'è la fidanzata con le amiche.
3: Ok, sono andato un po' avanti, però dai.
1: Tu sei andato perché hai sentito banchetto e già sei andato al ristorante, capito?
2: Hai amplificato come in teatro.
1: Non sbagliare questa. Nel tempo che avevo consacrato al riposo, il dovere mi chiama, ma il filo invisibile che mi lega al mondo si incrina, il mio verbo si interrompe, la mia voce si infrange nell'etere instabile, svanendo ad ogni folata di vento. La mia ambizione si infrange contro la debolezza del segnale ed io vengo ridotto all'impotenza di un'orazione muta.
2: Che è successo, Gianluca?
3: Penso se n'è andata la voce.
1: No, l'etere instabile.
2: L'etere
1: instabile.
2: Filo invisibile che
1: ci lega. Niente, sono in vacanza, devo fare una call importante di lavoro, per esempio, ma la connessione va e viene, capito? Si interrompe. La mia voce si infrange Vabbè.
2: Andiamo nella terza soluzione. In suolo alieno l'illusione della mia ricchezza svanisce in un respiro. Ho smarrito i miei magici sigilli d'oro e plastica. Le mie borse giacciono vuote. Io, che mi credevo sovrano del mondo, mi risveglio mendico tra volti sconosciuti. Privato della mia moneta, scopro quanto sia sottile il velo che mi separava dal baratro.
3: Non lo so.
1: L'illusione della mia ricchezza svanisce.
2: Questo non era facile, attenzione. Sono in vacanza all'estero, ho smarrito carte di credito e bancomat, sono rimasto senza contanti, cioè sono povero.
1: Lo devi mettere sul cellulare, devi mettere tutto lì la carta. Niente. Gianluca, non ti preoccupare, ti mandiamo un gadget d'affetto.
2: Ok,
0: sì, con tanto.
3: Grazie mille. È stato bellissimo parlare con voi, sto tutte le mattine.
2: È un tuffo a Mondello per noi. Grazie.
3: Va benissimo.
2: Un abbraccio,
1: ciao,
2: Gianluca.
1: Ciao.
3: Wake me up. Paletta presa. Cicchiello preso.

0: out. Allora amici, è arrivato il momento, a questo punto a tutti pazzi per RDS, di parlare di fratelli, cugini, zie, zii, nonni, persone della vostra famiglia che però non sopportate.
1: Racchiusa in un'unica formula: parenti serpenti.
2: Poi non so, sarà il caldo, ma d'estate poi si accendono ancora di più questi litigi, queste distanze. E noi adesso vogliamo darvi la possibilità di confidarsi, di sfogarvi e di raccontare la vostra storia proprio insostenibile in casa.
1: Chi è quell'elemento della famiglia che proprio non sopportate? Può essere un elemento naturale, un fratello, può essere acquisito una cognata, un cognato, una suocera.
0: Allora, 388 22 388 22, sfogatevi un po', raccontateci le vostre storie di litigi decennali con i vostri parenti.
1: O antipatie.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
12: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
13: Nuvola la trovi su syscom.eu.
14: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
16: Questa è la tua estate con
3: tutti pazzi con RDS.

0: Parenti Serpenti, perché la famiglia perfetta esiste, ma non è la tua. Parenti Serpenti. Parenti Serpenti.
1: E andiamo da Mary. Pronto, buongiorno cara.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno a tutti, buongiorno. Buongiorno.
2: A Prato, raccontaci.
1: Tutti che... pazzi per Mary tranne la tua zia, giusto?
2: Esatto. Questa zia, raccontaci esatto. Di questa zia.
3: Allora, è una zia molto particolare, è una zia che si vorrebbe sempre con lei in ferie, in campeggio. Una volta che vai ti fa sentire un fuori luogo in tutto e per tutto.
2: Cioè ti invita e poi ti mette in difficoltà.
3: Esatto, praticamente sei lì nel bungalow, in questo campeggio. Lei se si sveglia alle 6 o alle 5 sbatte le sedie. Okay. Perché praticamente devi alzarti.
2: È una danza.
3: Perché
2: sbida...
3: Sbatte proprio le sedie.
1: Ma quello è un modo per farti sentire l'amore suo.
4: Sì, certo. Ma voi glielo fate, le sedie. Glielo fate notare poi?
3: Certo, una volta svegliata diciamo guarda zia, ma se siamo di intraccio, no assolutamente.
4: E lei? No.
3: No, senza guardarci, no assolutamente, poi c'è da fare la spesa, c'è da fare la spesa, si va a fare la spesa.
4: Non si giustifica, va dritta.
3: Esattamente.
4: Okay.
3: Se prendi una cosa che non vuole lei, della marca che vuole lei, non la cucina.
2: No, deve essere quella, cioè
1: la lascia marcire lì senza cucinarla.
3: Esatto.
1: No.
3: Ho visto un filone di pane mai tagliato,
2: arrossito. Perché non era quello che
4: volevo. No, certo.
1: Scusami, cara, ma quanti anni ha la zia?
3: Ora 80 anni circa.
1: Ma magari.
2: E l'ha fatto per da sempre?
3: Da sempre, ora ho smesso di andare in campeggio dall'estero.
4: 80 anni è l'età giusta per cambiare carattere, sicuramente riuscite a farla cambiare.
1: Senti Mary, ma perché non la aggredisci con l'amore? Cioè tu ti no, vai da lei, ma bello la mia zietta, così.
3: Ho provato, niente. Ma non ci fa niente.
4: È peggiorata la situazione.
2: Hai provato tutto. Sì. Quante tecniche hai provato?
1: Perché
2: per
1: io facevo così per ammorbidire nonna. Ma me l'abbracciamo così, capito?
3: Ho provato una volta a fare dei paccheri che lei disse che non era la marca che era buona, quei paccheri lì. Provai a cucinarli io perché dici vai, ti faccio vedere che sono buoni, non l'ha mangiati. Ecco. Ha detto che erano pessimi. Quindi da lì ho capito.
2: Mi è mai successo di fare esempio i paccheri che non erano i suoi, ma dire che erano quelli?
3: Esatto, sì.
2: E lei?
3: Lei non era titubante, ecco. Io ve la vorrei far vedere perché se la vedesse capireste la situazione.
2: No, grazie.
1: Senti Maria, ci sei già andata quest'anno in campeggio con lei? Ancora?
3: No, vado a un altro campeggio da sola.
2: Hai voglia di dormire, certo.
4: Senti, ma ormai l'avete presa a ridere questa cosa o comunque ti dà ancora sui nervi?
3: Allora, l'abbiamo presa a ridere, ma all'inizio era veramente fastidioso perché ti senti proprio un di più.
1: Senti,
3: è brutto. Perché...
1: Fammi una promessa, mi raccomando, appena la rivedi, aggrediscila d'amore.
2: Sì, aggrediscila.
3: Te lo prometto.
4: Aggrediscila.
2: Poi inizia ad aggredirla.
4: Poi ci arriva dopo. Sì.
2: Quindi è una zia diretta, cioè è la zia, la sorella di papà, mamma?
3: Di papà.
2: Diretto, quindi è difficile.
1: Facci sapere come va, capito?
2: Prendi la paccheri.
1: Ciao
2: Mary.
3: Ciao. Grazie di tutto, ciao.
5: Rossella fa il tuffo a Sirinetta.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Allora, abbiamo parlato durante le ore precedenti di questa bellissima figura che abbiamo fatto a Bangkok grazie a degli studenti che in un vagone della metropolitana, diciamo che stavano facendo un po' troppo macello, e in realtà lì è un po' sacra questa cosa di fare silenzio. Bene. E nonostante questo, diciamo che ha creato un piccolo incidente internazionale.
1: Sì, anche perché poi c'è stato, se non sbaglio, l'asso calato direttamente dagli insegnanti, insomma, quindi non è stato
2: noi
1: un figurone.
2: Noi portiamo i soldi qui.
0: Allora,
2: intanto ci sono state delle scuse, pagheranno sicuramente una multa, quindi poi voglio dire, per fortuna questa vicenda si sta archiviando. Però vi è capitato mai di vedere delle persone distinguersi in determinati momenti all'estero?
0: Per la cafonaggine.
2: Magari anche italiane all'estero, dai, diciamo la verità, anche noi.
1: Cioè quando ci facciamo riconoscere?
2: Che poi ci dicono pizza mandolino, vabbè. Che a me piace.
1: Tra l'altro sono due cose, esatto, che
2: mi piace da morire.
1: Non rinneghiamo assolutamente.
2: Pure, assolutamente, però oggettivamente si vedono tante cose che, per esempio, ero in mare l'altro giorno e ho tirato su due buste di plastica. Ma ragazzi, ma possiamo buttare le cose in mare? Cioè, poi non vi dico, vabbè.
1: Non eri all'estero, però.
2: No, non ero all'estero, è vero. No.
1: Esatto. Però comunque sì, non facciamoci riconoscere all'estero. O le volte che è capitato quando siamo stati oltre confine di capire che c'erano dei comportamenti.
2: Cioè, avete visto che si è messo il fazzoletto intorno al collo così a mangiare? Cioè, cose così, capito?
0: 388-22-388-22, amici, con messaggi vocali fateci ridere.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion, e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Kavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Kavis e sale l'energia.
9: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
10: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Ciao.
14: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
15: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
16: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
15: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
17: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
15: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
17: È tutto.
15: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Anche d'estate la sveglia più bella è con
19: Tutti pazzi

0: Sì, per RDS è una vicenda che ha colpito un po' tutti, quella di questi ragazzi, insomma, che lì hanno creato confusione in una metro a Bangkok e chiaramente sono stati redarguiti subito perché lì non si urla, si parla a bassa voce, ok?
1: Esatto. E al titolo facciamoci riconoscere, stanno venendo fuori altre grandi imprese di noi italiani all'estero.
2: Penso che un episodio

0: che possa essere considerato tra i top è crociera, piscina, bikini, quelli luxury, bordo piscina, e un, gentilmente una signora che si tagliava le unghie dei piedi, e quando gli è stato fatto notare gli aveva ancora da ridire lei.
1: Si doveva finire le unghie, cioè
2: questa non, però insomma.
3: Allora io e la mia classe di liceo ci siamo fatti riconoscere come proprio italiani basici, poiché siamo stati in campo scuola a Budapest, c'era una festa, non ricordo più quale, dove tutte c'erano delle bancarelle che davano il goulash in tutti i formati differenti. Andiamo a prendere questo goulash che ce lo servono in una forma di pane che sembrava una gigante rosetta scavata, e ci hanno messo il goulash dentro. Tutti contemporaneamente noi abbiamo addentato
2: tutti insieme
3: il mega pagnottone come se fosse
1: un panino,
3: La tizia che ci ha fatto tutti questi mega paninoni ci ha guardato, ha riso, ha detto Italians. E ci ha spiegato poi come si mangiava. Dovevamo dire come il coperchietto fatto sempre di pane e mangiare prima la carne e poi mangiare il pane, perché abbiamo addentato come fosse un panino.
2: Non era un panino con la porchetta, insomma.
4: Ma lì ti potevi vantare tu, cioè potevi dire scusate, così c'ha più sapore.
5: Buongiorno a tutti pazzi. Gita a Parigi di quinta superiore, arriviamo al ritiro bagagli. E l'addetto ci chiama, eravamo tutte ragazze. Le bagage. Il professore: oh ragazze, però vi fate riconoscere anche qua. A buon intenditor, poche parole.
4: Che bagage,
2: vi andiamo per le bagage.
1: C'è il figlio di Bagacerzo.
4: Molto bene. Andiamo dalla Marta. Buongiorno cara.
2: Buongiorno Marta.
6: Buongiorno, buongiorno RDS.
2: Ti hanno mai dato della bagage, no?
6: No, questo ancora no.
2: No, vai, racconta.
6: Sì, io faccio l'accompagnatore turistico e ne vedo di tutti i colori perché lavoro con gli stranieri.
2: Andiamo con la classifica, vai Marta.
6: La più iconica è la cacca nel cestino dell'autobus.
1: Ma come? Di chi? Di chi?
6: La signora.
4: Ma questa?
1: Ma come nel cestino?
6: La signora aveva bevuto il caffè con lecce e si sentiva male, ma avevamo un'ora di
4: volevamo andare in vacanza tranquilli.
2: Andiamo oltre
1: il cestino.
6: Di un transfer a Roma di indiani e hanno deciso tutti quanti in comitiva di tagliarsi le unghie dei piedi sull'autobus.
4: Ma com'è che c'è questa mania di ottimizzare il tempo? Capisce,
1: ma i piedi fuori dal finestrino o dentro?
2: Questo
6: no,
2: i
6: piedi dappertutto,
4: Poi
2: ci vuoi parlare?
6: Spesso li porto nel Chianti a fare degustazioni. Ho spesso ragazzi americani che vengono qui a bere perché sanno che si beve prima dei 21. E sull'autobus quello che non ho trovato post degustazione, tra cui anche sigarette, IQOS, varie
2: dopo la degustazione,
6: quindi bottigliette piene di
2: non è vero. Allora gli italiani, cioè nel facciamoci riconoscere, dove li infini in classifica?
6: Ma io credo che noi ci massacriamo anche un po' troppo perché tutto il mondo è paese.
2: Brava,
4: senti
2: Marta.
4: Ma secondo te non c'è rimedio a tutto questo?
6: Ma io credo anche che se uno la prende con lo spirito giusto è anche divertente.
4: Ma non devono succedere
1: più diverse,
4: queste cose,
1: in ogni paese sono usanze diverse.
6: Certe culture, cioè certe culture anche la nostra, siamo cacciaroni. Però all'estero piace il nostro modo di essere.
2: Meno in Thailandia è piaciuto.
6: Si prendono un po' in giro, ma se abbiamo un po' di autoironia, io credo che gli italiani sono quelli con più autoironia di tutti.
2: Noi le unghie non ce le tagliamo bordo piscina in giro, cioè noi no.
4: Io sul treno l'ho visto, sul treno l'ho visto.
6: Gente
4: che ottimizza e si fa le unghie.
6: Credo che i caffoni esistano un po' dappertutto.
2: Va bene. Sei stata chiara.
4: Marta, un bacione. Prossima vacanza dove vai?
6: Ma vacanza vedremo d'inverno, non lo so. Qui per ora si lavora.
2: È certo. Prossimo gruppo che hai?
6: Adesso in questo momento andiamo a vedere la Torre di Pisa con croceristi. Che fermano a Livorno.
4: Mi raccomando, fai la foto con la mano che la torre che si appoggia alla mano, ok? Si può non fare. Va bene?
6: Che cosa? Ah, certo.
4: La foto con la con
6: io
4: te
6: dico
4: che regi
6: sempre che se non la fanno i turisti e la torre cade è colpa loro.
4: Bravo.
2: Ciao Marta.
7: You got me waking up in the morning.
8: Mamma, andiamo in spiaggia. Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutto.

0: eccoci qui, siamo pronti a dare il cambio. Ci sono Sergio, Sergiolone e Roberta.
1: E Roberta,
2: buongiorno.
0: Ciao amici,
3: buongiorno Sergio.
0: Come state?
3: Tutto bene, grazie.
0: Tutto
3: Roberta.
0: Tutto bene.
3: Che abbronzatura.
0: Abbronzatura.
3: Alla miseria.
0: In realtà mi sono anche un po' scolorita, non prendo il sole da un po'.
4: Ecco. Io sono andata pure a Pantelleria, sono bianca.
0: Ma tu ti copri tantissimo.
3: Vabbè, hai fatto il bagno col burka.
0: Esatto. Visto che il sole non ti piace tantissimo.
4: Giustamente. Non mi piace, solo che mi ustiono, quindi preferisco vivere.
0: Ti preservi, anche per le rughe, diciamolo.
3: Sì. Di cosa si vecchia, sì. Di cosa si parlerà oggi, Roberta e Sergio?
0: Sergio, vuoi dirci tu di cosa parleremo?
1: Sì. Ma guarda, lascio a te questo compito meraviglioso.
0: Allora, comincerei in realtà parlando di odori e di profumi.
3: Sì.
4: Che sono importanti.
0: Importanti. Però quei profumi che ci piacciono, ma di cose che non possiamo mangiare. Vabbè, approfondiamo.
1: Tipo la benzina.
4: Odori.
0: Sì, cioè odori di qualcosa che ci stimola, che vorremmo mangiare, ma di cose che però non possiamo mangiare.
3: Non
0: faccio
3: sono.
0: Un esempio, la benzina. Qualcuno impazzisce, esatto. Piuttosto che l'odore dei libri nuovi.
4: Giusto?
1: Sì. Beh, si mangiano,
0: Andremo un po' a esplorare tutto ciò che non è commestibile.
4: Sergio mangia tutto, mi pare di capire, vero?
1: La benzina,
0: hai fatto colazione
4: anche
0: Sergio?
4: La benzina hai preso
1: per digerire, no, sto aspettando il caffè, infatti
3: che corretto benzina, certo.
4: Noi vi lasciamo in una favolosa atmosfera, bellissima compagnia di Roberta e Sergio. Noi vi salutiamo la regia.
3: Grazie Marcolino Bella Via, grazie Riccardo Mattini,
4: bravissimi, grazie Severini
3: e grazie
4: anche.
3: Andrea Severini che arriva, controlla
4: fa pontifica. Sì, ciao dai. Amici, a domani.
3: Ciao voglio.
5: Tutti facciano per RDS. Torna domani dalle 7 alle 10.
3: Pronti a dare redazione dalla nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roberta.
0: Buongiorno.
3: Le news mentane, poi Roberta e Sergio.
0: Il calcio in primo piano con una storia su Instagram. Andrea Pirlo ha annunciato di aver appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale. Le altre notizie: caro carburanti alle 17:30.

0: Il Consiglio dei Ministri, attese misure di contrasto. Domati i roghi nel Gargano, in corso le operazioni di bonifica, rientrati nelle strutture i turisti, assicura il sindaco di Peschici Luigi D'Arenzo. Basilicata, continua l'emergenza a Maratea, evacuate 60 persone. In arrivo una nuova ondata di calore, l'anticiclone subtropicale porterà un innalzamento delle temperature, mercoledì primi picchi fino a 40 gradi nel weekend. Treni a Firenze, in corso un nuovo stop, completato nella notte il varo del nuovo cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Il punto con Guido De Santis.
1: Fino alle 11 di giovedì resterà sospesa la circolazione ferroviaria nelle stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, completata la prima finestra di lavori che ha visto la rimozione del precedente impalcato. Si entra nella fase conclusiva dell'intervento. Posato il nuovo ponte del peso di 550 tonnellate mediante una gru tra le più grandi impiegate in Europa. L'offerta ferroviaria sarà rimodulata garantendo attraverso la linea tirrenica la circolazione dei treni a lunga percorrenza.
0: Tacito cessate il fuoco tra Washington e Teheran, cala il prezzo del petrolio, scende anche il gas, sale l'oro. I mercati europei aprono in rialzo, a Milano FTSE MIB più 0,74% in avvio, approfondimenti su agi.it. Siamo ai primi 100 secondi con Enrico Mentana, buongiorno direttore.
2: Buongiorno Roberta e buongiorno agli ascoltatori. Ci sono tante questioni, tanti fatti sul tappeto dell'informazione, ma ce n'è uno che riguarda quasi tutti e che è una vera e propria crisi di governo nel calcio. Si sa quello che è successo: il neo eletto presidente della Federcalcio Malagò ha scelto come uomini forti per la nazionale, per fare i dirigenti, Maldini, Paolo Maldini, uno dei più grandi giocatori degli ultimi decenni, e Leonardo, il campione brasiliano che con Maldini ha giocato nel Milan e che poi è stato anche allenatore, tra l'altro, dell'Inter. Loro a loro volta avevano l'incarico di scegliere il nuovo commissario tecnico. Si è andati vicini, secondo il racconto, a Pep Guardiola, forse il più grande in circolazione, anzi senza forse. Ma Guardiola alla fine ha detto no. E il ripiegamento immediato è stato su Andrea Pirlo, grande campione a sua volta, grandissimo, e che però non ha mai allenato con successo, ha allenato un po' la Juventus, non è andata bene, è andata ancora peggio con la Sampdoria, non un curriculum da trionfatore. Ma Pirlo era, secondo Maldini, è secondo Maldini e Leonardo, è l'uomo giusto per il progetto, per quello che ci vuole per ricostruire la nazionale e l'entusiasmo attorno alla nazionale. Se non che è spuntata fuori una serie di contratti che Pirlo ha con una serie di interessi nel settore delle scommesse e non soltanto russi, quindi sanzionati, come ben noto, a livello internazionale da quando c'è la guerra d'Ucraina. Questo è un ostacolo che forse è insormontabile e Malagò a quanto pare ha deciso di soprassedere all'idea Pirlo, il che però ha provocato l'irritazione forte di Maldini, che a sua volta sarebbe sull'orlo delle dimissioni. Una vera crisi di governo del calcio. Ma a questo punto cosa può succedere? Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Ma buongiorno, buongiorno, comunque siate nel mondo e provincia, buon lunedì 27 luglio 2026, le 10 un minuto da questo istante a farvi compagnia ci pensiamo noi, quelli della mattina di RDS, fino a mezzogiorno anche sul canale 265 del Digitale Terrestre, versione special perché da oggi c'è la Robertina Fiore.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao buongiorno. Sergio, come stai?
4: Bene, bene,
5: dalla
4: felice
5: Sicilia.
4: Di averti qui accanto.
5: Grazie,
4: a me.
5: Grazie, anche per
4: si
5: me.
4: Fa per dire, insomma, io sono a Palermo, tu a Roma, però va bene.
5: Per me è un piacere, sì. Saremo insieme tutta la settimana, c'è anche Andrea Severini in regia, insomma tante cose di cui parlare. Tu stai, stai bene? Hai fatto colazione?
4: Sì, e ti faccio subito un regalone. Partiamo così.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Play dalle piattaforme streaming. Metti il cuore.
1: Sprocchi ma sei romantica.
2: L'estate è viva solo con RDS.
3: 100% grandi successi.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Emma Fabi Fibra chiudono l'appuntamento con la sequenza fissata alle 10.15 di questo 27 luglio 2026 con Robertina Fiore, Sergio Freccia, Severini Regia, con voi fino a mezzogiorno.
1: Fino a mezzogiorno, un sacco di cose da fare. Tra poco, come abbiamo accennato d'inizio puntato al cambio, parleremo di profumi, di odori, di quelli che ci piacciono tanto. Ce n'è uno in particolare che ti fa impazzire, Sergio?
0: Ma guarda, noi siamo veramente fatto di cioè quello che ci attrae, la chimica, no? In generale.
1: Eh sì, l'odore della pelle anche.
0: Esatto, quindi comunque ci sono degli odori che sicuramente ti provano.
1: Ci attirano molto, ma di cose appunto, come hai detto tu, che non si possono mangiare, che non sono commestibili. Rimanete lì.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
2: Sun in the sky.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via, via!
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da 1 kg, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Ci siete su RDS, l'unica 100%. Grandi successi, arriva anche Olivia Dean.
6: RDS, so easy.

0: Pelé.
1: Maradona è meglio e Pelé, ma noi ci abbiamo Carletto. Questa è una canzone che ho dedicato al nostro
2: ufficio.
1: Chi è
2: Carletto?
1: Ufficio musica, non puoi capire.
2: Ah, cioè, ho capito.
1: Gente, certo. Alto livello.
2: Salutiamo tutti coloro che lavorano dietro le quinte affinché, insomma, tutti i giorni, esatto, esce questo meraviglioso risultato. Sergio Friscia, Roberta Fiore, senti, a proposito di scelte tra una cosa e l'altra, non so se sai che ci sono profumi che migliorano il nostro stato mentale.
1: E racconta, mi racconta.
2: Perché ci rilassano, secondo alcuni studi recenti, ad esempio l'aroma della pizza appena sfornata ha degli effetti positivi sull'umore, sull'ansia e sullo stress. Quindi insomma la pizza non fa soltanto bene al palato.
1: I pizzaioli sono tutti felici, tutti quanti.
2: Sì, anche se questo
1: felice.
2: Però non vuol dire che bisogna mangiarla tutte le volte che sentiamo il profumo, perché sennò ci sarebbe un problema importante di peso, ecco, e anche probabilmente di glicemia, di altri valori sanguigni. Un gruppo di ricercatori ha voluto indagare proprio il potere calmante dell'odore della pizza, scoprendo che ad esempio i parametri vitali come pressione sanguigna, frequenza cardiaca, risposta galvanica anche della pelle delle persone che sono state prese in esame sono risultati più stabili e le persone anche più rilassate, perché a quanto pare questo profumo trasmette conforto e migliora anche l'umore. Tra l'altro gli ingredienti della pizza come il formaggio, la salsa di pomodoro, la carne contengono il triptofano. Che è questo amminoacido che nel cervello viene proprio convertito in serotonina, che è l'ormone, come tutti conosciamo, che regola l'umore. E in più ogni morso rilascia dopamina, questa sostanza legata proprio al senso di ricompensa e piacere. Ognuno di noi ha un profumo, no? Che ama, il proprio profumo preferito. Ma succede che alcuni profumi derivino da cose che non si possono mangiare.
1: Sì, esatto. Tutti
2: quindi,
1: quanti, per esempio, mi ricordo ai miei tempi a scuola, alle medie, al liceo, c'era chi
2: 1800,
1: odorava la colla. 1800, parliamo di un'altra epoca, disgraziata. Odorava la colla e si inebriava.
2: Esatto. E quindi vogliamo chiedere ai nostri ascoltatori quei profumi di cui amiamo l'odore, ma di cose che non si possono mangiare. Tu hai fatto l'esempio della vinavil, ma la più comune è l'odore della benzina.
1: Come
2: per tanti,
1: no?
2: È una cosa che porta benessere proprio a livello fisico.
1: Tra l'altro noi quando rimanevamo a piedi che c'era la sucata dal tubo puntualmente nel mezzo litro te ne bevevi, quindi poi facevi un sacco di chilometri.
2: Immagina al posto di andare a bere lo sciottino. Oppure il profumo della macchina nuova, il pennarello, il profumo del pennarello indelebile, anche io con quello mi ricordo impazzivo, il bianchetto. Ti ricordi il bianchetto, quello liquido?
1: Dove lo metti?

0: L'odore del crystal ball, sì. O l'odore dei mobili nuovi, del prato appena tagliato, l'odore del libro, delle pagine del libro nuovo. Vogliamo chiedere a voi qual è, sì, il vostro profumo preferito di qualcosa che però non è commestibile, non si può mangiare.
1: Per quelli della mia età, mi raccomando, nessuno mi parli dell'odore delle make-up e sapete di cosa sto parlando.
0: Sono i trucchi.
1: No, delle scarpe orribili che puzzavano, che trovo. Vabbè, lasciamo stare.
0: Beh, c'è anche piace l'odore del cuoio, quindi ecco, può essere che qualche,
1: allora,
0: feticista in questo.
1: Esatto,
0: in questo senso può esserci.
1: Messaggi vocali brevi al 388-22-388-22.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria.

0: impeccabile Amy Winehouse, Back to Black alle 10.35. Tanti messaggi al 388-22-388-22. Parlavamo
1: sì,
0: di profumi.
1: Profumi,
0: no?
1: Il profumo che ci fa impazzire, il cui odore veramente ci inebria, ma di cose che non si possono mangiare, quindi non commestibili. Sentiamone uno.
2: Buongiorno, Giusy da Torino. Allora, io adoravo la colla coccoina nel vasetto. Sì. Argentato, il pennellino dentro, l'annusavo che era un piacere, sì. Mamma mia quanto era buona, esiste ancora. Poi c'è la vernice, mi piaceva un sacco, e il detersivo in polvere, pure. Mettevo la mano dentro, un profumo, mamma mia, se ci penso...
0: Vabbè,
2: ma stai quasi da mangiarlo,
0: non fare così.
2: E poi si vedono i risultati. Esatto. Già, buona giornata.
1: L'acquolina in bocca alle 10.36, però di coccoina.
0: La colla erano tantissimi, guarda, è incredibile.
1: La colla era molto diffusa come odore, come profumo. E io tra l'altro non conoscevo la coccoina, sono andata insomma a guardare cos'è questa colla bianca in pasta che si usava per la scuola. Io usavo più che altro la colla quella in stick.
0: Infatti erano tutti sballati dopo.
1: Si sballavano con la coccoina.
0: Oh, professoressa, sei flasciatissimo. Ma che stai facendo? 388-22-388-22, tra poco i vostri messaggi.
3: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
4: E che sapori, Antonella! Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia!
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al

0: kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
11: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
12: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
11: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
14: Che ci fanno impazzire, di cose però che non sono commestibili. 38822 38822.

0: Ed Sheeran alle 10.46 su RDS, centinaia di messaggi,
1: sì,
0: di gente impazzita.
1: Facciamo un breve recap, sì, stiamo parlando di profumi, siccome insomma si è scoperto che l'odore della pizza funziona da aromaterapia, sì, e quindi ci rilassa, allenta lo stress. Vi abbiamo chiesto quali sono i vostri profumi di, che vi fanno impazzire, di cose che però non sono commestibili, non si possono mangiare. Esatto. Sentiamo un po' di messaggi.
2: Ciao. Ciao. Io sono Celeste da Perugia, sì, e il mio odore preferito sono i panni puliti.
0: I panni puliti.
1: Ah, l'odore dell'ammorbidente. Che ti riporta anche
0: in famiglia, ricordiamoci.
1: Che ti riporta anche un po' indietro. Non so, a me mi ricorda quando ero bambina, perché sì, poi c'era un odore specifico panni in casa, mamma lavava sempre con insomma un ammorbidente in particolare.
0: Sì,
1: poi
0: sì,
3: a me faceva impazzire l'odore del Bostik, quella colla che usavano, sì, i falegnami.
0: Sì.
3: Ciao.
0: Usatissima, cioè,
1: sì, beh, di colle,
0: particolare, sì,
1: tra la coccuina, il Vinavil, il Bostik, insomma,
0: quando
1: la colla,
0: il tappo sentivi subito l'odore particolare,
1: sì, pervasa tutta casa,
0: sì.
4: L'odore del cemento bagnato è qualcosa di incredibile.
0: Cemento.
4: Ciao a tutti da Roma.
1: Ecco, vedi, quello è un altro odore molto comune, l'odore del cemento bagnato dopo, sì, che ha piovuto, è un odore che piace

0: piace a molti.
1: Ciao ragazzi, ciao. Io adoravo il profumo del Barbour, quella giacca modello inglese. Era spettacolare, adesso i nuovi Barbour non profumano più così.
2: Non ci sono più.
1: Un abbraccio, Marta da Venezia.
2: I Barbour di una volta.
0: Non ci sono i Barbour di una volta. È interessante questo odore che mi richiama un po' alle persone che amano, ad esempio, l'odore del cuoio.
2: Il cuoio, come?
0: Del cuoio, certo, dei tessuti anche. Che
2: gente che le vede che si odora le cinte messe nei reparti delle
0: le scarpe più che le cinte.
3: Il cuoio anche. Ciao RSS, Claudio da Brescia. A me piace tantissimo l'odore dell'incenso quando esce dal turibolo che viene usato in chiesa durante le celebrazioni solenni.
0: L'odore dell'incenso. A me viene in mente anche il burro cacao al gusto frutta, che magari alla ciliegia, questi gusti molto forti.
2: Però quello è commestibile. Cioè,
0: non è commestibile, il burro cacao non si mangia, lo metti sulle
2: labbra. Ogni volta che baci qualcuno è un po'.
4: Emilio dalla provincia di Chieti, Guardia Grele, a me mi facevano impazzire quando aprivo le bustine delle figurine Panini, quell'odore. Ce l'ho ancora in mente. Bellissimo. A distanza di 40
0: le figurine.
2: Le figurine dei calciatori.
0: Che bellezza, ma chissà se c'è ancora qualcuno che colleziona figurine.
2: Tu non te lo puoi ricordare, ma noi giocavamo a oppure battendo la mano dovevi girarle e conquistavi più figurine possibili.
0: Te le scambiavi con gli amici. Però mi ricordo benissimo che c'erano appunto gli album della Panini, delle figurine. Sì.
5: Io un odore che amo e che purtroppo sento veramente troppo poco.
2: Qual è?
5: È l'odore delle travi di legno delle rotaie. Mi ricordo che da piccolo usavano molto quel legno lì per le staccionate, quindi ogni tanto passavo vicino in queste campagne a Dibiella e sentivo questo odore buonissimo, ed era in effetti quello del legno trattato per resistere al peso dei treni, quant'altro. È fantastico, mi manca un sacco
0: il legno delle
2: travi. Posso dire che sono veramente felice di sentirlo ancora vivo questo
0: anche perché io vorrei capire
2: ci ha dato questa testimonianza. Esatto, cioè, lui camminava sulle rotaie, si fermava, si inginocchiava.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: facile disannunciare questo disco.
1: Lo lasceremo andare avanti all'infinito, credo, sì.
0: Sì.
1: Non per la musica, ma per l'autore che dirai correttamente in questo momento.
0: Benissimo, lo dici tu.
1: Klingan de Jubel, 10:56, meno male che vi ho insomma risparmiato questa gaffe di
0: ma
1: Sergio Frisha.
0: Un sacco di no, perché ogni tanto uno si inceppa.
1: Sì.
0: E è arrivato un altro messaggio di una signora simpaticissima. Senti,
2: sentiamo.
0: Che...
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: L'odore che mi ha fatto impazzire da piccola,
0: sì,
2: era quello dell'astuccio nuovo. Quando si apriva e sprigionava quell'odore di matite e di gomma da cancellare, era fantastico.
1: La gomma da cancellare.
0: Scusatemi,
1: che ricordo mi hai tirato
0: cos'è
1: fuori.
0: Cos'è l'astuccio?
1: L'astuccio, il portapenne.
0: Porta?
1: Penne.
0: Che sono le penne?
1: Non sei mai andato a scuola?
0: Io purtroppo non sono mai andato a scuola, quindi non so di che parlare.
1: Beh, un po' si vede.
0: Sarà stata una cosa bella, forse.
1: Ma chissà, secondo me è meglio che tu non ci sia andato. I risultati poi sono questi.
3: Tra poco,
4: tra poco,
3: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna la nostra Robertina Lupi. Buongiorno Roby.
5: Buongiorno.
0: A te.
5: Il calcio in primo piano con una storia su Instagram. Andrea Pirlo annuncia di non essere più candidato alla panchina della nazionale e di essere amareggiato dalle polemiche per la partnership con la società di scommesse russa. Le mie collaborazioni solo commerciali senza significato politico. Notav, fermati 4 antagonisti stranieri. Il capo della polizia Vittorio Pisani in Val

0: di Susa, dopo l'assalto ai cantieri di sabato scorso, in arrivo anche Giorgia Meloni e Matteo Piantedosi, oltre 400 gli identificati, 126 i rappresentanti delle forze dell'ordine feriti. Teheran fa sapere proseguono i colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, ma gli Stati Uniti non sono coinvolti. L'attacco ucraino contro una nave iraniana nel Mar Caspio avrà conseguenze imprevedibili. Senza sosta i raid reciproci tra Mosca e Kiev, oggi Zelensky dal neo primo ministro del Regno Unito Burnham, domani da Trump. E dopo l'Angelus da Castel Gandolfo, Papa Leone rivolge un pensiero a tutti i popoli del mondo che soffrono a causa della guerra. Poi le parole sul Medio Oriente.
1: Un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace.
0: Caro carburanti, alle 17.30 il Consiglio dei Ministri attese misure di contrasto. Siamo ancora ai 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno direttore.
2: Ancora buongiorno Roberta, ancora buongiorno agli ascoltatori. C'è una grande gara, un torneo di ipocrisia attorno a tutto quello che è successo nei cantieri della TAV, come sappiamo, della Torino-Lione a Chiomonte, in Piemonte. Sappiamo che c'è stato un vero e proprio assalto da parte di incappucciati della galassia antagonista, Scatasuna. Adesso è inutile addentrarci. Sappiamo che ci sono stati danni gravi, sappiamo che ci sono stati molti agenti feriti. Oggi Meloni, insieme a Piantedosi, al capo della polizia, sta andando a verificare tutto quello che è successo. Nel pomeriggio tutti potranno andare, ci saranno incontri con i giornalisti per vedere davvero cosa è successo, ma nessuno poteva immaginare diversamente. Tutti sanno quello che è successo a Torino e in Piemonte in questi ultimi mesi, tutti sappiamo che c'è una tendenza alla guerriglia urbana e non solo urbana che si è manifestata con l'assalto al quotidiano La Stampa e con gli incidenti di piazza negli ultimi mesi. Tutti sapevano che poteva succedere quello che è accaduto, nessuno lo ha saputo prevenire, nessuno, pur prevedendolo, ha saputo dire non fatelo, che andate contro l'interesse di tutti, anche della causa che tentate in questo modo di spalleggiare. La questione resta sempre la stessa. È ovvio che non si può permettere ai black bloc, blocchi neri, come si chiamano ora, di fare quello che vogliono e soprattutto di esercitare la violenza. Ma è ovvio che allora bisogna evitare di fare delle manifestazioni che arrivino proprio in bocca ai cantieri, proprio là dove c'è il rischio di colluttazione. La questione non è di destra o di sinistra, la questione è che questi sono nemici della destra, della sinistra e soprattutto degli italiani, che vogliano o non vogliano l'alta velocità. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Siete con noi quelli della mattina di RDS ancora per un'oretta, fino a mezzogiorno vi faremo compagnia con tanto amore, tanto calore, quelli della mattina in versione speciale con Roberta Fiore.
5: Buongiorno Sergio Friscia, buongiorno anche a Severini in regia, siamo insieme ancora per un'oretta e insomma siamo arrivati già al 27 di luglio, siamo nel pieno dell'estate, qualcuno sarà rimasto in città, quindi salutiamo insomma anche tutti coloro che stanno lavorando e tutti coloro a cui teniamo compagnia magari mentre si stanno spostando verso le località di vacanze.
4: Raccontateci cosa succede. Cosa succede in città? C'è qualche cosa
5: anche
4: qualcosa
5: al mare,
4: che non va.
5: Fateci un po' schiattare di invidia, ci piace comunque.
4: Siamo anche sulla vostra app, restate qui.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Marrakesh, volevo capire, ecco, alle 11.09 di questo lunedì mattina.
1: La domanda è quella, volevo capire che cosa avete intenzione di fare, visto che tra poco molti andranno in vacanza, no?
0: Qualcuno è già andato, insomma, le località andato, marittime si stanno decisamente popolando. Allora, quali sono quelle un po' più battute in queste, queste scelte, insomma, in queste in quest'estate 2026? Sicuramente il Salento, la il Sardegna, Salento, però sì, con Cagliari il sud che vincono rispetto alla Sardegna del nord.
1: Rispetto al nord, sono i posti
0: di solito, insomma,
1: diciamo,
0: la costa Smeralda. Certo. E poi la costa degli dei in Calabria. Invece all'estero la Spagna, la Grecia e l'Albania. So che tu hai qualcosa sull'Albania.
1: Sì, no, mi dicevano appunto tanti amici stanno scegliendo l'Albania, che quanto pare, insomma, coste bellissime, mare bellissimo, prezzi bassi, perché c'è anche da fare i conti con, no? I soldini, perché se prima di andare in vacanza, il giorno prima, casualmente ti chiama il commercialista, è finita la vacanza. Perché, cioè, devi scegliere se andare in vacanza o farti arrestare.
0: Esatto. Quindi bisogna anche scegliere la vacanza, insomma, in un posto che non sia troppo poco accessibile, quindi bisognerà fare poi anche i conti con qualità prezzo. Ci sono poi le bandiere blu anche.
1: Ce ne sono di nuove quest'anno.
0: Ce ne sono tante. Le regioni con più bandiere blu sono la Liguria, ce ne sono 35, la Calabria e la Puglia con 27 comuni ciascuna, Campania, Marche, Toscana e la Sardegna. Però tra tutte la Liguria, insomma, è quella che ne ha di più in assoluto.
1: Ma scusa, ma la mia Sicilia dov'è? Perdonate.
0: La tua Sicilia non compare tra le bandiere.
1: Come non compare?
0: Probabilmente.
1: Abbiamo un sacco di bandiere blu che. Non è che si sono fottuti le bandiere.
0: Secondo me qualcuno,
1: allora, se qualcuno ha preso le bandiere blu, che le restituisca immediatamente, che facciamo sempre le solite figo di me. Avanti.
0: Quali sono invece i vostri posti dove avete scelto di andare in vacanza, magari anche in montagna, perché no?
1: C'è qualcuno che ama ancora la montagna, per esempio Severini la settimana scorsa si è perso tra i boschi con la sua bicicletta, sono venuti i soccorsi per pigliarlo perché si è infrattato, non si è capito, ha preso sta via con questa sua
0: imperbia,
1: era convinto una mountain bike, ma non l'aveva, aveva la sua bicicletta normale
0: e quindi ha dovuto chiamare i soccorsi per farsi venire a recuperare.
1: L'hanno trovato su un masso lì che ascoltava sull'app RDS.
0: Se ci avventuriamo in questo tipo di percorsi, cerchiamo di arrivarci magari preparati col giusto abbigliamento, con le giuste risorse, per non poter poi incappare in emergenze che poi, insomma, possano rendere la situazione più complicata.
1: È sempre qualche cosa poi per infornare una pizza, per grigliare, cioè il famoso viaggiare infornati.
0: Per te mangiare è la prima cosa, prima ancora di respirare, credo.
1: Esatto, sì.

0: Natale è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
4: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.
6: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Si cerca Cioffi per
1: DS. Chissà se l'avrà trovata.
0: L'avrà trovata.
1: Stiamo parlando di vacanze, vi stiamo chiedendo un po' dove insomma avete scelto di passarle, quali sono tra l'altro le località più battute,
0: sì.
1: Abbiamo detto il Gargano, la Riviera del Conero e l'Abruzzo, però c'è un messaggio che arriva dalla Calabria.
2: Senti, buongiorno a tutti. Io anche quest'anno vado in vacanza l'anno prossimo, ma sono felice di questa cosa perché ho la fortuna di avere le vacanze direttamente a casa.
0: In che senso?
2: Con quasi 800 km di costa, e cucina spettacolare, montagne spettacolari, sto parlando della Calabria, quindi Sila, Mar Ionio, Mar Tirreno.
1: Mar Tirreno che appunto insomma dove si affaccia la costa degli dei, ne abbiamo parlato prima, annoverata tra le località più battute
0: dai turisti e Nicotera, Vibo Valentia, tutta quella provincia lì insomma,
1: da quest'estate bello, da tutti gli italiani. Raccontateci insomma le vostre vacanze, cosa avete scelto, se ne avete voglia. 388 22 388 22.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
5: No, questo mai sentito.
1: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
5: Ma il ping.
1: Pingami
5: ma
1: là.
5: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
1: Ah, mi pingheresti?
5: Ti pingo in smartwatching.
1: Ah! Pingo.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Che quest'estate ha qualcosa in più.
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
10: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
9: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
11: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
13: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Una nuova settimana si può come con il regalone del lunedì, eccolo che arriva. 4 successi di fila senza interruzioni, alzate il volume, c'è la sequenza mixata.
4: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore sotto il sole.
3: La tua musica, la tua estate, con RDS 100% grandi successi.

0: Anche d'estate evochiamo i tuoi ricordi più belli.
1: Con un successo senza tempo, RDS.
2: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: un fisico bestiale.
1: Come quello di Sergio Friscia.
0: Sì, è il mio nutrizionista che
1: sei,
0: canta.
1: Sei pronto per la prova costume?
0: Io faccio il sub appositamente, metto la muta, vado sott'acqua, chi se ne fotte della prova costume.
1: E il sole quando lo prendi che sei così abbronzato? Con la muta? Non mi sembra.
0: Tu sai che il sole bacia i belli? Ma riconosciuto.
1: No, sole bacia i brutti perché i belli li baciano tutti, ho imparato io.
0: Hai capito? Allora baciami.
1: Rimanete su RDS fino a mezzogiorno con Sergio Friscia e Roberto Fiore.
2: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime
3: on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
4: RDS.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Sfruttamento degli animali per i turisti nelle città italiane e nel mondo, tra poco ne parliamo. Intanto Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: devi mettere mano sul giradischi, che se tocchi là si spegne, mannaggia.
1: È Severini che
0: non lo posso lasciare un attimo, ha fatto chiudere il video.
1: Vabbè, 11:46 di questo lunedì 27 di luglio c'è una notizia importante, insomma, che ha colpito anche la nostra attenzione, che riguarda un po' lo sfruttamento degli animali nel settore turistico. Abbiamo parlato anche prima di località marittime che e di montagna che gli italiani stanno scendendo per passare le proprie vacanze, ma lo sfruttamento degli animali appunto per i turisti è una piaga globale che coinvolge oltre 500.000 animali selvatici ogni anno, costretti a vivere insomma in cattività e sottoposti anche ad addestramenti piuttosto violenti. Secondo le stime delle principali organizzazioni per i diritti animali, circa il 75% delle attrazioni turistiche comporta proprio una forma di abuso verso quest'ultimi. In Italia non esiste un divieto nazionale assoluto, ma per fortuna alcune città hanno introdotto lo stop definitivo, tra cui Palermo.
0: Esatto, e sono molto felice che proprio la mia città abbia aderito per prima a questa iniziativa bellissima. Stop graduale alle carrozze trainate da cavalli, il consiglio dà il via libera alla transizione all'elettrico, quindi è stata approvata la modifica all'articolo 40 del regolamento per il servizio pubblico di piazza turistico con veicoli a trazione animale. Dentro 180 giorni l'amministrazione dovrà varare il piano per la riconversione dei mezzi, seguendo appunto quanto deliberato nell'aula. C'è un sì anche
1: una sorta di transizione, quindi per sostituire con le carrozze con i mezzi 100% elettrici,
0: degli animali soprattutto, che è una cosa importante. Guarda, ogni volta che vedo le tragedie che succedono dei cavalli
1: è veramente
0: è una cosa che veramente fa stringere il cuore. Non voglio più vedere queste immagini assurde,
1: e speriamo che da questa cosa prendano spunto tante altre città. Ci sono anche Roma e Firenze che però hanno soltanto delle limitazioni estive. Ad esempio a Roma ci sono divieti di circolazione nelle ore più calde nella stagione estiva. A Firenze, dove è stato stabilito un tetto massimo di 6 ore di lavoro giornaliero per i cavalli e il blocco della circolazione con nelle ore insomma con temperature superiori ai 35 gradi. Però come
0: credo che i turisti poi, voglio dire, possono godersi le città,
1: sono
0: i monumenti,
1: d'accordo,
0: e tutte le cose belle che abbiamo con tutti i mezzi a disposizione che abbiamo nell'era moderna. Non
1: sono
0: siamo
1: d'accordo.
0: Più ancora trainati dagli asini e dai cavalli, quindi abbiamo tanti mezzi da poter utilizzare.
1: Un po' vetusta che potrebbe anche smettere di esistere. Tra l'altro lo sfruttamento degli animali c'è anche nel mondo, soprattutto nei paesi in via di sviluppo e nelle mete esotiche. Parlo ad esempio delle passeggiate sugli elefanti, no? Quelle che si vedono ad esempio in Thailandia, dove questi cuccioli sono sottoposti a un processo di addestramento anche piuttosto brutale. Oppure le foto con

0: grandi felini, questi cuccioli che vengono strappati insomma dalla madre per così dare un ricordo al turista che in quel momento si trova con un felino particolare e magari vuole portarsi a casa una foto. Oppure anche i circhi con gli animali, piuttosto sì, che anche i delfini, esatto, i parchi acquatici, insomma, speriamo che insomma questa iniziativa italiana e che nasce da Palermo possa essere replicata.
1: Senza togliere il lavoro a nessuno, si può sicuramente trovare una soluzione migliore per tutti, esatto, tutelando anche il benessere degli animali.
0: Si può fare senza sfruttare
1: gli animali. Ce l'auguriamo.

0: Calvin Harris e Sam Smith chiudono l'appuntamento con Robertina Fiore, Sergio Friscia. Sono arrivati peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno ragazzi.
2: Come state?
3: Tutto a posto. Stavamo decidendo l'argomento con cui iniziare questo lunedì 28 ottobre 2026.
1: In modo molto democratico, sì? Deciderò io.
0: Benissimo.
2: Bello, mi piace, perché Petra prende in mano la situazione.
3: Petra, guarda che allora, sì. Votiamo.
1: Sì.
3: Io volevo parlare
1: ancora.
3: Nome più bello per un gelato.
1: Ma che bello, fallo con Sergio.
3: La gente va in vacanza.
2: I gusti dei gelati o il gelato confezionato?
3: Il gelato confezionato, il nome più bello.
1: Non dargli corda, Robby, per favore.
3: Sono stato attratto oggi da un semaforo. C'era un bar con un gazebo.
2: L'unico rimasto aperto a Roma.
3: C'era ancora non c'è più nessuno. C'è l'unico che c'era è uno che qua nella stradina di via Perugero Piccio, RDS, mi stava venendo addosso col motore.
1: Benissimo.
3: Sparato. Poi volevo ucciderlo, ma è scappato.
2: Ma gli hai offerto il gelato.
3: Visto che non ci teneva la vita, ho detto lo uccido io. No, è scappato.
2: Tornando ai gelati.
3: E c'era questo manifesto, sai, il cartone dei gelati.
1: Sì, un po' sbagliato.
3: Sono stato attratto dal nome di un gelato in particolare.
0: E quale? Sì.
3: Non lo posso dire.
0: Ah, non lo puoi dire.
3: Adesso ci facciamo un'ora.
1: Ma
3: su
1: non
3: questo.
1: Lo facciamo. Guarda, dimenticate. Se vuoi, fai con Roberto e Sergio Friscia. Fate un'oretta voi, poi io arrivo.
3: Secondo te, e parlo con te, ascoltatore, qual è il nome del gelato che mi ha incuriosito?
0: Ecco.
1: Guarda che facevi prima adesso... a chiedere mutando boxer.
0: 388.
3: Ma va, 388. Ma sentila, guarda, fa la radiofonica di livello, guardala. Se vi dico l'argomento che aveva scelto.
1: Lo faremo. Perché
2: è,
1: perché non voglio anticiparlo, perché lo faremo.
3: Ma va che hai iniziato la mattina con Happy Bidet di nuovo. Vabbè. Dai. Che il compleanno del marito scrive sui social Happy Bidet.
0: Imperdibile.
1: E non solo, ho scritto di nuovo Happy Bidet,
3: sì.
1: E tutti hanno pensato che fosse l'anniversario oggi.
3: Lascia perdere.
1: E non il compleanno. Non
2: ma
1: si
2: Happy
1: capisce
2: Bidet
1: perché.
2: Il nomignolo che usano in intimità.
1: No, allora, Happy Bidet.
3: No. Lei scrive Happy Bidet.
1: Perché è il compleanno.
3: Però la cosa simpatica è che ogni anno lo fa, e che io la prima volta che l'ho letto ho detto: ma perché gli augura un buon bidet al marito? Perché
1: Happy bidet.
3: Invece che poi glielo scrive su Instagram.
2: Perché?
3: Ce l'ha di fianco.
0: Ma perché
3: sono al bar insieme, l'incontro sempre al bar insieme.
1: Ma io lo faccio
3: dai, prendere... fra poco,
1: lo faccio
3: d'effetto.
1: Per i click su Instagram, perché voglio prendere le foto, sì, guarda, sì, solo per quello.
3: E mette le foto di quando era giovane.
1: Esatto.
3: Andiamo avanti.
1: Ciao, tra poco. Ciao.
0: Sì, meno
2: vi lasciamo con Petro e Giovanni.
1: Sì, sì.
2: Per quanto ci riguarda, Roberto Fiore, Sergio Friscia, domani mattina di nuovo.
0: Ciao, Severini,
3: alle 10.
1: Ciao.
4: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo da Roberta Fiore in redazione RDS, con lei tutti gli ultimissimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Sentiamo le news insieme.
4: Bentrovati a mezzo social. L'annuncio di Andrea Pirlo, che si dice amareggiato per la comunicazione della federazione, non sarà lui il CT della nazionale. Sentiamo Gianluca Teodori.
5: Decisioni condivise con Maldini e Leonardo è stato l'annuncio del presidente Malagò giovedì scorso. Dall'assemblea di Lega a Milano all'imminente consiglio FIGC il quadro si è complicato, anche se il neo numero uno della federazione vuole presentare il CT proprio domani a Roma. In mezzo c'è il contratto con la piattaforma russa Fonbet, che ha prodotto le

0: più veloce della storia del calcio, ancor prima che Andrea Pirlo mettesse cioè la firma sul contratto. La situazione ora: Roberto Mancini candidato di Malagò, Antonio Conte candidato della Lega, Raffaele Palladino nome nuovo del binomio Maldini-Leonardo, che però potrebbe seguire il destino di Pirlo e chiudere qui una brevissima carriera in federazione. Non si escludono ulteriori sorprese.
1: La premier Meloni e il ministro dell'interno Piantedosi verso Chiomonte in Val di Susa per un sopralluogo al cantiere della Torino-Lione preso da assalto sabato durante una manifestazione no-TAV, presente anche il capo della polizia Pisani, oltre 400 gli identificati 126 rappresentanti delle forze dell'ordine feriti. L'emergenza incendi, da domani rischio molto elevato in Spagna per l'arrivo della quarta ondata di caldo. Iniziate le operazioni di rientro degli sfollati nella comunità di Madrid, atteso un innalzamento delle temperature anche in Francia. Il rogo della Gironda sostanzialmente stabile, fa sapere la prefettura francese. Oggi Macron presiede la riunione dell'Unione di crisi. Siamo ai 100 secondi con Enrico Mentana. Ancora buongiorno, direttore.
2: Ancora buongiorno, Roberta. Ancora buongiorno agli ascoltatori. C'è poco da dire, ma si parla tutti ancora di questa vicenda del commissario tecnico della nazionale. A dare il bacio della morte a Pirlo, che ha rinunciato due ore fa con un messaggio molto chiaro da ieri sera: so che non sarò più il commissario tecnico della nazionale. A dare il bacio della morte è stato un messaggio incredibile di solidarietà dell'ambasciatore russo in Italia, Paramonov, che ha dato la sua solidarietà. È incredibile che lei venga depennato dopo tutto quello che ha fatto per lo sport italiano e mondiale da un sistema che è giusto definire pseudo democratico. Ora, che sia ovviamente l'esponente dell'amministrazione russa a definire pseudo democratico il sistema italiano è abbastanza ridicolo, anzi senza abbastanza. Ma è chiaro che questa vicenda si è colorata di tinte, e non solo quelle delle bandiere nazionali, che si fanno sempre più cupe. E questo è il problema. Ci si è infilati in un pasticciaccio. È possibile che non si sapesse che Pirlo aveva questo contratto così vincolante con il sistema delle scommesse russo? Era possibile che Maldini non avesse istruito tutto questo? E come è stato possibile che fino a pochi minuti prima praticamente della designazione di Pirlo si aspettasse ancora il sì o il no che poi c'è stato di Guardiola? Tutte domande per ora senza risposta, tutte sul tavolo del presidente Malagò. Ci sentiamo alle 5, qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Le 12.01.
5: Amici di RDS, benvenuti con i peggio, Petra e Giovanni Vernia.
4: Allora, Petra, guarda che questa cosa qua, sì, nel nome del gelato, ha incuriosito.
5: Ho visto.
4: Vedi, certo. Vedi. Allora, stanno dicendo dei nomi.
5: Sì.
4: E anche mandano le foto del gelato.
5: Certo.
4: Gli ascoltatori, guarda, quando mi danno queste soddisfazioni, sì, io. Allora, io direi: cosa vuoi fare? Decidi tu.
5: No.
4: Vuoi continuare con il tuo argomento, quello lì?
5: Non lo so, c'è tempo di una sequenza. A me il mio piaceva di più. Però
4: magari
5: li facciamo
4: tutti e due. Allora, intanto non è nessuno di quelli che. Non è il piedone, non è la pepita, non è il pirullo.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: più.
1: Noemi su RDS. Allora chiudiamo subito, sì. Petra Loregian, l'argomento gelato, perché quello che mi hai proposto nella sequenza mi ha tanto intrigato. So. Allora, il gelato che ha attirato la mia attenzione oggi, sentiamo.
2: Il nocchiero era l'ex croccante.
1: Ah, e abbiamo
2: c'era una volta. E c'era il gusto sia amarena che cioccolato.
0: Allora, a me piace.
1: Era il sono andato a cercare, non conoscevo il nome nocchiero. Sì. Ed è un gelato prodotto dalla ditta Chiavacci negli anni 70, una ditta piemontese, e aveva insomma la struttura del croccante, del moderno croccante.
0: Beh, sì, sì, buono, a me piace il croccante, sì, sempre.
1: Sì, anche a me piace.
0: Sempre rimasto
1: più
0: uno dei gelati
1: che, però, sì.
0: Sì, a me piace.
1: Poi,
3: ciao Petra e Giovanni.
1: Ciao.
3: Il nome che ti ha incuriosito potrebbe essere il gelato della Buondì della Bauli. Alex da Rivoli.
1: No, caro Alex,
0: gelato
1: non è quello.
0: Della Buondì della
1: non è quello,
0: Bauli.
1: Neanche la Pantera Rosa. La Pantera Rosa è.
0: Sì.
1: Sì, sì, sì. No, neanche questo, nessuno l'ha indovinato.
0: No.
1: Probabilmente alle 15 ve lo diremo. State con noi.
0: Possiamo dare dei piccoli indizi?
1: No.
0: È un gelato che dopo che l'hai mangiato ti viene una sete.
1: Sì, è vero.
0: Ma
1: tantissimo.
0: Una sete.
1: Tantissimo, tantissimo. Senti, fra poco quell'argomento è troppo
0: bello.
1: Dai,
0: lo facciamo.
1: Sì, sì,
0: restate
1: sì.
0: con noi.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
2: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
3: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
5: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
6: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
7: O ti senti così,
6: o ti senti ACT.
8: Prova melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Sono le 12:18 in questo momento in diretta su RDS. Petra, Loreggian, Giovanni Vernia, ci sono i peggio con voi. E

0: domenica.
1: Nenne.
2: Buona domenica.
1: Petra,
2: basta.
1: Allora, voi non. Purtroppo vi perdete tutto il fuori.
2: Ma tanto ci sei tu che lo racconti. Guarda, quindi...
1: è troppo bello. Petra, sì. Lorejam, Giovanni Vernia,
2: certo,
1: i peggio di RDS.
3: Grandissimi, come sempre.
1: Insomma. Allora, in questa canzone ispira a Petra l'evidenziatore. Cioè? Io lo chiamo così. Praticamente lei sottolinea le parole della canzone a voce nel sì. fuori onda. Quindi sì. lei ogni tanto vedi che fa femmina. Nenne.
2: Nenne.
1: Nenne.
2: Na, na, na, na.
1: Domenica.
2: Domenica.
1: Lo fa.
2: E mi preparo il cruciverbone.
1: Sì.
2: È per quello.
1: È lì che sottolinea. Lei sottolinea nella sua testa le parole
2: le
1: della
2: parole.
1: Canzone.
2: Vabbè.
1: Va bene, Seife sarà molto contento. La questione gelato non finisce qui.
2: No, perché...
1: Come diceva il grande Corrado, te lo ricordi Corrado?
2: Certo.
1: Corrado. Corrida.
2: Corrida.
1: Perché oggi l'avete così. Indovinato il mio gelato che mi ha incuriosito oggi?
2: Sì.
1: Ve lo sveleremo alle 15.
2: Esatto.
1: Alle 15.
4: Per me non siete giusti a regolarmi, mi dispiace, esatto. Perché non è giusto.
1: Non
4: siete
1: non è giusto.
2: Giusti, ognuno no. usa gli escamotage che vuole per tenersi qui gli ascoltatori.
1: Perché Petra adesso c'è un argomento che è molto molto intrigante.
2: È carino, andiamo nella Bergamasca dove il sindaco di Serina si è lamentato del fatto che i turisti, a quanto pare, non sono abituati ai suoni della montagna.
1: Montagna.
2: E quindi montagna.
1: Niente, faccio come fai tu.
2: Agna. E quindi sono un po' infastiditi dal rumore delle mucche.
1: Mucche.
2: E allora lui ha detto,
1: questo,
2: ma scusate.
1: Questo è il rumore che dà fastidio, scusa.
2: Sì, sì.
1: E allora,
2: il campanaccio.
1: Io che ho il campanile di fianco, cosa devo fare?
2: Scusa. E lui ha detto, il sindaco può meditare insomma su tanti modi per accogliere i turisti, può trovare delle soluzioni eccetera, ma non è che può firmare un'ordinanza per silenziare la natura.
1: Adesso
2: cioè.
1: Pure guardate che chiami i vigili, andate a pascolare da un'altra parte. No, non è così.
2: E giustamente lui dice, il fatto di sentire questi rumori vi fa capire che siete in un posto unico, un posto genuino, ok? Ed è grazie a questi animali che poi vi mangiate il formaggio buono, le cose non locali, vi piace stare in questa natura incontaminata.
1: Ma bisogna spiegarglielo, non ho capito.
2: Bisogna spiegarglielo, evidentemente loro vanno lì e pensano, che ne so, di chiudersi dentro e non sentire il campanaccio, il gallo alla mattina. Ma lui giustamente ha detto, la natura è questa. Mi ha fatto venire in mente una cosa,
1: ecco.
2: Perché non tutti sono pronti veramente per immergersi nella natura come si deve, ok?
1: Sì.
2: Cioè, mi viene da pensare quando abitavo a Bali, mollami,
1: no, scusami,
2: c'era un uccello notturno, abitavo a Bali,
1: dimmelo
2: c'era
1: bene, così
2: un uccello notturno, che dormendo con le finestre aperte la notte faceva tipo
1: cos'è? Lupupa?
2: Non era un lupupa, faceva proprio poi faceva
1: pensa come
2: tutte le notti.
1: Ma tu potevi farglielo tu, così scappava, perché
2: era una buona idea,
1: si spaventava di questo verso.
2: Io ho sperato che se ne andasse a fare il suo dall'altra parte, ma non è capitato.
1: Allora,
2: però
1: le storie simili degli ascoltatori che sono andati in quel posto lì e c'era quella
2: la
1: roba
2: natura...
1: della natura, non l'animale, in generale quella cosa della natura, che ha detto ma chi me l'ha fatto fare,
2: che sulla carta poteva anche essere una cosa bella, poi una volta lì però in qualche modo
1: non potevo stare nel mio quartierino.

0: Don't be shy, shy, shy. Tiesto e Karol G su RDS insieme alla Pedro Rejan e al Giovanni Vernia.
1: Posso fare una precisazione? Fabrizio da Olbia mi dice: Petra, non era un uccello, era un geco. Sono stata a Bali, mi ha incuriosito quel suono. Fabrizio, il geco fa così, fa ticco, ticco, ticco,
0: geco, geco, dice così.
1: Dice così, dice geco, il geco dice geco. Vi dirò questa grande verità, il geco dice geco, ragazzi.
0: Allora, ascoltatori, comunque il 27 luglio, siamo tutti un po' stanchi. E Petra ne dà ampia dimostrazione.
1: È vero.
0: Va bene.
1: Abbiamo un messaggino, lo sentiamo?
2: Buongiorno ragazzi. Ciao. In vacanza in Sardegna abbiamo preso una casa, la prima notte il gallo. Vabbè, saranno le 6, sai, le 5, bene o male, Ma che? Tutta la settimana a mezzanotte, a l'una, alle 2, alle 3. E mi sono un po' ricreduta sul canto del gallo all'alba.
1: No.
0: Sì, cambiano le stagioni, cambiano anche i canti del gallo.
1: Lo so. Ma guarda, sta arrivando veramente di tutto. Tra poco faremo anche luce su questo uccello, presunto uccello che io ho sentito e tutti upupa, non era
0: invece
1: un
0: upupa. Invece non era un upupa.
1: Non
0: upupa.
1: Era un upupa.
0: Si dice upupa o
1: io ho sempre detto e neanche una tortora.
0: O popa in segeliano. O popa.
1: Guarda che bella novità sta per arrivare.
0: Guarda, c'è Giselle che rimanda a domenica quell'operazione che insomma
1: andrebbe fatta prima di andare al mare, prima di andare piscina, almeno.
0: Quindi Giselle con Dimanche Medepil.
3: Selezioniamo le migliori novità per trasformarle in grandi successi. New music. RDS. Giselle, Dimanche Medepil. Encore un dimanche qui s'achève.

0: I gemelli diversi su RDS, vedi, quando le canzoni belle finivano così, c'è anche il rumore di sottofondo.
1: C'era proprio il rumore,
0: certo punto,
1: di
0: poi
1: atmosfera.
0: Si interrompe.
1: Allora, Petra, ragazzi, ma tu, l'assiolo.
0: Abbiamo...
1: Lo sai fare l'assiolo?
0: Io no, ma guarda, l'ascoltatrice mi ha detto che forse.
2: Buongiorno, volevo dire a Petra che quell'uccello si chiama assiolo.
0: Io ti ringrazio, quello di Bali dice, ma ce l'abbiamo.
1: Ma posso dire anche un po' meno arrogante.
0: Sentilo.
1: Vabbè.
0: Sentilo, sembrava il segnale orario.
1: E questo?
0: Sì. Questa è la
1: Sono le 12:38.
0: No, la sole è un rapace.
1: RDS.
0: Anche a Bali i rapaci non ne ho mai visti.
1: Non ne hai mai visti?
0: No.
1: Oh, ma magari lei li ha visti.
0: Capito, ma non è questo.
1: Ma tu lo sai riprodurre questo verso dell'assiolo?
0: No, l'assiolo no, ma vi rifaccio quello di Bali.
1: No,
0: sentite,
1: non lo
0: questo è l'assiolo. Quello di Bali era molto diverso. Faceva.
1: Fai l'assiolo di chitarra. L'assiolo di chitarra.
0: L'assiolo è così.
1: Va bene, Petra.
0: Dai, no, non è la stessa cosa.
1: Se anche tu, ascoltatore, non vuoi più i versi di Petra Lorigian, scrivi sì al 388-22-38822 e ti accontenteremo.
0: Va bene.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su

0: tutta la rete Plenitude da 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
2: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
3: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: 12:40 in questo momento su RDS insieme ai peggio. Petra, Giovanni Vernia, subito Adele, questa è Easy on Me.

0: Beh, fate per caso.
1: Partenope su
2: grazie,
1: RDS, grazie davvero.
2: Giulio Caproni interviene nella regia di Linda Gravina per dirci di non farci
1: di non farci fregare dalle canzoni. Petra, Giovanni Vernia con voi, siamo i peggio su RDS. Siamo partiti da questa notizia che ha a che fare con Serina, dove il sindaco ha detto: è inutile che i turisti si lamentano del fatto che le mucche sono rumorose, perché qua non sono abituati ai suoni della montagna. Ok?
2: Cioè, se andate a turistare da un'altra parte. Se
1: no,
2: non vi
1: lui
2: piace...
1: ha detto: io vi accolgo a braccia aperte, però questo dà l'idea che siete in un posto autentico. Se, certo, non, se vi dà fastidio, il problema non è tanto, no, non sono io che devo silenziare le mucche, quanto voi che magari dovete...
3: Beh, io direi che i turisti di questo genere possono andare a pascolare da un'altra parte.
2: No, questa è bella,
3: la vara da media.
1: Grazie, brava, grazie. Brava. E poi vi ho ricordato il famoso suono di quell'uccello balinese che io sentivo la notte, no? Un uccello notturno che faceva tipo quello.
2: Ti faccio notare che al sondaggio volete o meno
1: hanno detto
2: nuovi
1: di sì.
2: Versi è arrivato un messaggio su tutti,
1: sì.
2: Petra Chacis,
1: sì,
2: che
1: ma
2: significa
1: poi...
2: Petra un po' ce le hai
1: anche voglio altri versi, facci l'asino, ti prego, adesso non è che sono un jukebox,
2: ti prego. Ti prego tu di non scrivere più queste cose.
1: No. Però questo uccello ha, diciamo, fatto nascere negli ascoltatori il dubbio di che tipo di uccello potesse essere.
2: Sì.
1: Che abbiamo detto non è un rapace, vediamo.
4: Ciao amici.
1: Ciao.
4: Per me era semplicemente un cuculo che cantava in balinese.
1: Capito? Un cuculo balinese.
2: Qua c'è della fantasia.
1: Potrebbe. Poi?
5: E in Maremma quell'uccello si chiama il chiurlo.
1: Ah,
5: e
1: vedi?
5: Quando lo sentiamo... L'estate è alle porte,
1: capito? Allora forse un chiurlo.
2: È come nel suono delle cicale. No, che l'estate è alle porte.
1: È vero.
2: Sai che mi sono documentato. Io pensavo, da ignorante, che le cicale facessero quel grande rumore per sventolarsi.
1: Per sventolarsi?
2: Sì.
1: No, credo che sia un richiamo d'amore.
2: Sì, è un richiamo d'amore. Okay. È un richiamo d'amore. Io pensavo che avessero. Ho detto, ma perché solo d'estate sentono? Perché c'è un caldo e.
1: E sbattono le ali.
2: Più fa caldo
1: modo.
2: E più c'è rumore, no?
1: No.
2: Invece no, è perché sono particolarmente.
1: È un gelato. Sì.
2: Hanno queste membrane chiamate timbali.
1: Sì.
2: Io non lo sapevo.
1: No,
2: oh, tu timbali. Sapevi tu. Tu leggi Focus, io no?
1: Timbali non lo sapevo, ma che fosse un richiamo d'amore, sì. Poi ancora uno?
6: Ciao. Da piccola con le mie cugine passavamo le nostre.

0: stati a ridere perché sentivamo un vecchio che russava, sì? Tutte le notti russava, noi ridendo. Solo da grande ho capito che era il Barbagianni.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Sì. Ciao Rossella. Sassari, ciao,
1: ciao Rossella.
2: Ciao Rossella.
1: Io sentivo
2: ti
1: mia
2: capisco
1: nonna.
2: Perché a Milano Marittima in spiaggia dopo pranzo sentivamo lo stesso rumore, tutti ci guardavamo, c'è un Barbagianni, no, era Petra.
1: Senti Vernia, potevi fare come facevo io con mia nonna, con un bastone da lontano, sì, non picchiandomi, io facevo
2: me
1: così.
2: L'hai detto.
1: La toccavo dentro.
2: Toccavi per vedere, sì, sì, sì. Vabbè, io vado in apnea invece.
1: Dai, sì.
2: Io quando dormo vado in apnea.
1: Lo so.
2: E faccio questo rumore.
1: Mamma, faccio così, ragazzi, un rantolo, ma cos'è? Sì, sì.
2: Delle volte vengo su col polpo anche. Sono talmente in apnea che mi sveglio, c'ho un polpo in mano.
1: Che pezzo.
2: Mia moglie fa, cosa ci fai con questa? Sono andata a pesca subacquea. Sì, sì, sì.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Agitare e Coca-Cola vi è stata cantata da Tommaso Paradiso.
1: Egregiamente.
0: Sulle frequenze di... Brava signora di S.
1: Petra Giovanni Vernia con voi.
0: Pepi, ridendo e scherzando siamo arrivati alle 12.57. Ciò significa che la nostra prima ora di questo lunedì 29 di luglio 2026 volge al termine.
1: Perché ridi?
0: Perché te ti passano tutte inosservate così,
1: Perché ha detto 29.
0: No, non è per quello. Allora,
1: sì, ha detto questo, ha detto 29 luglio.
0: No, l'ho detto questo.
1: Sì, no, hai detto 29 luglio, invece oggi è il 27.
0: Signora Elias, lei che è testimone.
1: No, ha detto 20, lo so perché oggi è il compleanno di mio marito, quindi è il 27, non è il 29.
0: Guarda che tuo marito fa il compleanno del 29.
1: No, è il 27.
0: Non vorrei sbagliarmi.
1: Happy birthday è il 27.
0: Allora, io direi, Petra, il gelato lo svegliamo, abbiamo detto, alle 3.
1: Sì.
0: Il mio gelato che mi ha attirato, sì, non preferito, quello che ha attirato la mia attenzione. E c'è tanto egocentrismo in tutto ciò.
1: Sì, abbastanza.
0: Da parte mia.
1: Però è la tua ultima settimana pausa estiva.
0: Prima della pausa. E in questa ora potremmo parlare di tante cose.
1: Sì, ho visto che ci
0: ce sono. Ne sono un sacco. C'è, sì, per esempio il maestro Miyagi, Daniel San, perché torna il film stasera. Stasera torna il film. Ci sono delle curiosità su quel film che noi non sapevamo.
1: Certo.
0: Ci sono oppure 10 errori che facciamo per cucinare il salmone.
1: No,
0: Petra non li fa perché lo mangia crudo.
1: Il maestro Miyagi.
0: No, poi fra poco ce ne sono altre, tante cose.
1: Sì.
0: State con noi così per rilassarsi.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
1: Torniamo da Gianluca Teodori in redazione RDS, tutto pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo.
4: Buon pomeriggio, sopralluogo in Val di Susa, Giorgia Meloni.

0: Insieme al ministro dell'interno Piantedosi, al capo della polizia Pisani, al cantiere di Chiomonte attaccato dai Notab. 1 milione di danni con più di 100 feriti tra le forze dell'ordine, 436 identificati per gli incidenti di sabato. Iran, Stati Uniti, la tregua ma non i negoziati. Il portavoce del ministero degli esteri di Teheran, Ismail Bakei, ha smentito la richiesta di nuovi colloqui da parte dell'Iran. Colloqui alla Casa Bianca invece domani. Trump incontrerà il premier israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Zelensky oggi a Londra da Burnham, mentre tra Mosca e Kiev proseguono gli scontri. Incendi in Francia e in Germania, preoccupa il rialzo delle temperature previsto nelle prossime ore. 13 aerei, 4 elicotteri inviati dall'Unione Europea in Italia domati, i roghi nel Gargano, in corso le operazioni di bonifica, rientrati nelle strutture i turisti, sotto controllo sebbene ancora in atto l'incendio di Maratea in Basilicata. Colpo al narcotraffico nell'Adriatico, sotto sequestro più di 2,5 tonnellate di cocaina, circa 80 milioni il valore di mercato, fermati 4 trafficanti. RDS Andrea Magliozzi, vicecomandante operativo del Servizio Centrale di Investigazione e Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza.
1: L'intervento è il frutto di un'azione sinergica coordinata tra i reparti investigativi territoriali speciali e la componente aeronavale della Guardia di Finanza e con una forte forma di collaborazione e di interazione internazionale con le polizie portoghesi e spagnole.
0: È il momento dello sport, Roberta Lupi.
2: Bisogna recuperare la brutta figura, telegrafico il commento del ministro per lo sport Andrea Bodi sulla vicenda Pirlo nazionale. Attraverso i social, infatti, il campione del mondo ha annunciato di non essere più candidato alla panchina azzurra e di essere amareggiato dalle polemiche per la partnership con la società di scommesse russa. Le mie collaborazioni solo commerciali, senza significato politico, ha sottolineato, ricevendo anche la solidarietà dell'ambasciatore russo in Italia. A poche ore dal consiglio FIGC, in programma domani a Roma, il nodo CT sembra sempre più difficile da sciogliere. Tra le ipotesi, Antonio Conte, sostenuto dalla Lega, e Roberto Mancini, candidato di Malagò. Il presidente federale cercherà di evitare la rottura con Maldini, pronto a lasciare. Scherma, mondiali di Hong Kong, oro nel fioretto donne per l'Italia. La finale della prova individuale, infatti, vedrà affrontarsi in un derby tutto azzurro Martina Favaretto ed Arianna Errigo. Questa è RDS.
3: 12 minuti, siete con i peggio, Petra, Giovanni Vernia, benvenuti.
4: Allora, è stato appurato che oggi è il 27 di luglio.
3: Esatto.
4: E che il compleanno viene fatto il 27 di luglio del marito di Petra. Tra l'altro lo fa così anche Simona da Palestrina.
3: Sì, è vero.
4: Ah no, il 29 lo fa.
3: Lei
4: fa il 29, compirà 40 anni.
3: 40 anni tra due giorni.
4: È una nostra ascoltatrice, a cui tra due giorni ci mettiamo una sveglia e faremo gli auguri.
3: Va bene.
4: Sei d'accordo, Petra?
3: Sono d'accordissimo.
4: Non è che solo noi dobbiamo ricevere gli auguri,
3: no,
4: i nostri ascoltatori. Quindi
3: è fondamentale farlo.
4: Fra poco, Petra, notizie miste.
3: Va bene.
4: Così, poi decidiamo insieme.
5: All'inizio di ogni ora,
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: RDS 13:10 minuti in questo momento con i peggio Petra e Giovanni Vernia.
1: Allora Pepi, sfogliando così le riviste, perché noi adesso in estate sfogliamo le riviste, sì. I giornali non li sfogliamo, vogliamo robe leggere.
0: Abbiamo visto che oggi è il compleanno di tante persone.
1: No, quello sfogliando i messaggi al 3882. Tanti, sì, ascoltatori oggi compiono gli anni.
0: Esatto, Patrizia. Oggi, sì, il suo compleanno, vorrebbe ricevere gli auguri da Carru.
1: Tanti auguri, Patrizia.
0: Auguri. Poi oggi qualcuno ne compie 54 e lavora come pittore di lei, non dice
1: il nome e cognome,
0: dice
1: però.
0: Che però facciamo compagnia mentre sta lavorando.
1: Bene,
0: immagino,
1: bene,
0: anche adesso.
1: Auguri a tutti.
0: Sì.
1: Oggi c'è anche un anniversario che ricorre, sì, che è la messa in onda del film Karate Kid.
0: Oh, che bello! Sì. Ritorna d'estate, ritornano i bei film.
1: Grande curiosità. Tu per esempio sapevi che Ralph Macchio?
0: Sì.
1: Macchio. Macchio in America lo chiamano Macchio.
0: Lui?
1: Macciato caldo.
0: Cosa ha fatto?
1: Lui ha fatto Ballando con le stelle.
0: Ma sei serio?
1: Ha partecipato alla versione americana di Ballando con le stelle.
0: Ma incredibile.
1: Forse perché era facilitato, sai, quando faceva il
0: la mossa
1: c'ha tanto equilibrio lui.
0: Scusami, il maestro Miyagi?
1: E maestro Miyagi piccino non c'è più.
0: Non c'è più il maestro Miyagi.
1: No, all'età, sì, ci ha lasciato a 73 anni, a Las Vegas,
0: sì,
1: a Las,
0: sì,
1: Vegas.
0: Beh, se l'ha spassato.
1: Allegro, sì, sì,
0: Las,
1: sì,
0: Vegas stava
1: e
0: bene.
1: Allora, sapevi che si è dedicato anche al doppiaggio dei cartoni animati?
0: Maestro, veramente? Ma, maestro Miyagi, lei doppiava i cartoni animati, ma ce ne
1: è grande doppiatore.
0: Voglio subito un esempio. Allora, sì, provi a farci l'imitazione dei Puffi. Vai, Puffi. Puffi, sentiamo il doppiaggio di Puffi.
2: Doppiaggio originale?
0: Sì.
2: Puffo-san! Puffo-san!
0: Puffo-san.
2: Sto puffando pozione magica.
0: Ho capito, maestro. Ma...
2: Puffo con la destra? E ripuffo con la sinistra.
0: Sinistra. Facciamone un altro, sì, maestro, che il puffo è troppo facile. Crimi, Crimi, se la ricorda l'incantevole Crimi? Parim pam pum.
2: Eccomi qua.
0: Sì.
2: Parim pam pum. Ma chi lo sa?
0: Tutto uguale.
2: Se va come amore tuo figlio, lo sa che io sono proprio. Grande, grande.
0: Ah, non lo so, che cosa ci vuole fare? Un altro cartone animato? Una cosa di.
1: Che sono jukebox?
0: Una cosa, dai, sì, una cosa giapponese, tipica, un manga, so, UFO robot, gig robot d'acciaio.
2: Corri, ragazzo, laggiù.
0: Pappara.
2: Corri. Non ricordo canzone.
0: Corri ragazzo laggiù.
2: Corri
0: papara.
2: Nel mezzo di tutta la gente e dell'umanità.
1: Ok. Visto, aveva un futuro.
0: E il maestro Miyagi.
1: No, tanto meglio come maestro.
0: Erano tutti uguali. Questi dico, l'imitazione dei cartoni erano tutti uguali.
1: Falla te allora.
0: No, ma intendo dire.
1: Non ho capito.
0: Che alla fine la voce era quella.
1: Sì,
0: non è
1: certo.
0: Che, no,
1: la voce era quella.
0: Cosa doppia?
1: Era questa la gag. Scusa. Se ho capito.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Saif, parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore. Parlare
0: d'amore. Giselle, di Mange Midi Pill.
3: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Danceteria.
4: Everybody get up and dance.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: state molto bollicine, questa, sì, nelle canzoni,
1: sì,
0: italiane.
1: Questa è aranciata.
0: Aranciata.
1: Su
0: poi
1: RDS,
0: prima c'era Agitare
1: peggio.
0: Coca-Cola,
1: certo,
0: di Tommaso Paradiso. Questo, sì, è Fra Quintale.
1: Fra Quintale.
0: Petra, io direi che. Io, guarda, ci metto del ghiaccio e tra poco agito una bella sequenza mixata.
1: Perché no? Sta per arrivare Quattro in fila per voi. Restate su RDS.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Noemi!
1: Oh, Noemi, che ti abbracciamo!
3: Diamole un sette, poverina. Brutto incidente per la cantante che durante un concerto in Abruzzo, al momento di salutare il pubblico, è caduta rovinosamente giù dal palco. A questo punto i fan sperano che la cantante non arrivi in cima alle classifiche. Hanno paura che possa accadere anche dalla cintura.
2: Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, buona spesa Italia.
7: Siete con i peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, 13:23 in questo momento in diretta su RDS, la nostra sequenza mixata da Maurizio Rocca. 4 in fila per voi, la sentiamo.
8: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
9: Parole diverse ma stesso universo.
10: La tua musica è su RDS.
8: 100% grandi successi.
9: Era

0: sono le 13.36, voi siete in diretta su RDS, potete anche guardarci se vi va sul canale 265 del Digitale Terrestre, siamo i peggio, Petra e Giovanni Verdi.
1: Dove compaiono un sacco di messaggi mandate oggi al nostro numero e oggi, a differenza degli altri giorni, abbiamo, ho deciso a tua insaputa, Petra, mentre eri un attimo fuori, di dare spazio all'autocritica.
0: Va bene.
1: Sai che noi siamo, diciamo, spesso ci lodiamo, invece è bello dare spazio anche all'autocritica.
0: Chi si loda si imbroda comunque.
1: Va bene? Sì. E quindi ascolta questo messaggio.
2: Sentiamo. Petra e Giovanni, sì? Siete bravissimi e simpaticissimi.
1: Grazie per questo messaggio che ci farà riflettere.
0: Sì.
1: Altri messaggi così e saranno messi in onda. Altrimenti
0: altrimenti ciccia.
1: Perché a noi piace l'autocritica.
0: Certo.
1: Va bene?
0: Come
1: a fra
0: no.
1: poco.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Mai.
4: Mai.
6: Scegli la nostra app.
7: Estate. RDS.
6: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
8: Ciao.
9: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
10: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 luglio su Disney Plus.
9: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
11: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
12: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
11: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
12: È tutto.
11: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2. Dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
13: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A. Life.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Ben ritrovati su RDS con I Peggio 13.

0: Giacchillar. Betra.
1: Giacchillar.
0: Giacchillar.
2: No, senza R, non vi fate fregare.
1: No, Dracula.
0: Dracula, dai, basta fare gli scemi.
1: Che sciocchi, che
0: questo è un programma
1: sciocchi.
0: Serio.
1: Petra, Giovanni Vernia, i peggio. Hai detto che siamo un programma serio.
3: È vero, hai ragione, Giovanni. Non hai ragione. Ragione, confermo proprio parola per parola.
0: RDS Bag a questo ascoltatore, sì. Dai, che ha detto che ho ragione.
1: Sì, ce l'hai?
0: C'è tanta autocritica.
1: Volevi fare la chicca, volevi fare.
0: Ce l'ho,
1: ho suonato?
0: Ce l'ho qua, c'ho tutto. Allora,
1: perfetto.
0: Petra, di cosa vogliamo parlare? Questa
1: allora,
0: cosa qua, guarda. Allora, attenzione, ascoltatori.
1: D'estate.
0: Adesso vi mettiamo in guardia dalle truffe.
1: Allora, d'estate si sa, no? Complice il fatto che magari c'è un po' più di disattenzione, eccetera, sono tanti gli escamotage per truffare le persone. Ce n'è una in particolare adesso, messa in atto dai ladri, che è quella di lanciare, tenetevi forte, non riesco neanche a dirlo, mi fa talmente senso che lanciare nell'abitacolo di una macchina con il finestrino abbassato un topo morto.
0: Morto o vivo?
1: Morto.
0: Perché fa differenza,
1: Anche vivo farebbe, vivo forse anche peggio, vivo rischi l'incidente.
0: Si sta scrivendo dito nella piaga.
4: Che fastidio.
1: Sì, perché lo fanno? Perché ovviamente ti lanciano un topo morto nel finestrino, tu cosa fai? Accosti, scendi velocemente dalla macchina, un po' in panico perché ti fa schifo.
0: E vendi la macchina subito, al primo che passa.
1: E in quel momento i ladri entrano in gioco. Prendono, salgono sulla tua macchina e se ne vanno con la macchina.
0: Ma questo qua c'è del, qua c'è, del, qua c'è del, del genio.
1: È così,
0: proprio.
1: Cioè sono geniali in quello che fanno, ma lo fanno. Fanno esattamente questo, ti lanciano questo topo morto, ti mandano in panico, aspettano che tu scenda dalla macchina per capire cos'è e se ne vanno.
0: E se tu lo riprendi per la coda e glielo rilanci in faccia?
1: È una buona idea avercela quella roba.
0: Allora,
1: tu,
0: a me non mi fanno
1: schifo. Faresti?
0: A me non fanno schifo.
1: Non ti fanno
0: vi
1: schifo
0: avviso?
1: I topi?
0: No.
1: No,
0: guarda, ci ho avuto a che fare l'altro giorno. Sì, adesso mi spiace perché la gente sta mangiando.
1: E forse non è il caso.
0: Non era l'argomento giusto, secondo
1: lo
0: me.
1: Lo so, però
0: dovevamo
1: ormai
0: farlo.
1: Quindi l'altro giorno che?
0: L'altro giorno mi è capitato
1: di trovare un topo.
0: Sì.
1: Dove l'hai trovato? Il topo?
0: Nel garage condominiale. Sì.
1: Ah, ma
0: te l'ho raccontato.
1: Scusate, Giovanni, grande eroe.
0: Sì.
1: Grande eroe. Hai liberato la,
0: la
1: location dal
0: allora,
1: topo?
0: No, mi sono proposto perché nessuno lo portava via.
1: Nessuno va al coraggio.
0: E ho detto, ragazzi, mi propongo io quando torno dalla radio stasera.
1: Sì.
0: Poi, però, mentre ci pensavo, dicevo, io ero in onda e pensavo, ma perché io stasera devo andare a fare questa azione che comunque mi darà del fastidio?
1: Che nella vita faccio altro.
0: Nella vita ho scelto di fare dell'altro. Così ho chiamato l'amministratore e gli ho detto: senta, amministratore, io mi sono pure offerto, ma ci ho ripensato. Perché? Cioè, se noi paghiamo una ditta che fa queste operazioni, perché non chiamate la ditta? Perché
1: che non
0: io
1: è una brutta
0: nella
1: idea.
0: Vita ho scelto di fare lo scemo alla radio, in televisione, in teatro. Non è che ho scelto di. Se qualcun altro no. E lui mi ha dato ragione, ha chiamato.
1: Bene, quindi così. Siete liberi adesso dall'animale?
0: Sì, siamo
1: potevi
0: liberi.
1: Potevi prenderlo, sennò per rubare una macchina in quartiere.
0: Ma tanto non arriverà da dietro.
1: Purtroppo.
0: La filosofia ligure.

0: di questo referto, queste analisi molto approfondite. Sì. E si sono trovati davanti Gabri Ponte Jovanotti e il tuo DNA, no, è il mio DNA, la foto di
1: ma
0: questa.
1: Ma il mio e il tuo,
0: elicoidale.
1: Il tuo
0: sì, ci hanno fatto, oh, ma sai che spacca, ragazzi, facciamone sì. un pezzo.

0: colpito durante il mio tragitto da casa alla radio da un cartello particolare. Che cartello era? Di cosa si trattava? Dove l'ho visto?
1: Lo diciamo adesso o vuoi tenertelo fino alla fine?
0: Tutto, dobbiamo lasciare
1: gelato.
0: Il dubbio.
1: Gelato? No, gelato, non ho detto. Giovanni, ma non ho detto qual era il gusto o qual era il gelato. Ho detto che si trattava di gelato.
0: Cala il sipario.

0: Why You Loved, Lewis Capaldi su RDS. Allora, Giovanni Vernia, Pedro Reggiani, i peggio con voi.
1: Vi lasciano.
0: Dove ci eravamo lasciati?
1: Vi lasciano perché sì, adesso se ne vanno in spiaggia.
0: Quindi
1: diventano i peggio più spiaggia.
0: Niente, quella cosa lì te la vuoi trascinare un'altra ora?
1: No, no, un'altra ora. Alle 3 daremo.
0: Alle 15.
1: Daremo,
0: okay,
1: qual è il gelato che ha colpito la mia attenzione.
0: E allora facciamo i peggio più peggio adesso.
1: Sono sempre più spiaggia, pe. Sempre dalle 2.
0: Sì, no,
1: c'è un inizio di lui.
0: Certo che andiamo
1: sempre
0: in spiaggia.
1: Più spiaggia.
0: Vabbè, il nome
1: peggio
0: è quello, ci chiamiamo peggio più peggio, beh, andiamo in spiaggia.
1: Sì, sì.
0: No?
1: Sì. Sì, sì.
0: Quindi lo vogliamo fare, manca un
1: io
0: minuto.
1: Io la seconda, quando fa così? La
0: un minuto alle 14.
1: Dove andiamo? Oggi in che spiaggia andiamo?
0: Dove mi porti?
1: E oggi andiamo sulla Côte d'Azur.
0: Oui.
1: Dove c'è Giselle che dimanche
0: se
1: depile. E vedremo da vicino se succede veramente oppure no, dai.
2: Tra poco.
3: Tra poco.
2: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Torniamo da Gianluca Teodori in Arena.

0: Redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Vi sentiamo subito.
1: Buon pomeriggio a Parigi, colpi di coltello in strada ai passanti inflitti da un uomo poi fermato dalla polizia, da un agente fuori servizio. Ferite tre donne a Port de Clichy, a nord-ovest della capitale, lo ha comunicato la prefettura. Due guerre e il rischio sempre presente di estensione dei conflitti. L'India ha convocato l'ambasciatore ucraino per condannare l'attacco ad una nave mercantile in transito sul Mar Nero che ha causato la morte di un membro dell'equipaggio. Il presidente ucraino Zelensky è a Londra e atteso domani alla Casa Bianca, vertice con Trump anche per il premier israeliano Netanyahu. Tra Iran e Stati Uniti intanto tregua di fatto, ma la Repubblica Islamica smentisce di aver chiesto nuovi colloqui. Effetto delle crisi, oggi Consiglio dei Ministri in arrivo, l'intervento ponte sui carburanti, poi il governo dovrebbe fare ricorso alla CISA mobile. Uomini e mezzi da tutta l'Unione Europea in Francia e in Spagna per gli incendi, con il timore di nuovi forti rialzi delle temperature. In Italia sotto controllo, sebbene ancora in atto l'incendio di Maratea in Basilicata. RDS, il vice comandante dei Vigili del Fuoco di Potenza, Emilio Milano.
2: Sono intervenute sul posto circa 30 unità. È stato necessario procedere anche a scopo precauzionale all'allontanamento dalle proprie abitazioni di una sessantina di persone. È stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei della Flotta dello Stato e della Regione Basilicata.
1: Pirlo out, annuncio social, non sarà il nuovo CT della Nazionale. Maldini e Leonardo potrebbero lasciare l'incarico appena assunto in Federcalcio. Il presidente Malagò potrebbe annunciare il commissario tecnico già domani in Consiglio federale. Rimediare alla brutta figura, l'auspicio del ministro dello sport Abodi. Siamo a RDS Green con Guido De Santis.
3: Spazi urbani più permeabili. Le città spugna rappresentano una soluzione innovativa contro il caldo estremo. Meno asfalto e cemento, più aree verdi capaci di assorbire l'acqua e raffrescare naturalmente i quartieri. A Milano sono stati realizzati oltre 90 interventi basati su queste soluzioni per migliorare la vivibilità estiva e ridurre gli allagamenti dovuti alle piogge intense, spiega Yuri Sant'Agostino, presidente di Gruppo CAP.
4: In realtà oggi noi gestiamo meglio l'acqua se riusciamo a farla filtrare nel terreno, non farla andare in fognatura per evitare che la stessa si sovraccarichi e per farla assorbire in maniera naturale dal terreno. Questo ha un doppio vantaggio: gestione più efficace dell'acqua piovana in particolare, e soprattutto quella anche di intervenire sull'abbassamento delle temperature in media, da alcuni studi effettuati a livello internazionale, di circa 2 gradi grazie a un processo naturale di evapotraspirazione.
3: RDS Green torna domani alle 13:57.
5: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Bonjour, bonjour.
7: Bonjour.
6: La Pecca. Oggi è sulla Côte d'Azur.
0: Che bella la Costa Azzurra. Oui, meraviglia. Che cosa ci ha portato?
6: Le crudités di mer.
0: Oui, c'est bon.
6: Le caviar. Le champignons.
0: Le champignon.
6: E le pêche pêche.
0: Che se non.
6: Eh sì, un programmage.
0: Sì, va, programmage
6: radiofonico.
0: Vabbè.
6: Della radiofonica. Se volete qualcosa bon marché.
0: Mercato.
6: Bon marché.
0: Mercato.
6: Che ha detto?
0: Sì,
6: io.
0: Mercato.
6: Bon marché.
0: Sì.
6: C'è il carretta pedali di mio fratello Poggi.
0: Poggi?
6: Siamo fratelli.
0: Il campione di ciclismo.
6: Oui, oui, oui, lui c'ha un altro carretto a pedali.
0: Va benissimo.
6: Solo che mi ha dato 5 minuti di distacco.
0: Sì.
6: È già in Spagna.
0: E quindi parlerà spagnolo.
6: All'orette de mer.
0: All'orette de mer, certo.
6: Rien va plus.
0: Oui.
6: Sigla.
0: Le sigla. Senti, sì.
6: Sigla. Telefono a mio fratello.
0: Va bene.
6: E cosa volete? Dalla
0: se
6: Spagna.
0: Se vogliamo.
8: Peggio, più peggio, versione bis, sotto il sole, tutte serie, e tu viaggi di fantasia.

0: Gian.
1: Eccola, c'è cioè Giovanni Vergna.
0: E c'è la Linda Gravera in regia. Allora, Pepi, dalla spiaggia di, della Costa d'Azzurro, sì. Dove siamo oggi?
1: Dici, Costa d'Azzurro.
0: Guarda, affacciati, guarda l'insegna, guarda lì.
1: Costa Azzurra.
0: Guarda
1: sì,
0: lì, guarda Saint-Tropez lì. Oggi.
1: A Saint-Tropez.
0: È Saint-Tropez, ti ho trovato sto posticino.
1: La luna. La luna si specchia.
0: Con
1: te?
0: Non la so.
1: Non me la ricordo.
0: Se non la so, se non la so scusa.
1: E sai che mi piace sottolineare i pezzi delle canzoni.
0: Sì, sì, sì. Allora, abbiamo Micico Latino.
1: Sì.
0: E
1: di Jerry Halliwell.
0: Scusami, non sapevo se dire Jerry o Gary.
1: Jerry Halliwell, una delle Spice Girl, per capirci.
0: Brava.
1: L'ho intervistata quando è uscito questo pezzo.
0: E proprio lei?
1: Lei, e per questo pezzo,
0: questa,
1: proprio.
0: Questa
1: la dice lunga sulla mia età.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantica, ultimo su RDS, Petra, Giovanni Vernia, i peggio più spiaggia
1: dal lettino sì. Del vabbè, qua c'è nel beach club ti ho portato,
0: hai visto
1: a Saint-Tropez
0: oggi proprio ci trattiamo bene oggi.
1: Il cruciverbone lo facciamo direttamente qui, ragazzi.
0: Però piano piano,
1: Excusez-moi.
0: Oui.
1: Non urliamo. Qua a Saint-Tropez non è gradita questa cosa.
2: Se n'est pas gradi.
0: No, sto contando le lettere.
1: Scusa,
0: 5, 6, 7, 8, 9, 10.
1: Sì, 10 lettere per la definizione di oggi del cruciverbone.
0: Sì, allora, attenzione, la definizione è il 14 verticale.
1: Oui.
0: La seconda lettera è una A di amore.
1: Ma io ti vedo come un'amica.
0: Lo so.
1: Perché l'hai detto proprio con.
0: L'ho detto con speranzosa.
1: Sì. Speranzosa.
0: Intanto sto pubblicando anch'io sui nostri canali social la griglia, che vi ricordo potrete comunque scaricare andando sul nostro sito ufficiale di RDS, RDS.it. C'è tutta la griglia completa. Chi la completa tutta l'ultimo giorno, venerdì porta a casa un premio.
1: Si porta a casa il premio.
0: Esatto.
1: Allora, vado con la definizione. Lo trovi talmente lontano dalla spiaggia che quando torni non festeggi Ferragosto, ma ogni santi.
0: Giusto. Sì.
1: Passano due mesetti.
0: Succede
1: per raggiungere.
0: Succede esattamente questo. Sì.
1: A volte lo trovi sempre lì, talmente lontano, che quando devi raggiungere la spiaggia vai alla macchinetta per fare il biglietto, perché c'è la riga blu di solito. E lì c'è Ulisse che ti abbraccia e ti dice: coraggio amico, buon viaggio.
0: Hai fatto comunque una scelta.
1: Hai fatto una scelta difficile,
0: però sono
1: il primo
0: con te.
1: Passo è stato fatto.
0: Però sono con te.
1: Però ce la farai.
0: Dai.
1: Ti abbraccia, tu metti il bigliettino.
0: Tutto
1: perché
0: bene.
1: Anche per fare il bigliettino non è semplicissimo.
0: Sì.
1: Perché devi avere l'app. Però l'app giusta non prende, però poi la scarica.
0: Devi mettere la luce massima nel telefono, se hai la carta di credito c'è sul telefono, se no non prende neanche
1: la
0: quella.
1: Targa. Nella macchinetta
0: la targa perché sbagli, torni indietro, mentre torni a prendere la targa qualcuno ti ha già rubato i soldi che hai messo dentro nel parcheggio.
1: Di cosa stiamo parlando? Di questa cosa per cui i nostri genitori la temevano come veramente era la bestia nera della gita al mare.
0: Sì.
1: E ci si alzava alle 4 del mattino per arrivare al mare alle 6.
0: Sì.
1: Che c'era il mare e diceva: ma siete già qui? Cosa si fa? Non ce l'avete neanche. Per trovare questa cosa qui, perché sennò giravi tutta la mattina a trovare.
0: Ed era finita. Sì.
1: Va bene.
0: 388-22-388-22, i vostri messaggi orali, mi raccomando. Non
1: solo
0: scritti.
1: Orali proprio.
0: Solo orali.
1: Va bene.
0: E
1: il numero l'hai detto?
0: Sì, sotto l'ombrellone in palio c'è il super premio finale, ma oggi c'è la vostra RDS Bag.

0: Bossa nostra, Gaia su RDS 14:21 in diretta con i peggio più spiaggia. Petra, Giovanni Verni è il nostro crucivervone sotto l'ombrellone.
1: Allora, qui da Saint-Tropez chiamiamo la Toscana.
0: Esatto.
1: Toscana, rispondi, c'è Luna? Luna dalla
0: Luna.
1: Toscana? Luna? Luna?
2: Ciao ragazzi!
1: Ciao Luna! Eccola qui,
0: benvenuta
1: Luna.
0: Su RDS, Luna.
1: Luna da Pietrasanta, vero?
2: Esatto.
1: Allora, ti occupi di?
2: Allora, contabilità amministrativa.
0: Ok.
2: Nella ditta di mio fratello.
0: Va bene.
1: E di cosa si occupa la ditta di tuo fratello? Noi chiediamo sempre perché abbiamo bisogno di artigiani, sai cose.
0: Ci piace circondarci di numeri utili, sai quelle cose, no?
1: Gesso,
2: allora, ponteggi e coperture per imbarcazioni navali.
1: Ah, quindi per la tua barca e Petra andrebbero bene.
0: Io non ce l'ho la barca, Giovanni.
1: No, tu la nascondi al fisco.
0: Ma
1: però
0: non
1: ce l'hai.
0: Ce l'ho.
2: Ma dai, Petra.
0: Non ce l'ho, Luna, non gli dare corda,
1: no,
0: anche
1: ce
0: tu,
1: l'ha, solo che vabbè, dai, sono cose che, scusa, ho sbagliato a dirlo in onda. Allora, Luna, questa cosa che la trovi così lontano dalla spiaggia, che poi dopo devi raggiungere anche la macchinetta, mettere le monetine, puoi fare, poi c'è Ulisse che ti abbraccia, dice buon viaggio per la spiaggia, sarà lunga, però tu coraggio, affronta tutto quanto con testa alta.
2: Vado.
1: Cos'è?
2: Il parcheggio.
0: Brava,
1: Luna,
0: brava Luna,
1: il parcheggio, brava. RDS Bag è per te, arriva lì a Pietrasanta. Andrai, ti fermi a Pietrasanta o te ne vai in vacanza con la RDS Bag?
2: Non ho capito, Giovanni.
0: Andrai in vacanza, Luna, o ti fermi a Pietrasanta?
2: Certo, sì, vado in vacanza e me la porto all'Elba.
0: Brava, portati la nostra bag.
1: Mi raccomando, non andare troppo lontano dalla Toscana, in vacanza.
2: No, non mi muovo da qua, resto in zona, posto bellissimo, posti bellissimi,
1: certo,
2: quindi.
1: Certo.
2: Va bene, Giovanni, confesso, a volte sono venuta a Fiascherino.
1: Ah beh, certo, hai fatto uno strappo.
2: Ho fatto uno strappo perché lì c'è il mare meraviglioso.
1: Un mare meraviglioso.
0: Luna,
1: sì.
0: Grazie per essere stata con noi, ovviamente. E
2: grazie,
0: buone vacanze.
2: A voi per la compagnia.
0: Buone vacanze,
2: grazie.
0: Ok?
2: Un anche bacio a voi grande. Ragazzi. Ciao,
1: ciao
2: Luna,
1: ciao
2: ciao.
1: Ciao
2: ciao.
1: Ciao,
2: ciao, ciao, ciao.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché?
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
13: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
0: 14:26 siete su RDS, i peggio più spiaggia con voi Petra, Giovanni Vernia, subito Olivia Rodrigo.

0: bad name, bad name. Buongiorno.
1: Love bad name.
0: Gli dai un cattivo nome all'amore.
1: È un po' così.
0: Ma come non rende in italiano? Ne vogliamo parlare. Allora, è dalla spiaggia di Saint-Tropez che ci gustiamo un fritto misto. E allora, parliamo di cose che ci lasciano un po' la mar in bocca.
1: Un pochino sì. Andiamo in Thailandia, è un po' dappertutto il video che riprende questo gruppo di studenti italiani nella metropolitana di Bangkok, che insomma si comportano in malo modo.
0: Perché sono lì innanzitutto?
1: Sono in gita scolastica.
0: Allora, io mi chiedo, quando ho visto questa cosa, che erano lì in gita scolastica a Bangkok, io la prima reazione che ho avuto, poi loro si sono comportati male, cioè diciamo, cos'è virale, no?
1: La cosa è virale, loro praticamente hanno alzato la voce, sono stati ripresi da una passeggera che diceva basta, abbassate la voce, e loro l'hanno un pochino sbeffeggiata. C'è un altro video in cui chiedono scusa direttamente dalla stazione di polizia, però il video è andato dappertutto.
0: La prima cosa che mi ha fatto indignare è: ma come? In gita a Bangkok. Ma solo io andavo in gita a Koh Lodi e sembrava una destinazione esotica.
1: Bene, noi portavano a vedere la stazione dei pompieri, quella vicino alla scuola. Poi facevi il giro di tutte le forze dell'ordine di solito. E proprio in quinta, se ti andava bene, ti portavano a Genova. Se volevano farti vedere il mare.
0: Il prossimo anno gli studenti vengono lanciati con lo SpaceX. Dove vanno di sto passo? Gli studenti in
1: a
0: gita.
1: Bangkok.
0: Non lo so. Poi la scena era raccapricciante, però diciamo. Lo stacco era bello, c'era tutti loro sbruffoni, spavati, noi vi portiamo i soldi qua,
1: raga, stai tranquilla,
0: gestacci, tutto ripreso, poi stacco, ci sono loro
1: che piangono dalla polizia,
0: vi chiediamo scusa, non volevo dire questo, c'era una citazione molto celebre, un meme di Emilio Fede, ti ricordi?
1: Certo.
0: Che figura. Era proprio quella.
1: Purtroppo sì.
0: Andiamo
1: purtroppo
0: a fare queste figure qua.
1: Restiamo in tema voli, aerei, cose lontane. Su un volo che è partito da Roma, diciamo con destinazione Filadelfia, in 6 assistenti si sono sentiti male.
0: Sì.
1: Quindi il volo è stato costretto ad atterrare a Dublino.
0: Ha mangiato anche loro quello che danno ai passeggeri.
1: No.
0: Solito.
1: Non credo.
0: Hai visto? Ve lo dicevamo che non è tanto buona quella roba lì.
1: Pare che ci fosse un odore forte a bordo, probabilmente un guasto ai sistemi di condizionamento, ha emesso dell'aria in cabina che non andava
0: bene. Il malore
1: bene,
0: di
1: no?
0: Solito ti viene perché l'aria condizionata va un po' troppo.
1: Beh, un po' fortina.
0: E qua invece è venuto perché no. Ah, loro viene perché.
1: Ah, loro forse perché.
0: Sì, perché loro sono quelli che non la sentono.
1: No, loro poi sono. Beh, hanno 500 strati di vestiti.
0: Sono di gomma. Sono di gomma. Sono delle intelligenze artificiali che ti danno da bere.
1: E allora attenzione, per qualcuno che accusa noi di essere dei turisti un po' indisciplinati, c'è qualcun altro che fa il contrario invece. La TV inglese, la BBC, ha detto che l'Italia ha un problema di obesità e la colpa starebbe nella nostra dieta mediterranea che
0: aspetta,
1: pizza, pasta e pane.
0: Aspetta, gli inglesi hanno detto
1: la
0: che
1: BBC
0: noi mangiamo
1: ha detto
0: male.
1: Sì, che noi siamo diciamo obesi per colpa di quello che mangiamo.
0: Gli inglesi hanno detto che noi mangiamo male.
1: Sì.
0: Poi è arrivata la TV tedesca.
1: Sì.
0: Ha detto gli italiani si vestono scordinati. Poi è arrivata la TV spagnola, ha detto gli italiani mangiano troppo tardi.
1: Beh.
0: E poi
1: basta, devo
0: e
1: dire.
0: Poi.
1: Di assurdità non ne dette più. La nuova di Achille Lauro, la sentiamo?
0: Siamo qua per quello.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Achille Lauro e su RDS alle 14.40 con il peggio più spiaggia, Petro Reggiani e Giovanni Vernia.
1: È il momento delle messaggine del Saint-Tropez. Allora, messaggini a tutta birra, tutto quello che arriva lo mettiamo in onda, dai.
0: Sentiamo, sentiamo.
2: Ragazzi, mi sono stata contattata per il sondaggio sulla radio.
0: Ok.
2: E ho parlato di voi. Giovanni Vernia.
0: Sì.
2: Ciao Cinzia da Bergamo.
0: Ciao Cinzia.
1: Non ci dice come, ma
0: bene,
1: ce lo immaginiamo.
0: Ce lo dice, avrà parlato bene.
1: Speriamo.
0: Spero. Poi,
1: ma esiste ancora il sondaggio?
0: Esiste ancora il sondaggio.
1: Non sapevo.
0: Sì, sì, sì.
3: Una curiosità, ma quanti istanti dopo bisogna rispondere per vincere?
0: Ai
1: c'è
0: nostri
1: giochi?
0: Polemica,
1: c'è della polemica.
0: No, dai.
1: C'è della polemica.
0: Quanti istanti? Bisogna essere veloci.
1: Sì,
0: sì, sì.
1: Poi bisogna anche accattivarsi le simpatie di Petra che li sceglie.
0: Non è vero.
1: Cioè, tutti quelli che sentite in onda comunque hanno promesso beni di materiale di consumo a Petra.
0: Peraltro li promettono e poi non arrivano.
1: Però oggi sta contrattando il regalo per il marito.
0: Dai, poi.
1: Che è il suo compleanno, quindi è al miglior offerente.
4: Le gite che facevamo noi era alla centrale del latte,
0: sì?
4: E ti davano il cartoccio alla fine,
0: certo.
4: Però era divertente. Si parla di tantissimi anni fa.
1: Dalla
4: Samuele da Genova.
1: Ah, Samuele da Genova, sì, dalla centrale lo stavo per dire, anche io andavo in gita alla centrale del latte,
0: sì.
1: E ti davano il cartoccio, è vero, e poi lo
0: portavi
1: bevevi
0: a casa?
1: No, lo bevevi strada facendo. Nessuna allergia
0: facendo
1: al lattosio,
0: lo berrai, ma
1: sì.
0: Ti posso dire, a quei tempi lì manco interessava, adesso quando porti
1: adesso
0: la torta a scuola l'elenco degli ingredienti, all'epoca
1: sì.
0: Il latte sei allergico,
1: andà,
0: non sei
1: ma chi se
0: tu te lo bevi,
1: va bene,
0: poi finisce
1: bene.
0: Così
1: poi, ciao, sono Jean da Saint-Tropez,
0: oui.
1: In questo Lido stanno ascoltando i Peugeot più Peugeot.
0: Il Peugeot più Peugeot?
1: Appena
0: sì.
1: Ho scoperto, ho ordinato 3 magnum di champagne.
0: Oh, per sbocciare.
1: Per cercare di dimenticare.
0: Benissimo.
1: Alla salute. Bella anche questa.
5: Tra poco torniamo. Il Peugeot più
6: Peugeot. Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità? Lo prometto. Vi dichiaro uniti per sempre. Sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da 2 pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
8: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: Sì, dice proprio così la canzone.
1: E parla di noi, ci ascolta in radio. Passavamo di qua da Saint-Tropez, dalle Nikki Beach, dove siamo ospiti oggi a trasmettere in questo spiaggia più spiaggia, abbastanza elegante, devo dire.
2: Sì, devo dire che noi un pelo fuori luogo, con le nostre ciabatte, il nostro.
1: Ci stanno riprendendo tutti.
2: Ci hanno detto che il dress code non è quello adeguato.
1: Però noi abbiamo detto, mica come gli studenti che sono andati a Bangkok.
2: No.
1: Noi abbiamo detto: sì, avete ragione, abbassiamo il volume, anche se siamo una radio. Vedi, loro vanno in gita a Bangkok.
2: Sì.
1: Non come noi che andavamo alla centrale del latte o altri. Senti qua.
3: Serena da Roma. Io alle medie, penso con tecnica, ci hanno portato alla fabbrica Peroni.
2: Ah, però.
3: E oltre a darci le lattine alla fine, ci hanno dato anche il panino. Beh, e la birra.
2: Hai capito?
1: Vedi, un ritorno
2: birra,
1: bello, salutare.
2: E via.
1: Salutare così.
2: E passa la paura.
1: Allora, Pepi, io direi una cosa.
2: Sì.
1: Visto che siamo in dirittura di arrivo,
2: certo.
1: Visto che siamo al 27 di luglio,
2: okay.
1: Visto che tutto pende a favore, farei un altro gioco.
2: Facciamolo.
1: E facciamo la canzone tormentata.
2: Che da qui è canzone tormentée.
1: La canzone tormentée. Si prende un tormentone estivo,
2: certo,
1: che in questo caso, francesi, scusateci, non è gelé taxi, perché non è un tormentone estivo e
2: non è neanche un tormentone, secondo me, se proprio vogliamo,
1: quindi fatevene una ragione.
2: La rouge forse un tormentone,
1: fatevene una ragione.
2: La ragione, oui.
1: Vado a parlare coquillage.
2: Le coquillage?
1: Sì, ho detto una cosa.
2: Cioè?
1: Ci capiamo fra di noi.
2: Che cos'è le coquillage?
1: Le coquillage è una.
2: Hai detto che rompe le coquillage?
1: No,
2: ho capito.
1: Andiamo avanti. Prendiamo un tormentone estivo e su questo tormentone ci cantiamo un testo italiano diverso da quel tormentone.
2: Sì.
1: Stavo a indovinare il titolo del testo che ci cantiamo sopra.

0: sì, sì.
1: E allora, questo è il 388-22-388-22, una canzone che è molto italiana e viene tormentata da noi, dai.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Non è che puoi rovinare le canzoni.
2: Canto d'amore,
1: così.
2: Era qui.
1: Cioè, ho capito.
2: Il finale è questo.
1: No, sì, no. Cioè, con queste urla così sul finale di una canzone, la signora di S si indigna.
2: No,
1: è vero?
2: Non si indigna.
1: Sì.
2: Petro Reggian, Giovanni Vernia, il peggio più spiaggia.
1: Sono quasi arrivati alla fine, ma devono premiare il vincitore della canzone tormentata.
2: Aspetta,
1: che
2: devo fare tante cose. Intanto diamo il benvenuto alla Roby Lanfri, che l'avevamo già inquadrata.
3: Ciao ragazzi, buona settimana. Ciao,
1: hai visto che
2: da Rimini,
1: da quando è a Rimini, entra con l'accento della Pausini?
2: Certo.
1: Ciao ragazzi,
3: con la piadena.
2: Allora, Roby Lanfri, dobbiamo smarcare un paio di cose. Vincitore della nostra canzone tormentata, vogliamo sentire qual è?
4: Fai rumore, sì? Diodato. Nico da Canosa di Puglia.
2: Bravo,
1: grande Nico.
2: Nico,
1: era proprio
2: era
1: lei.
2: RDS Bag.
1: Poi
2: tu non pensare di andartene così, Giovanni.
1: Cosa
2: Vernia
1: devo fare?
2: Ti ricordi a inizio puntata, riassunto delle puntate precedenti?
1: Ci eravamo
2: lasciati
1: il
2: gelato.
1: Ero stato attirato da un gelato, sì, su un manifesto dei gelati.
2: Sì.
1: Qual era il gelato? Lo svegliamo.
5: Luke si chiama il gelato al limone dell'Agida.
1: Era
5: degli anni 80-90.
1: Era proprio quello.
5: Siete col bastoncino alla liquirizia, vediamo chi siete quando tu finisci da mangiare. Sono Roberto.
2: Bravo, ciao Roberto, era
1: grande
2: quello
1: Roberto.
2: Il gelato.
1: Era quello, e detto questo, noi vi diamo appuntamento a domani, giusto?
2: Domani a mezzogiorno torniamo, puntualissimi, qua da un'altra spiaggia, ovviamente.
1: Roby Lanfri.
3: Ci sono.
1: Arriva il socio?
3: Arriva il socio, dovrebbe essere già nei meandri milanesi.
2: Adesso
1: vediamo.
3: Cercalo tu, per favore.
2: Allora, andate a prendere.
1: Lo va a prendere Petro, dai.
3: Bene.
2: E allora, grazie a tutti, noi torniamo domani a mezzogiorno con il peggio più spiaggia. Grazie alla Linda Gravela che è stata in regia con noi. Ciao amici, vi lasciamo al Guerini e Lanfranchi Show.
3: Ciao.
6: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
7: La tua estate è piena di ricordi.
6: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
3: Le news su RDS, saluto con piacere Gianluca Teodori.
8: Buon pomeriggio.
3: Ti ascoltiamo, buon lavoro.
8: Con il coltello ha ferito tre donne in strada all'attacco a Parigi, nella zona di Porte Glichy, l'aggressore è fermato dalla polizia. Iran-Stati Uniti tregua, ma nessuna richiesta di nuovi colloqui, dichiara il governo di Teheran. L'Arabia Saudita denuncia la distruzione di droni scagliati verso la capitale Riyadh da milizie filo-iraniane in territorio iracheno. Nuovi raid israeliani in Cisgiordania. Intanto domani Netanyahu alla Casa Bianca, Trump incontra anche Zelensky, oggi in visita a Londra. Effetti delle crisi, Consiglio dei Ministri sul caro carburante.

0: In arrivo l'intervento ponte, probabile ricorso poi alla CISA mobile, ipotesi aumento delle sigarette. Lo Stato c'è, non intende indietreggiare, messaggio video di Giorgia Meloni dopo il sopralluogo della Premier con il Ministro dell'Interno Piantedosi in Val di Susa al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, attaccato sabato scorso dai NOTAV.
1: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro, perché uno Stato normale non può tollerare una cosa del genere.
0: Calcio, Andrea Pirlo comunica via social che non sarà il CT della nazionale, potrebbero lasciare la federazione anche Maldini e Leonardo che l'avevano scelto. La decisione sulla nuova guida degli azzurri torna ora nelle mani del presidente federale Giovanni Malagò. Siamo al Lifestyle, Guido De Santis.
2: La dengue, infezione virale trasmessa dalle zanzare, non è più una malattia solo tropicale. Anche in Europa sono in aumento i casi trasmessi localmente, favoriti dalla diffusione della zanzara tigre e dai cambiamenti climatici. E punto con il professor Giuseppe Ippolito, docente di malattie infettive presso Unicamillus.
3: Quest'anno i casi di dengue sono tutti associati a permanenza in paesi endemici, soprattutto per persone che sono state alle Maldive, concentrati soprattutto in tre regioni, la Lombardia, l'Emilia Romagna ed il Lazio. Quello che è importante è avere consapevolezza che ognuno di noi può essere parte attiva nel controllare, nell'aiutare a controllare un'infezione.
2: Adottando alcune misure.
3: Eliminare gli stagni d'acqua, cambiare l'acqua nelle ciotole degli animali, trattare i tombini con i larvicidi, tenere pulite le grondaie e i canali di scarico, usare repellenti secondo le indicazioni e avere zanzariere alle finestre.
2: Lifestyle torna domani alle 14.57 su RDS.
4: Mala tempora currunt, molla Pirlo, forse mollano pure Leonardo e Maldini, ma non mollano Guerrini e Lanfranche.
5: Ciao Marta, ciao Claudio. Ciao. Accecata d'amore, mi sto a guardare.
4: Ma non è una sigla iniziale questa, scusa, perché ci vorrebbe la fanfara dei carabinieri,
6: ma
4: ci vuole.
6: C'entra?
4: Questa
6: è
4: cosa
6: moscia
4: così. Senti, io sono Claudio Guerrini.
7: Ah Claudio, ma che ci stai a fare lì? Che c'è freddo?
4: Apparente sta per arrivare a botta di caldo che manco ci pensate. Da Rimini, Roberta Lanfranche.
8: Ciao Lanfri, comunque ci tenevo a dirti Baba.
9: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: had something I want to talk about.
1: What's this? Something I want to talk about. Perché salte. This one is a shock at fast for that.
2: Bring your love su RDS.
1: Ha detto un codice fiscale, ha detto alla fine.
2: No.
1: I just want to sentire in salt.
2: No, I got something I wanna talking about. To talk about.
1: I got something I wanna talk about.
2: Sì, più me. Bravo, che bella vocina che ti viene.
1: Sì, no, io sono. Io se sussurro, io, ragazzi. Io sono l'uomo.
2: Gaspare sussurro proprio. Scusate.
1: Gaspare sussurro. Ragazzi, ma ha fregato la Franchi, la prima battuta è la sua oggi. Si vede che il sole di Rimini scotta particolarmente.
2: No, ma io non lo prendo il sole, come potete vedere.
1: Allora, dalla l'ombra mia di Rimini.
2: Mozzarellica.
1: Eccola qua, eccola qua. Allora. Come stai? Come state? Come state? Che hai fatto sto weekend a Rimini? Che hai fatto?
2: Dei grandi DJ set, ragazzi. La
1: tu
2: sera
1: hai
2: qui
1: messo i dischi?
2: No, io non metto i dischi.
1: Ma tu se facessi la DJ metteresti più house o più commerciale?
2: Io più commerciale, ragazzi. Cioè, sì, ragazzi. Sì, io sono più commerciale. Subito. Sono più pop. Sì, sì, sì, sì.
1: Cioè, quale sarebbe il tuo riempipista storico? Che tu, che se la pista si svuota, tu lo metti e sei sicura che tutti tornano?
2: No, ma tutti gli anni fine 70-80, ragazzi. Tutti i pezzoni.
1: Tutti pezzoni.
2: Assolutamente più conosciuti.
1: Certo, certo. Io guardi, io pagherei oro per vedere un set della Lanfranchi tipo di 90 minuti, così.
2: Ma io non sono neanche capace di farne uno di minuto.
1: Cioè, l'apertura a Carl Cox, l'apertura a Tiesto, così, con Roberto. Hai visto che questi giorni c'è Tomorrowland?
2: Sì, come no?
1: Ogni tanto su TikTok mi capiano dirette da qua, da là, da su, da giù, e c'è sta EDM. Tu che ne pensi dell'EDM?
2: L'EDM è una ragazza molto carina.
1: Dai, non mi dici che non conosci l'EDM. No, veramente non sa cos'è l'EDM.
2: EDM?
1: Cioè adesso va tanto di moda, no? C'è Lodde Vita e tanti altri DJ fanno l'EDM da parecchi anni.
2: E che fa quello,
1: Electronic
2: no.
1: Dance Music, cioè la musica proprio quella un po' bella tirata.
2: Che piace a te in realtà.
1: Ma io sono più house, sono più elegante, sono più elegante.
2: Vabbè, allora l'EDM la prendo io?
1: È un po' troppo forte, però no, vabbè. Non lo so se tu magari come genere avresti fatto più quella. Però effettivamente tu sei più pop, tu avresti messo Vamos alla playa, secondo me, tu
2: ma
1: come
2: certo,
1: dici.
2: Certo, ragazzi, un gran bel remix, ma avrei messo quella.
1: Esatto. Pensa che io volevo parlare di corna, ma ormai è passato il tempo.
2: No, possiamo parlare un po' di cose nostre.
1: Ah, volevo parlare di cose nostre?
2: Che non ci sentiamo da sabato in realtà, eh.
1: Esattamente.
2: Ecco, ieri ha piovuto molto qui a Rimini.
1: Ah, ecco. Però allora vi dico una cosa seria.
2: Sì.
1: Preparatevi da metà, anche tu lì, anche sì. Noi qui e anche voi là, che da mercoledì, da metà di questa settimana arriverà l'ondata di calore più forte di tutto l'anno, cioè peggio di quelle che abbiamo passato.
2: Non ci credo, veramente, di più?
1: Sì, di più, con punte che arriveranno a 39/40/41 gradi. Roma per esempio quasi 40, Milano pure, Rimini non ho ancora visto, ma siamo lì, forse c'è un po' di mare quindi si salva un po', ma saranno giorni tra metà settimana e fine settimana inizio prossima bestiali, così ci dicono, quindi attenzione, proteggetevi, idratatevi,
2: certo.
1: Ombrellatevi, fate qualsiasi cosa.
2: Va bene, grazie Clapper.
1: Mettete sempre Umbrella di Rihanna, cioè queste cose qua.
2: E volevo dire una cosa, mi sono scordata.
1: Che sono bello.
2: Che in regia c'è Linda Gravela.
1: Linda Gravela! La pinguina tattica nucleare.
3: Nel

0: Peggy Goo e Ira Starr, Woman. Saif, parlar d'amore.
1: Perché non mi volevo parlar d'amore.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: non vedevo l'ora che cominciava la Roberta Lanfranchi Show. E l'altro.
1: Allora, da settembre, da settembre potremmo chiamare il programma Roberta Lanfranchi Show e l'altro. Guarda che secondo me sarebbe interessante. Anche sui giornali quando ci sono i palinsesti, Roberta Lanfranchi Show e l'altro. E tu ti chiedi chi è l'altro? Così tutti per la curiosità accendono la radio e li freghiamo e aumentiamo gli ascolti, perché dico chi sarà l'altro?
2: Ma soprattutto l'altro sarà quello più cercato nel web l'altro. E quindi acquisterai una popolarità che certo. Non ti sognavi nemmeno.
1: Esatto, l'altro capito? Show.
2: L'altro show.
1: Io faccio l'altro show, quello che viene dopo. Vabbè ragazzi, che vi devo dire? Linda Gravera però non hai messo un tuo effetto, un qualcosa?
3: E comunque, ecco. Linda è forte, eh?
2: Certo. Allora, amici, oggi è lunedì, amici, vi va di raccontarci perché siete felici?
1: Ecco, ma perché siete felici? Se siete felici, perché per esempio io oggi non avrei nulla da raccontarti.
2: Davvero, Cla, neanche un uccellino che ti ha svegliato stamattina, un cinguettio, un
1: battito d'ali. Io in questo periodo dormo poco, quindi mi sveglio sempre nervoso perché cerco di riaddormentarmi. Ma non ce la faccio. E quindi non è un bel periodo per me, sarà il caldo, sarà l'ansia. Sarà il pensiero di andare in ferie, sarà, non lo so, le preoccupazioni così del globo terracqueo in generale.
2: Certo.
1: Non dormo più sereno.
2: Oh, come ti abbraccerei adesso. Grazie. Se fossi lì. E purtroppo sono qui. Allora, 38822, 38822 è un motivo per essere felici oggi.
1: Adesso, subito, veloci, cangianti e divertenti.
2: Cangianti.
4: Il tuo relax estivo siamo noi.
5: Estate. Seguici.

0: A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90€, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
1: Ciao!
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
1: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832 produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato. O ti senti così. O ti senti ACT.
6: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così. O ti senti ACT. Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Scusate, ma sì. Fino a mo che cosa è stato trasmesso? Che ero al lavoro.
8: Guarda, l'angel, un Angelus di Paolo VI del 71. Abbiamo messo. A grande richiesta.
9: Se è un grande successo, suona su RDS.
10: Flamenco Paranoia.
11: Il ritmo dell'estate è questo.

0: Quanto è brava questa ragazza, è bravissima. Vanessa Carlton.
1: Sì.
0: Tant'è vero che adesso.
1: Sì.
0: Hanno deciso di fare. Mi scuso in anticipo. Hanno deciso di fare una serie televisiva.
1: Sì.
0: Proprio sulla sua casa.
1: Vedi? Cioè?
0: La casa di Carlton. Si chiama così. La casa di Carlton. È tutto fatto dentro casa sua. C'è lei che si alza, lei che cucina, lei che va a dormire.
1: Tutto del Carlton.
0: Lei tutto lì dentro, esatto. E la chiamo la casa di Carlton. Sono 72 puntate in quattro serie.
1: Belle, in quattro
2: Ciao,
1: stagioni.
2: L'altro.
1: Dici.
2: Ma sei il numero uno. Grazie, sei il numero uno.
0: Grazie, grazie.
2: Vai con la Lanfi, che coppia che siete. Mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Lo so, anch'io quando mi ascolto mi dico, mamma mia, che coppia che siamo.
1: Eppure ci dividono.
0: Fabrizio allora ci segnala tra le sue motivi di tra i suoi motivi di felicità.
1: Sì, lo che, so, l'ho segnalato io.
0: Che è felice perché tra 21 settimane, non ho calcolato se è vero, ma secondo me sì, tra 21 settimane è Natale.
1: È Natale, ragazzi.
0: Ragazzi,
1: sì.
0: È
1: no,
0: agosto, settembre,
3: vabbè, ottobre, non si può dire, no, vabbè.
0: Sì, eh sì, perché sì. Mancano 5 mesi, ragazzi, 5 mesi più o meno sono quelle le settimane.
1: E ci siamo. 38822, 38822, motivo per essere felici oggi. Scrivetecelo o mandateci un vocale. Tra poco uno o una di voi in diretta insieme a noi.
0: Fate felice tutta l'Italia.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Loves Rimini.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Siriso. Sei pronto?
1: Vabbè, il momento happy, scusa. Happy.
0: C'è l'happy day.
1: Na, na, na, na. It's so nice to be happy. Na na na na.
0: No, no, no, no. A proposito di Alexia, venerdì sera ci sarà il concerto di Alexia su questo palco di RDS.
1: Vedi, vedi, vedi.
0: Sì, sì, venerdì sera.
1: Infatti, tutti a Rimini stanno facendo: Alexia, vieni venerdì. È vero, cioè, succede.
0: Va bene. Invece al telefono c'è Nati. Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: A te,
1: buongiorno.
0: Piacere di conoscerti.
2: Io volevo dire che grazie anche per me, sono molto emozionata perché mi fate ridere tanto, tanto, che, tanto.
1: Cara, ma ti facciamo solo ridere, non ti facciamo pensare, commuovere.
2: Sì, sì, sì, certo, però quando sono in macchina non ho altre radio a cui sono su cui sono sintonizzata.
1: No, no, ma no, questo mi fa piacere, non è che intendevo dire che te le devi cercare da un'altra parte, dico noi non ti suscitiamo, io e Roberta, anche altre emozioni oltre la risata.
2: Sì,
1: siamo
2: solo, sì, dai. Sì. Però l'accoppiata mi sembra molto molto divertente.
0: Grazie.
1: A noi facciamo
0: grazie,
1: solo
0: Nati.
1: Ridere.
2: Ma no, non è vero che fate solo ridere.
1: Noi facciamo anche riflettere, ragazzi. Questo è un programma di un certo livello. No, io ci tengo a questa cosa.
2: Ma si può ridere e anche pensare.
1: Brava, brava. Io Nati, io ti voglio bene.
2: Ecco, vabbè. Anche perché solo chi sa ridere con intelligenza vuol dire che, insomma, no? Ha un cervello che funziona bene.
1: Sì, ragazzi, Nati ha vinto un RDS bag.
0: Va bene, adesso gliela spediamo. Linda la segnaliamo al customer care. Nati, come Natasha, come Natalia, come cosa?
2: Come Natalia. Come Natalia.
0: Come bello, Rolando. Natalia. Bello.
1: Senti, allora, di dove sei esattamente? Provincia di Pordenone, dove?
2: San Vito al Tagliamento.
1: Ok. Perché sei felice oggi?
2: Sono felice perché veramente oggi è venuto un mio amico che mi ha già aiutato molto nei lavori, in alcuni lavori di casa che dovevo fare. Dobbiamo completare l'imbianchitura della casa esterna e questa cosa mi ha reso molto felice perché sto facendo dei cambiamenti in casa, siccome appunto, come ho detto nel messaggio, sono sola purtroppo, insomma, da qualche anno, come capita a tante persone, insomma, sì, non sono così, sono cose che purtroppo avvengono perché è vita. Insomma, è così, certo. È così, e quindi questa cosa mi dà molta felicità perché sto facendo queste cose che mi rendono molto felice.
0: Certo, ecco. Dimmi la cosa che hai cambiato e che ti dà più soddisfazione.
2: Il divano.
0: Cioè, tipo, come l'hai fatto?
2: Perché prima avevo un divano molto grande.
0: Sì.
2: Che era legato a dei momenti piuttosto tristi,
1: certo.
2: Averlo eliminato ha fatto andare via anche i ricordi tristi, adesso ne arriva uno diverso.
0: Di che colore?
2: Ha un colore molto neutro, quello che avevo prima era colorato e adesso ho deciso di insistere su colori diversi e quindi sono molto molto contenta, soprattutto perché l'ho scelto ieri con mio figlio e quindi ero molto contenta.
1: Beh, perché si vive anche di queste suggestioni, no? Di queste simbologie, nel senso che cambiare divano rappresenta anche in qualche modo sia visivamente che magari anche cerebralmente un cambiamento.
2: Anche improvvisamente mi vedo la casa enorme, perché prima avevo questo divano enorme adesso ne ho preso uno più piccolo, farò altre modifiche. Insomma, però voglio dire, sono comunque si gira pagina, no? Nella vita, poi ogni tanto bisogna fare queste cose e quindi oggi sono felice.
1: Ma è stata una tua scelta girare pagina o è stato un accadimento cui resisti non potest, come dicevano i latini?
2: No, ho girato pagina perché ad un certo punto di fronte alle cose brutte della vita devi comunque voltare pagina. Cosa devi fare? Cioè non puoi agiolarti nel dolore, no? Però ci sono anche delle cose che puoi fare dopo un po' di tempo, che hai bisogno anche di elaborare tutto.
1: Chiaro.
2: E quindi adesso è arrivato il momento, ecco, di imbiancare casa, di cambiare.
0: Siamo molto orgogliosi di te, Nati,
1: e di accompagnarti in questi giorni, in questo cambiamento.
0: Davvero, guarda che gioia averti sentita.
2: Grazie. Io
0: ti abbracciamo forte
2: perché quando ho ricevuto la telefonata, in genere quando non conosco i numeri non rispondo, ma chissà perché avevo la sensazione che potesse essere voi che chiamano me
1: quando il giorno è fortunato.
2: No, ma davvero
0: bene
2: e
0: tanti baci Nati,
2: felice.
0: Cara,
2: oggi completate la giornata felice.
0: Fantastico.
1: Da noi a te, da noi a te.
0: Ciao Nati,
2: grazie,
0: ciao.
2: Grazie,
1: ciao. Ciao Nati, in bocca al lupo per la nuova vita.
2: Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: volte estremo e poi chiudete col ritmo, per favore.
1: Ora? Vai.
0: Adesso vai, vai.
2: Estremo, estremo, estremo, estremo.
1: Ritmo.
0: Ma l'hanno fatto 5 o 4?
1: 3, 2, 1.
0: No, dico lo, estremo 5 volte o 4 volte? Estremo, estremo. Ah, vedi? Estremo. 5 volte estremo. Vi avevo detto 4 per rispettare la battuta.
1: E invece noi, come al solito, ne abbiamo fatti 5. Vabbè. Vabbè, tutti pazzi per Nati, di RDS, che oggi è felice perché sta rivoluzionando un po' casa. E con la scusa di rivoluzionare un po' casa, diciamo che mette a posto anche nella sua testa e nel suo cuore. Sono arrivati i messaggi tipo
3: che
1: questo.
3: Bel messaggio, Nati, ti auguro il meglio, avanti, avanti, forza.
0: L'Happy Day è anche questo, no? La condivisione di un momento di felicità che coinvolge magari anche gli altri ascoltatori e gli altri amici che si sentono partecipi di questa felicità. Ringraziamo tutti gli altri che ci hanno mandato bellissimi motivi per essere felici. Sappiate che lunedì prossimo non lo so però se lo faremo.
1: Perché no?
0: Perché noi, allora io ti dico una cosa, vabbè, no, non c'è tempo per parlarne. Te lo volevo dire fuori onda, te lo dico in onda. Noi la prossima settimana siamo in onda in un altro orario.
1: È vero, dalle 13 alle 5.
0: È ancora Gurriella Franchi Show o è un'altra cosa?
1: Non lo so, adesso decidiamo. Facciamo decidere i nostri amici.
0: Perché
1: a casa.
0: Secondo me è tutto sballato, io lì farei proprio freestyle.
1: Facciamo freestyle. Chi vuol fare freestyle?
0: Tu, 4 ore di freestyle.
1: Facciamo freestyle.
4: Tra poco.
5: Tra poco.
4: Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: E allora, le news delle ore 16 con Gianluca Teodori dalla redazione RDS. Gianluca, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio. Dopo l'attentato al Gay Pride a Berlino, allarme a Parigi per il ferimento di 3 donne in strada a Port de Clichy da parte di un giovane armato di coltello, l'aggressore bloccato dalla polizia. Medio Oriente e Ucraina, crisi che si intrecciano, l'Iran nega di aver chiesto nuovi colloqui agli Stati Uniti, ma intanto avverte Kiev che respinge l'accusa di aver attaccato un mercantile di Teheran nel Mar Caspio. Sempre rischio escalation per gli attacchi israeliani in Cisgiordania, droni dallo Yemen contro gli impianti petroliferi sauditi, Netanyahu e Zelensky domani alla Casa Bianca a colloquio con Trump. Notav sopralluogo e polemiche, la premier con il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani al cantiere di Chiomonte, danni per 1 milione, lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha detto Giorgia Meloni, no alla violenza, ma il governo strumentalizza la protesta di Elly Schlein. Consiglio dei ministri con provvedimenti in arrivo intanto oggi sul caro carburanti, possibili aumenti per i tabacchi. Colpo al narcotraffico, siamo alla cronaca della Guardia di Finanza di Brescia, con le autorità di Spagna e Portogallo, 4 fermi nell'operazione. RDS Andrea Magliozzi, vice comandante operativo del Servizio Centrale di Investigazione Criminalità Organizzata delle Fiamme Gialle.
5: Il fenomeno che abbiamo colpito riguarda appunto il traffico via mare effettuato con gommonico fast, ovvero imbarcazioni di 7-10 metri con potenti motori fuori bordo in grado di affrontare l'oceano andando a recuperare lo stupefacente da navi madre per

0: portarlo con rapidità verso le coste europee, di qui verso tutto il territorio dell'UE.
1: Siamo allo sport, scherma il primo oro ai mondiali di Hong Kong, oro e argento per la finale tutta azzurra del fioretto individuale femminile, oro per Martina Favaretto che ha sconfitto Arianna Errigo. Il calcio, dopo l'esclusione di Andrea Pirlo, il nome del CT della nazionale arriverà a breve, ha annunciato il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò. Dipende da chi ha fatto la brutta figura, la replica è indirizzata al ministro dello sport Andrea Bodi, che aveva parlato in mattinata della situazione.
2: Beh, diciamo che si commenta da sola, è una situazione che avremmo voluto differente, con una tempestività e anche con una comunione di intenti che non si è manifestata. Adesso c'è da recuperare una brutta figura.
1: Questa è RDS.
3: Continua nelle ultime settimane a dire la verità. In realtà è l'ultima settimana in cui facciamo questo orario, è vero?
4: È questo, che cioè, il Guerino Funky Show canonico finisce qui, diciamo
3: sì,
4: così.
3: Sì, sì, sì, è vero, questo perché dalla settimana prossima saremo in onda tutti i pomeriggi, dall'ora di pranzo, dalle 13 alle 17.
5: Estremo ritmo.
4: Ah, per me sarà sicuramente un estremo ritmo stare qui in onda all'una, sarà veramente una cosa complicata. Io poi rimarrò un'altra settimana con Roberta Fiore e poi invece si tornerà a fare il Guerino Franchi Show classico delle 15, esatto, da metà settembre più o meno.
3: Esattamente.
4: Noi vi avvisiamo, non piangete,
3: Ma per cosa? Sono incontenti.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Prima non c'è ora, siamo più soli di una piazza vuota.
1: Antidroga, Emma e Fabri Fibra che chiudono la nostra sequenza mixata su RDS. Allora, Cla,
2: dimmi tutto.
1: La questione è aperta.
2: Sì.
1: Nel senso che abbiamo detto ai nostri ascoltatori che dalla settimana prossima saremo in onda dalle 13 alle 17.
2: E che è successo?

0: E abbiamo, tu hai detto, ma no, facciamo un po'. Cos'è che hai mai detto? Facciamo freestyle.
1: Sì, nel senso che non essendo l'orario canonico il Guerriero Franchi Show, ci sarebbe un problema di orari, rubriche, cose. Quindi è agosto, divertiamoci.
0: Sì, però sono arrivati consigli, idee.
2: Ciao Claudia e Roberta.
1: Sì.
2: Potreste fare 50-50, che vuol la dire? Prime due ore quello che volete e le altre due ore il Guerrini e la Franchi Show.
0: Cioè dalle 3 alle 5. No, non l'avete convinto.
1: Sì, perché poi bisogna condensare in due ore quello che normalmente facciamo in quattro, però.
0: No, perché dalle 3 alle 4 facciamo come al solito la rubrica e poi dalle 4 alle 5 c'è la nostra ora interattiva, no?
1: Alle 4 alle 5 l'ora interattiva? Sei sicura?
0: Claudio, sì.
1: Come sì? Ah sì?
0: Sì. Claudio, adesso sono adesso no, è l'ora interattiva. No.
2: Guerrini!
1: No, Claudio, vabbè, c'è una cosa che non mi torna, ma non te la posso dire in onda. Ci sono altri consigli? No. C'è una cosa che non mi torna, però te la dico durante la pubblicità.
0: No, no, l'ho già capita e non si può fare. Allora, pubblicità e poi parliamo di pause in amore. Ci teneva tanto il buon Guerrini, è da venerdì che gli frulla in testa.
1: Ma io ragazzi ogni tanto mi cambiate la mia vita. Vabbè,
0: no, non te la voglio cambiare la vita.
1: No, tu, non tu.

0: sotto l'ombrellone.
1: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
2: Lo voglio.
1: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
3: Lo prometto.
1: Vi dichiaro uniti per sempre.
4: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
6: Attenzione prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
13: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da 1 kg, gusti vari, a 3,79 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Siete d'accordo sul prendervi una pausa dal partner ogni tanto o voi siete per il per sempre, per sempre, per sempre?

0: Robby,
1: ricordando
0: andiamo via,
1: bella,
0: andiamo
1: bella
0: via.
1: Gla, bella gla. Mi stavo ricordando fuori onda insieme a te che cos'era 2 anni fa Sesso e Samba?
0: L'anno di Sesso e Samba, sì, credo 2 estati fa, sì,
1: ecco,
0: sì.
1: E in cui io e te eravamo in Sardegna ovviamente a trasmettere in diretta da Costa Rei,
0: sì,
1: e abbiamo fatto come reel, come contenuto social, questo Sesso e Samba, e mi ricordo, esatto, che mi sono divertita tantissimo con te a realizzare questo
0: chi dei due faceva sesso e chi dei due faceva samba?
1: Io samba
0: certo io sesso ovviamente da solo. E comunque
2: certo, non lo so e non mi interessa.
0: No, infatti non scendiamo nei particolari, però adesso parliamo, sì, di una cosa che io ci tenevo tanto a parlarne, questa cosa, perché è venuto fuori venerdì, se non sbaglio, no? Nell'ora interattiva, non so perché, se è venuto fuori un messaggio, qualcosa che parlava, io sono sempre propugnatore delle pause in amore, cioè più tempo si dà una pausa alla propria relazione, ma non le pause di riflessione, quelle che uno si lascia, no no, proprio che non ci si vede, che so, uno va via 6 mesi, uno va via un paio di settimane, oppure per un po' non ci si vede.
1: Ma
0: oppure...
1: per far cosa?
0: Ognuno ci avrà una vita, no? Non è che uno non,
1: sì,
0: c'ha niente
1: ma
0: da
1: la
0: fare.
1: La vita però l'hai scelta insieme, voglio dire, perché ti devi prendere la pausa?
0: Ma no, pause nel senso tra una veduta e l'altra.
1: Veduta del vedersi
0: solo, che so, un weekend sì e un weekend no. Per esempio, io ho avuto una storia in passato che all'inizio mi vedevo un weekend sì e un weekend no, ed era perfetta, cioè proprio era la, cioè uno c'ha la gioia.
1: E io poi che è successo?
0: Beh, ci siamo lasciati, ma ci siamo lasciati anche con quello in cui mi vedevo tutti i giorni, cioè io mi sono lasciato con chiunque. Io mi sono più lasciato.
1: Beh, allora come
0: più,
1: si fa?
0: Io sono l'unico al mondo che si è lasciato più volte di quanto si sia messo insieme. Cioè mi sono messo con 100 donne,
1: sì,
0: e mi hanno lasciato in 120, non si sa come sia possibile.
1: Ma no, non far così, dai.
0: Vabbè, lasciamo perdere quei miei casi personali. Dico però, secondo me le pause, c'era arrivato anche un messaggio di una signora che diceva: ha ragione Claudio, ogni tanto non vedersi per un po' di tempo, ognuno poi fa quello che vuole, aiuta poi a rivedersi con più affetto, con più slancio, con più passione, con più allegria. Tu invece sostieni di no, quindi oggi vi vorremmo
1: in
0: chiedere.
1: In questi 10 giorni in cui io sono qui a Rimini,
0: sì, sì,
1: il fatto di non vedere mio marito non mi fa stare benissimo. Cioè, so che c'è, che quando tornerò,
0: appunto,
1: lo troverò, però mi manca tantissimo. Non sono.
0: Tu non proprio sei per le pause, non sei
1: no,
0: per
1: ragazzi,
0: le pause.
1: No, ragazzi, no, non ce la faccio io.
0: Vabbè.
1: Io, poi voi, certo, ci mancherebbe altro.
0: Ecco, io invece ce la faccio e vi propugno questo argomento. Cioè, secondo voi le pause in amore fanno bene o fanno male? Vi ripeto, non lasciarsi le pause, quello che devo riflettere. No, no, stare bene insieme e prendersi, che so, per esempio, adesso andare in vacanza, ognuno per conto proprio, per esempio rivedersi a settembre, wow, sai quando ti rivedi, che slancio d'amore.
1: Ma no, io le vacanze voglio fare, io mi diverto tantissimo a stare con mio marito, non ce la faccio io.
0: Ok, 3, 8,
1: però raccontatemi
0: 8, 2, 2.
1: Le vostre pause, che
0: esatto,
1: mi piace.
0: 3, 8, 8, 2, 2, 3, 8, 8, 2, 2, vocali o scritti, secondo voi le pause in amore fanno bene o fanno male? Vi prego, qualcuno dia ragione anche a me, se no mi annoio.
1: No, ma ci sono, ci mancherebbe altro, è bello anche vedere l'altra metà del cielo.
0: Per esempio Berrettini ultimamente sta sempre durante i DJ set di Peggy Goo dietro la console a ballare con lei, non si
1: davvero
0: lascia un momento.
1: Tra l'altro questa canzone mi piace tantissimo, Woman, eccola qua.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music, novità,
4: New Music, novità RDS. Peggy Goo e Ira Starr, Woman.

0: dondolo.
1: Sì.
0: Che dondola.
1: Vero.
0: Che fa pandan.
1: Sì.
0: Con tutta la finestra, con il divano, col televisore, col mobile TV. Che fa pandan col dondolo, che dondola. C'è tutto questo affresco casalingo di zucchero.
1: Sì, esatto, esatto.
0: Esatto, esatto, esatto. Questo è il Gorilla Frankie Show. Questa è soprattutto RDS.
1: Benissimo.
0: E questa è l'ora interattiva in cui vi stiamo chiedendo: ma le pause in amore? Le pause vere, non le pause finte, fanno bene o fanno male? Subito, immediatamente, vogliamo, per non schierarci, sentire due campane. Senti.
1: Bene.
2: Io ho sempre pensato che convivere a distanza è la cosa migliore, cioè venerdì e sabato e domenica insieme, poi da lunedì ognuno per conto suo, no? La convivenza a distanza.
0: Io, ragazzi, la convivenza a distanza, ci faccio un libro. La convivenza a distanza. Sembra un ossimoro, però è così.
1: Quindi tre giorni insieme e quattro giorni no.
0: Come ti piace? No.
1: No, a me no, ma io rispetto tantissimo quello che mi incuriosisce sapere come la gestite voi, la vostra coppia.
0: E poi ovviamente c'è The Other Campan.
3: Le pause nelle relazioni non esistono. Se ci sono sentimenti forti, le pause significano soltanto non so come dirti che ti voglio lasciare.
0: Ho detto non le pause di riflessione, le pause vere, cioè ci amiamo, ma ragazzi, oggi è agosto, me ne vado con i miei amici in Norvegia e tu te ne vai con le tue amiche a Cuba e il primo settembre, yuhu, ci rivediamo e ci raccontiamo così cosa hai fatto, cosa non hai fatto e ti sei divertito, ti sei divertita, che esperienza hai fatto. Le esperienze poi si sono, capito? Perché sono diverse, non sono le stesse. Se uno torna dalla vacanza insieme, hai visto che bella che era la Torre Eiffel? Certo, c'ero pure io, capito?
1: Vabbè, ma si può guardare con occhi diversi la Torre Eiffel. No, è la condivisione di un viaggio. Io non. Sì, certo. Io la penso così.
0: 38822 io sono senza parole, ma nel senso che siamo così e non ho nulla da ribattere, è giusto, queste sono proprio le due cose che vi stiamo chiedendo.
1: Sì.
0: Dove vi schierate? Team Guerrini, Team Lanfranchi, tanto lo so che vince lei, quindi è inutile che
1: facciamo. No, devo dire che sono tantissimi quelli che mettono in pratica la pausa nella coppia, quindi ci mancherebbe altro, continuate a scriverci se siete d'accordo o contrari, ovviamente noi siamo qui.

0: con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ciao!
3: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
2: Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus.
3: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
2: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
4: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
2: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
4: È tutto.
2: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 9 agosto

0: c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Guerini.
1: Sì, dimmi.
0: Vieni a fare il programma.
1: Dove?
0: Guerini.
1: Sì, dimmi, dimmi.
0: Vieni a fare il programma con Alan Franchi.
1: Ma io lo sto facendo in questo momento. In questo momento lo faccio.

0: Estremo ritmo.
1: Oggi lui, sì.
2: Oggi tutti i dischi finiscono con estremo ritmo. Oggi è il giorno di ha preso il posto di Andrew Let Her Go.
1: Oggi è il nostro tormentone umano. A me piace quando create dei messaggi per noi e poi noi li spalmiamo durante l'arco del pomeriggio.
2: E si diverte anche la molto. Linda, sì, tantissimo.
1: Sì, va bene, va bene. Allora, pause in amore, sì o no? Ci avete riempito ovviamente di messaggi.
2: Basta.
1: È stato carino anche ascoltare il vostro punto di vista. Sentiamo.
3: Io sono totalmente d'accordo con Guerrini. Le vacanze a volte è bello farle separate e soprattutto è giusto prendersi le pause perché, ragazzi, diciamocelo, che palle, posso dirlo, sempre insieme tutti i giorni. Dai, i propri spazi vanno presi ed è secondo me il segreto per una relazione duratura.
2: Io, signora, se vuole prendo il suo numero di telefono e la propongo
1: e poi...
2: come Nobel per la
1: per
2: la pausa del 2026, cioè sì. ha detto proprio ha usato quasi le mie stesse parole. Sì, secondo me è più bello rivedersi dopo, ma questa è la mia teoria naturalmente, questa, se no non staremo qui a discuterne.
1: Poi.
4: Ciao, sono Antonio, sono d'accordo con Roberta.
2: Eccolo.
4: Mi spiace Claudio, da una parte capisco cosa intendi dire, ma l'amore in una coppia è come quella pianticella che ha bisogno di acqua tutti i giorni. Magari sopravvive senza acqua 2, 3, 4, 5, 6 giorni, però poi ne soffre. Quindi l'amore in una coppia non prevede pause di questo tipo. Ciao, buona giornata.
1: Ciao.
2: Qui l'accanimento terapeutico sempre... sempre lì, però ragazzi è così. Se voi la pensate così, siete contenti così, dobbiamo
1: certo.
2: prenderne atto. Io ovviamente devo propugnare la mia teoria, se no non stare qui, e quindi vi dico che secondo me invece stare sempre tutti i giorni alla stessa persona alla fine può creare qualche momento di anche di frizione o comunque di stanchezza. Poi se uno sta 100 anni con la stessa persona dalla mattina alla sera e sta bene, sono quasi invidioso, diciamo, ecco.
5: Poi, ciao Claudio, io sono d'accordissimo con te, una pausa servirebbe ogni tanto, ma non per fare quello che le persone gelose pensano,
2: certo.
5: Tu chissà che cosa vuoi fare, no,
2: certo.
5: Leggere un libro in santa pace, mangiare quando ho voglia, non cucinare se non ne ho voglia, dormire, uscire quando ho voglia, avere un po' di libertà, solo per quello. Ciao ragazzi, siete unici.
2: Hai
5: ciao.
2: Detto una bella cosa, molte
5: ciao.
2: Persone gelose pensano, come infatti molti hanno detto e scritto, che la pausa sia la scusa per. Eh no, ragazzi, io parlo della pausa vera, non della pausa scusa per. Quello è un altro discorso.
1: Scusa per tradire, tu dici?
2: Per tradire, per farsi gli affari propri, per fare cose appunto tra virgolette non lecite. Io parlo della pausa vera. Poi se uno nella pausa vera ne approfitta è un altro problema, però secondo me è bello vivere delle esperienze e poi raccontarsele. Io penso questo. Pensa che c'è gente che fa addirittura, i miei genitori per esempio per tanti anni, poi gli ultimi anni no, hanno lavorato anche nello stesso ufficio. Stavano alla zecca di Roma
1: quindi
2: si vedevano tutti i giorni, anche andavano insieme in ufficio e tornavano insieme dall'ufficio. Io non so come abbiano fatto, però sono stati sempre insieme tutta la vita. Per me è una follia.
1: Io li ammiro molto. No, stupendo. Anche perché se tu necessiti di libertà, come diceva la signora nel messaggio, vuol dire che tu nella coppia non ti senti libero. Quindi io una domanda.
2: Ma tu non puoi fare tutto, secondo me, tu Roberta. Una persona può fare tutto quello che vuole fare con quella persona: il calcio, lo stadio, i videogiochi, il mare, la montagna, i libri, i film, le cose. Non è possibile che sempre uno dei due si debba adeguare all'altro, oppure che abbia gli stessi identici gusti.
1: No, certo, ci mancherebbe altro.
2: A me non va di vedere un film che non mi piace perché la vuole vedere mia moglie. Se lo veda lei, io mi vedo un'altra cosa.
1: Ma infatti sì.
2: Non voglio andare sul Kilimangiaro se a me mi piace andare a Miami.
1: È
2: tu
1: giusto.
2: Vai sul Kilimangiaro, io vado a Miami.
1: Assolutamente, ma io e mio marito facciamo questa cosa. Io non guardo i programmi che guarda mio marito e lui non guarda i miei. Sul divano ci stiamo insieme. Lui si guarda la televisione, i suoi programmi, e io ho il mio dispositivo mini per guardarmi le serie televisive. Sto con lui.
2: Vabbè, tu hai trovato il giusto mix.
1: Vabbè, però si può fare, dai. L'ultimo messaggio magari lo mettiamo tra poco?
2: Sì, che mi
1: suona... Che se no ci licenziano.
2: No, mi suona meglio così,
1: Suona meglio.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: estremo ritmo.
1: Ritmo!
0: Veramente, ritmo. Cioè non gli andava, non gli andava di mandare sto messaggio, però ha detto vabbè, lo devo mandare, ormai ho fatto il numero.
2: Vogliamo mandare l'ultimo messaggio che è rimasto in sospeso?
0: Eh sì, l'abbiamo anche annunciato.
2: Del
0: cioè.
2: Nostro gruppo.
0: Sì, pausa o no?
2: O pausa,
3: io
2: sì.
3: Sono totalmente d'accordo con Guerrini. Eccolo. Le vacanze a volte è bello farle separate e soprattutto è giusto prendersi le pause, perché ragazzi, diciamocelo, che palle, posso dirlo,
2: no, questo l'abbiamo
3: sempre.
2: Sentito.
0: È lo stesso.
4: Vabbè,
0: di prima, è lo stesso.
4: Ciao, sono Antonio, eccolo, sono d'accordo eccolo. Con Roberta.
0: Eccolo.
4: Mi spiace Claudio, da una parte capisco cosa intendi dire, ma
2: non è nemmeno questo.
0: Vabbè, lo faccio io.
5: Michele, ciao, da Pordenone. Credo che se ognuno fa una vita lavorativa di 8-10 ore al giorno, poi ci si trova la sera, 3 ore insieme, ci si racconta la giornata, poi si va a dormire, io penso che alla fine siano 3 ore insieme per 24 ore, quindi diciamo che ognuno si prende i propri spazi, ecco, credo che vada bene anche così. Ciao, cioè, a tutti.
0: Praticamente io e l'Alan Franchi.
2: Sì,
0: a parte
2: sì,
0: che
2: sì.
0: Non andiamo a letto insieme, dico,
2: no,
0: ma
2: no,
0: come però come durata però mi sembra quella. 4 ore,
2: il
0: diciamo,
2: mio e il
0: 3-4
2: è un
0: ore.
2: Matrimonio lavorativo. Io sono sposata con due uomini, uno per lavoro e l'altro.
0: Cioè, ragazzi, è vero, e io che sono single, in realtà radiofonicamente sono sposato, capito?
2: Esattamente.
0: Vabbè, comunque è facile fare la coppia a distanza, oppure come fare anche ognuno a casa fa quello che vuole, non è una coppia d'amore. Ma che stai dicendo? Io ho fatto due brevi gite in luoghi che a mio marito non interessavano, ma lo desideravo visitarli. Ecco, quello intendevo io.
2: Sì,
0: mi
2: sì,
0: fa
2: certo.
0: Di fare una cosa, all'altro non va, o all'altra non va. E che lo faccia ognuno per conto proprio, secondo me. Poi ragazzi, se vi volete accanire con la stessa persona sempre.
2: Ah, ma accanire, che brutto verbo.
0: Estremo,
2: però,
0: Estremo ritmo proprio.
1: Ritmo!
6: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
7: La tua estate è piena di ricordi.
6: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
8: My Summer Station.
2: Il momento dell'informazione su RDS, ben trovato a Gianluca Teodori.
9: Ancora buon pomeriggio.
2: Subito dopo Enrico Mentana.
9: A Parigi, 3 donne accoltellate in strada da un aggressore poi bloccato dalla polizia, i fatti a Porte Clichy, alla periferia della città. Crisi internazionali che si intrecciano, monito dell'Iran all'Ucraina, che smentisce l'attacco ad un mercantile di Teheran nel Mar Caspio, denunciato dalla Repubblica Islamica, nuovo raid degli Houthi dello Yemen contro l'Arabia Saudita. Domani colloqui alla Casa Bianca, intanto Netanyahu e Zelensky vanno da Trump. Contro il caro carburanti, in arrivo misure dal Consiglio dei Ministri convocato per oggi. Giorgia Meloni al cantiere di Chiomonte dopo l'attacco dei Notav, accusa violenza organizzata. Incendi in Italia, dalle Marche al Gargano, alla Basilicata, domate le fiamme a Maratea, evacuate 60 persone dai vigili del fuoco di Potenza, RDS il vice comandante Emilio Milano.
10: È stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei della flotta dello Stato e della regione Basilicata e la situazione è in costante miglioramento e le persone che sono state evacuate nel corso della notte hanno potuto anche far rientro presso le proprie abitazioni.
9: Calcio, lo scontro a distanza Malagoa-Bodi dopo l'esclusione della candidatura di Andrea Pirlo dalla nazionale che attende ancora il nuovo CT. Brutta figura, attacca il ministro, dipende da chi l'ha fatta la replica del presidente della federazione. In 100 secondi ora Enrico Mentana. Enrico, buonasera.
11: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. Una volta, mica tanto tempo fa, si diceva che in Italia c'erano 50 milioni di commissari tecnici della nazionale. Come a dire che tutti avevano o sentivano di avere il diritto di dire la loro, di dire ma forse sarebbe meglio che giocasse questo qui o forse sarebbe meglio togliere quest'altro. E tutti si sentivano autorizzati a fare appunto i CT della nazionale. Ma erano i tempi in cui un commissario tecnico c'era e quasi sempre vinceva o faceva andare bene la nostra nazionale. Gli azzurri erano temuti nel mondo. Poi tutto questo è un po' passato, come la supremazia del calcio, per la verità, negli sport vari tra i giovanissimi. Oggi comunque ci sono in tanti che dicono non vorrei fare il commissario tecnico, vorrei che non lo facesse questo. E sappiamo il gioco della torre che è iniziato subito dopo l'addio di Gattuso, la provvisorietà di Baldini e i tanti nomi che sono venuti alla ribalta, Conte, Mancini, poi l'illusione Guardiola e poi quel che sappiamo è successo con Pirlo. Ecco,

0: tutto questo mette il gioco di chi vuole essere CT in un'altra dimensione, che è quella della commistione, del cortocircuito tra calcio e politica, ancora una volta. Pirlo reo di rapporti con la Russia sotto sanzioni e quindi depennato. E al suo posto chi ci va a questo punto? Ed è qui che non ricomincia il gioco, perché sorprendentemente l'opinione pubblica non dice vogliamo Conte, vogliamo Mancini, tutte e due lasciarono male la nazionale. Ma c'è un problema proprio che è lo stesso delle formazioni. Non è che abbiamo molti altri. E qualcuno dirà, ma in fondo quel Baldini, nulla è più definitivo del provvisorio, per usare un altro dei luoghi comuni italiani. Ci sentiamo alle 7 qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: E siamo così, siamo un popolo di santi, navigatori, eroi, poeti e tutto quello che volete, ma anche commissari tecnici, commentatori, sì, sì, di tutto. Soprattutto agli italiani piace commentare tantissimo cose, ma parlo di, anche di me, non mi voglio sottrarre, di cui conosciamo poco, capito? Uno sa poco, sente, che ne so, anche parlo anche della cronaca nera, no? Sente quattro cose in quel posto, ah, è colpevole lui. Un altro al bar, no, no, ma sicuramente è stato quell'altro.
3: Anche
2: no, ma...
3: perché, cioè, sì, ragazzi, hai ragione, perché ognuno poi rielabora quelle quattro nozioni sfoglie come vuole lui e quindi dà un giudizio che è probabilmente è fuorviante, insomma, rispetto a quella che può essere la realtà.
2: Come se presidenti, allenatori, tribunali non fossero nulla, ecco.
1: E le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: domenica.
1: Estremo, sei... estremo, estremo, estremo ritmo.
2: Ritmo.
1: Ritmo.
2: C'è Daniele da Sulmeter, via. Ulala. Via.
3: Signore e signori.
1: Che uomo.
4: Siamo lietissimi di presentarvi.
1: Uomo estremo.
3: Daniele.
5: Ulala. Buonasera ragazzi.
2: Ah, ullala.
5: Ullala.
1: C'era una canzone che faceva ullala, ullala.
5: Il valzer del moscerino.
1: Questo è il valzer del moscerino. E quando pensi al moscerino non può, ti può non venire in mente, no, Daniele, Dio. Doesn't matter.
2: Chi la cantava il valzer del moscerino?
1: Susy 4. Chi era? Non
2: ma
1: lo so.
2: Chi è Susy 4?
1: Non conosci Susy 4?
2: No!
1: 38822 38822.
2: Oh,
1: ditemi se non conoscete una cantante storica della musica anni 60-70,
2: no,
1: che era
2: no,
1: Susy,
2: ragazzi,
1: 4. Si chiamava
2: Susy
1: così.
2: Susy 4, no, e comunque il Walter Moscerino era Cristina D'Avena. Va bene.
1: Ecco il nostro moscerino elettronico.
5: Moscerini a parte.
1: Moscerino artificiale.
5: Che bello. Questa sera parliamo di una tecnologia che un giorno potrebbe fare una delle scoperte più importanti della storia dell'umanità, ovvero trovare la vita extraterrestre. Sono ormai decenni che si specula sull'esistenza di forme di vita extraterrestri, ma ancora non abbiamo ricevuto conferme ufficiali. Ma a breve le cose potrebbero cambiare.
1: Certo.
5: Gli scienziati stanno già addestrando l'intelligenza artificiale. È bello dire gli scienziati, perché da un tono alla notizia, anche se non si va nello specifico.
1: Oppenheimer e dintorni.
5: Esattamente. Dicevo, stanno per addestrando l'intelligenza artificiale per riconoscere possibili forme di vita durante le future missioni spaziali. L'idea è semplice: quando una sonda arriverà su Marte o sulle lune ghiacciate di Giove e Saturno, raccoglierà una quantità enorme di dati, talmente tanti che analizzarli tutti dalla Terra richiederebbe moltissimo tempo. Invece l'intelligenza artificiale potrebbe individuare subito i campioni più interessanti e dire agli astronauti: qui potrebbe esserci qualcosa da guardare.
1: Eh sì.
5: E per capire se questa tecnologia è pronta, alcuni ricercatori americani hanno deciso di metterla già alla prova e hanno scoperto che non funziona ancora. Durante i test l'intelligenza artificiale sembrava quasi perfetta, ma di fronte poi a situazioni nuove ha iniziato a vedere tracce di vita dove in realtà non esistevano. E insomma, è ancora troppo facile da ingannare. Ma questo non significa che l'idea sia sbagliata, anzi, gli scienziati sono convinti che una volta migliorata

0: L'intelligenza artificiale diventerà uno degli strumenti più importanti per l'esplorazione spaziale, aiutandoci così a capire la risposta ad una delle domande che ci accompagnano da sempre. Perché il giorno in cui scopriremo di non essere soli nell'universo, è molto probabile che almeno in parte il merito sarà anche dell'intelligenza artificiale.
1: Tu ci credi, mi sembra di capire, Dani.
0: All'esistenza di altre forme di vita? Beh, statisticamente è molto probabile. Bene. Poi, ricitando il paradosso di Enrico Fermi, se la statistica è così alta, dove sono tutti quanti? Come mai non ci ha contattato nessuno?
1: Certo.
0: Ma la risposta è che l'universo è talmente ampio, talmente largo, che le distanze non aiutano, ecco. Quindi sì, probabilmente ci sono, ma sono difficili da raggiungere o da farci raggiungere.
2: Ok.
1: Oh, ragazzi, perfetto, oggi era interessante.
2: Grazie, Dani.
1: Pazzesco.
2: Sì.
0: Una volta l'anno.
1: Allora, è arrivato il mondo. Senti, nel frattempo, sentite un esempio.
3: Grande Susi 4.
1: Lo vedi, io conosco.
4: Cioè, dai, così. Roberta, come fai a non conoscere Susi 4?
2: Ragazzi,
4: viene dopo
2: prima...
4: Susi 3.
2: Vergogna, Lanfranchi.
1: No, vergogna no. No, vergogna no.
2: Che c'è? La conosco. E io, ragazzi, non so.
1: Era una rocker degli anni 60-70.
2: Mi manca proprio. Dani, grazie mille.
1: Ma
2: grazie
1: a voi, ragazzi. Ma adesso Dani dimostrerà che conosce subito questa canzone che si chiama Ene.
0: Enel.
1: Sì, bolletta. Sì. Bolletta. Il titolo è Bolletta maggio-giugno. Ma no, sono gli Imagine Dragons.

0: ragazzi, sono uscite cose che non pensavo. Abbiamo parlato, abbiamo citato casualmente Susi 4.
1: Sì.
0: Non so come mi è venuta in mente. Tra l'altro ci hanno scritto tanti, ci avete scritto in tantissimi, ha partecipato a degli episodi di Happy Days. Dice come fate a non ricordarla. Io ricordavo solo il nome, ma non le canzoni.
1: Io invece ricordavo le canzoni, non sapevo che fossero di Susi 4.
0: Che per esempio nel 78 fece il suo più grande successo con Chris Norman ed era la mitica, tra l'altro rifatta anche recentemente,
1: sì,
0: Stumbling In. Our love is alive. Sentite che classe.

0: via. Altro giro, altra corsa. Che bella, che bella.
1: Extremo.
0: E ha venduto in tutta la sua vita 45 milioni di dischi, mica 4. Molto più di 4.
2: Amici,
0: sì.
2: Indovinate un po' dove sono?
0: Rimini.
2: Siamo a Rimini, anzi sono a Rimini. Quest'anno mi manchi molto, caro Claudio Guerrini.
0: Non ti faccio gli scherzetti.
2: È vero, ma vabbè, me li fai a distanza. Tanto quello ti riesce sempre.
0: Grazie.
2: Giusto per ricordarvi, ogni giorno vi do una piccola pillola di Rimini. Che il primo di agosto arrivano i DF Bros, gli youtuber più famosi d'Italia. Che sfideranno i propri limiti tentando di raggiungere un Guinness World Record.
0: Ah, quale?
2: Un evento mai visto prima che unirà il brivido della sfida alla partecipazione corale di migliaia di fan. Quindi, primo di agosto, mi raccomando, Rimini, vi aspettano, insomma, i DF Bros.
0: E magari si farà anche un nuovo Guinness World Record proprio a Rimini.
2: Esatto.
0: E allora vediamo, aspetteremo il primo agosto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
5: Ne compro.
4: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
5: Le zanzare femmina.
4: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
5: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
3: E ascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
8: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026. Tag 906%. Salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Allora, sulla radio RDS va in onda una sequenza mixata. Sulla TV, sul canale 265, mandiamo in onda il documentario Roberta Lanfranchi, la donna che visse 6 volte. In anteprima assoluta.
10: E penserai che Dio ha creato lei.
11: Nessuna attesa, solo grandi successi.
10: Mentre un uomo sfiderà gli dei.
12: L'estate passa su RDS. Achille Lauro.
13: Comuni immortali.

0: Extremo ritmo.
1: Sì, ma ritmo.
0: Ritmo.
1: Sì, è tutto chiaro.
2: Allora, amici, 38822, tra poco giochiamo al 3x1, vi darò tre indizi, dovrete indovinare la parola che si nasconde dietro a questi tre indizi.
1: Esattamente, quindi 38822, mettete il nome, la vostra città, veloci, diteci un motivo per cui dovremmo chiamare proprio voi.
0: Ma devi giocare!
2: Sì.
0: Sto bloccato nel traffico!
1: Ho capito. Non è un buon motivo, tu devi concentrarti sul traffico, non perdere la priorità acquisita, controllare la macchina davanti, la distanza di sicurezza, la cintura, le cose, non ti puoi distrarre col gioco, noi giochiamo con chi può distrarsi.
2: Vabbè, ma si fermeranno con la macchina, voi prenotatevi, dai, aspettiamo il vostro nome e la vostra città.
1: Fate Bobis.
3: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
4: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: A San Marino Outlet sono arrivati i saldi estivi, oltre 50 boutique con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. E con i Summer Vibes, ogni venerdì concerti gratuiti, shopping fino a mezzanotte ed extra sconto del meno 20% sui saldi. Sul palco Malgioglio, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. San Marino Outlet, a 15 minuti da Rimini.

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: A che ora fate quel gioco dove si risponde e si vince?
5: Tra poco, tra poco.
6: RDS

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Saif, parlar d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
3: Parlare d'amore.
0: Giselle, di Mangiami di Pill.
4: Allora on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Danceteria.
5: Everybody get up and dance.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100% grandi successi. Grandi.

0: Allora, i tre indizi per il gioco: ha la schiuma ma non è il sapone, può essere bionda o rossa, è molto buona ma non è la Lanfranchi. Cos'è?
1: Questo è il gioco di oggi, però indovinate. Tutti.
2: Giovanni.
3: Eccomi, buongiorno.
2: A voi, con chi sei in macchina, Giovanni?
3: Sono in macchina con la mia compagna, Ilenia.
2: Come si chiama? Ilenia, Ilenia. Ciao.
1: Ciao Ilenia, ciao.
3: Ciao.
2: Ma vi siete fermati, vero?
1: Sì.
3: Ci siamo fermati, siamo fermati.
1: E tra l'altro
3: al parcheggio.
1: E tra l'altro guidava Ilenia, se ho capito bene.
2: Guidava Ilenia.
3: Tra l'altro. Guidano sempre i maschi, oggi facciamo guidare una ragazza.
1: Ma certo, ma tu dormi.
3: Mi ero quasi abbioccato. Però ho sentito il gioco e tu c'è che provo a giocare.
1: Ho sentito il 3x1 la Lanfranchi e hai detto.
2: Ah no, non dire così che c'è Ilenia che poi magari mi odia.
1: Ma no, Ilenia. No. Allora, la Lanfranchi è l'unica donna per cui gli uomini italiani non sono gelosi. O le donne italiane, scusa, non sono gelose.
2: No, le donne, che c'entrano gli uomini?
1: Perché capirebbero. Vabbè, gli uomini. Cioè, che il problema è che in questa società non ci si capisce più niente.
2: Ma no, ma lascia tutto così com'è.
1: Donne che vanno con gli uomini che vanno con le donne. È una confusione.
3: Vabbè, ognuno fa quello che vuole. Io vado ancora con le donne, poi si vedrà.
1: Bravo. Bello il plurale, allora, soprattutto.
2: Esatto.
3: No, con l'unica donna.
2: Ilenia lo lascia lì.
1: Con le Ilenie.
3: Esatto.
2: Allora Giovanni, ti darò tre parole che insieme ti devono dare ovviamente la parola che ho pensato io. Allora, stella, brigata, conto.
1: Stella, brigata, conto?
2: Sì.
1: Porca miseria.
3: Stella, brigata e conto.
2: Sì. Brigata. Sì, sì, la brigata. È perché voi non avete visto quella trasmissione lì, perché se l'aveste vista.
3: A me viene in mente una parola sola, però spero sia corretta. Io dico Marina.
2: No, è Marina, ti do un'altra possibilità. Parti dalla. Allora, stella, brigata e conto, giusto?
1: Sì.
3: Allora, stella, brigata e conto.
2: Ti do un'altra parola.
1: Dai, vediamo. Sì. L'ultima chance.
2: Tavolo.
3: Allora, stella, brigata,
2: conto e tavolo.
3: Ti ho
2: aiutato,
1: A me viene in mente solo una parola, ma non la voglio dire, ma secondo me è sbagliata. Ragazzi, oggi è peggio di Marco Liorni.
2: Pensavo fosse
3: C'è Giovanni il telefono, oggi non mi fa più.
2: Allora
1: prova a dirlo
3: quanti giorni ho per indovinare?
1: È finito il tempo,
2: Sentiamo se Claudio la dice giusta per te, forse. Sentiamo.
3: Claudio, aiutami,
1: Ma è sbagliato sicuro, è sbagliato.
2: No, ragazzi, la parola era ristorante. La stella Michelin.
3: Avevo pensato, sinceramente, la guida Michelin.
2: Era giusto. Il conto, ovviamente, il conto che si paga, il tavolo, ci sono i tavoli.

0: La brigata è tutta la crew della cucina, la brigata.
1: Ah, a me la brigata che non mi veniva, la brigata certo che sta in cucina.
0: Che peccato, Giovanni, però possiamo risentirci, non hai vinto, ti puoi riprenotare.
1: Niente.
2: Va bene.
0: Ok, ciao Ilenia.
1: Peccato.
2: Ciao.
1: Adesso no, niente, ciao, dico, sentiamo adesso i performer come cantano sul ristorante, non c'ho proprio idea.
0: Ciao ragazzi, buon viaggio. Ciao.
1: Mannaggia.
3: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1. Via.

0: sono tornati i Passenger, te li ricordi i Passenger? Con un titolo strano di questa canzone, si chiama Alex Warren, un nome e un cognome.
1: Come tutto il contrario.
0: Come che ne so, verità. Se che so, Elodie cantasse Claudio Guerrini, per dire.
1: Esattamente.
0: E Claudio, e Guerrini, e Claudio, e Guerrini.
1: Ho una domanda, sì. Hanno cantato i performer qua al Corolla Ristorante?
0: Stanno cantando qualsiasi cosa. Allora ragazzi, io ve lo dico, noi mandiamo in onda ovviamente i primissimi che arrivano, però sbrigatevi, certo. Perché a volte arrivano, adesso continuano ad arrivare canzoni meravigliose, ma se ci pensate 2-3 minuti passa il tempo, i sì. Primi si sono espressi così:
2: cerco un ristorante tutto l'anno e all'improvviso eccolo qua.
0: Senti con che voce poi.
2: Quando vedo la stella sopra i tetti e tavoli laggiù in città.
0: Bravo.
3: Se bruciasse il ristorante, certo. da te sì. Da te io mangerei
4: gelato, cioccolato, dolce un po' salato che mangi al ristorante.
5: Pomodoro al ristorante.
6: Ciao, sono Rosario da Palermo e per me la parola è ristorante.
5: Estremo ritmo.
1: Ragazzi, ne sono arrivati una valanga.
0: Sì, una valanga di
1: ma come mi vengono in mente?
0: Ecco, e questo è il problema. Allora, la domanda che faccio a tutti i performer è: ma voi che performate, non tutti gli ascoltatori, voi che performate, alcuni poi sono anche dei classici dei nostri
1: sì,
0: ascoltatori.
1: Sì.
0: La mattina con cosa fate colazione? Perché io ho dei sospetti. Io chiamerei il NAS per
1: no, non chiamare nessuno, secondo vanno
0: me,
1: bene così.
0: Secondo me esagerano.
1: No, bravo.
7: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: Di spiragli nella ripresa dei negoziati, negata ufficialmente però dal governo di Teheran. Trump afferma che la sospensione dei raid è una chance per l'Iran. Il presidente degli Stati Uniti si è detto pronto però ad una forte azione. In un incrocio di due guerre, l'Iran ha ammonito l'Ucraina per l'attacco ad un mercantile di Teheran nel Mar Caspio. Domani alla Casa Bianca colloqui per Netanyahu e Zelensky, oggi a Londra. Dopo l'attentato al Gay Pride a Berlino, in Francia, tre donne ferite da un uomo armato di coltello che le ha colpite in strada a Porte de Clichy, alla periferia di Parigi. L'aggressore è stato bloccato dalla polizia. Sopralluogo a Chiomonte, al cantiere dell'alta velocità attaccato sabato scorso dai Notav. Con la presidente del Consiglio presente il ministro dell'Interno Piantedosi insieme al capo della polizia Pisani. Giorgia Meloni ha parlato in un messaggio video.
1: 120 operatori di pubblica sicurezza che vengono feriti meritano una presenza delle istituzioni. Non solo la solidarietà, ma la presenza a questi operatori di sicurezza costretti a presidiare questo luogo 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, per un costo esorbitante, e anche per portare la propria presenza a chi lavora in questo luogo, agli operai, alle imprese, ai tecnici, agli ingegneri.
0: E a Palazzo Chigi è iniziato il Consiglio dei Ministri con provvedimenti contro il caro carburanti prima di un intervento annunciato sulle accise. In rialzo la chiusura della Borsa di Milano, l'indice FTSE MIB Piazza Affari a più 0,49%. Approfondimenti su agi.it, ora siamo allo sport, Guido De Santis.
2: L'amarezza di Andrea Pirlo, che apprende della bocciatura della sua candidatura a commissario tecnico. La critica del ministro dello sport Abodi, che parla di brutta figura a cui bisogna rimediare. Il disappunto del presidente federale Malagò, che promette novità a breve, domani per la precisione, quando in Via Allegri ci sarà un vertice decisivo, anche riguardo la posizione del direttore tecnico Maldini. Ore convulse, come sempre, per il calcio. I mondiali di scherma Hong Kong sono arrivate altre due medaglie, finale tutta azzurra nel fioretto femminile. Oro a Martina Favaretto, argento per la veterana Arianna Errigo, la 24enne veneta dopo il trionfo.
3: Tanta roba, un obiettivo che avevo da tanto tempo, mi chiedevo se sarebbe mai arrivato e quindi sono troppo felice.
2: Tennis, a 70 giorni dall'infortunio di Roma, torna in campo fra poco a Washington Lorenzo Musetti, subito un derby con Matteo Arnaldi. Questa è RDS.
4: Guerrini e la Franchi Show, sempre insieme a voi su RDS, ovviamente ancora tutta la settimana la Lanfranchi in trasferta a Rimini.
5: La La Land, naturalmente, La La Land, nella meravigliosa Land romagnola, è chiaro,
4: esattamente.
5: Vedi, hai ripreso un po', ti è servito, sì, questi giorni stare lì, certo, per parlare un po'.
4: Sì, assolutamente, sì, assolutamente, ci sono parole chiave che esatto. Si imparano i primi giorni,
5: Vabbè, tipo la prima che hai imparato,
4: La piadeina.
5: Oh, come lo dici bene.
4: Ho detto io. Vedrai già... sabato.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.
8: 100% grandi successi.
9: Estate 2006.

0: più.
1: C'era una sequenza mixata su RDS, vecchi polponi.
0: Comunque, quando io non ci sono, tu diventi bravo.
1: No, che mi hanno messo la scaletta qui anche nello studio 2, adesso posso effettivamente guardare.
0: Ma bastava chiedere, Claudio.
1: C'è scritto Upside Down Jack Johnson, poi Luca Berardinelli, non so che disco ha fatto, Anna con White Girl Wasted, Ed Sheeran con Celestial, sì, e Noemi con Tu cosa fai stasera. Tutte e quattro ve l'ho disannunciate con la linetta che mi manda Andrea Severi da Roma con la freccetta per farmi vedere. Sì, sì.
0: Sì, col cursore.
1: Sì, vedo che lunedì cattura attenzione coppia, adesso dobbiamo
0: fare. E
1: quindi
0: ci siamo noi, Cla.
1: La coppia del momento.
0: Ma sì, siamo noi allora la coppia del momento. Facciamo
1: la coppia del nonno. Più che altro. Oppure la coppia dei campioni, questo dipende da te, dipende
0: anche
1: da te.
0: Amici, avete visto che è uscito un'inedito cabaret?
1: Ah, sì, è l'ultimo che avevamo fatto, che ancora non era sceso in campo.
0: Sì, esattamente.
1: L'ufficio social era preso da tutti i summer festival che ci sono stati.
0: Esatto, meno di 1000, ma più di 500. E quindi va bene, pubblicità e poi vi parlo di tagli di capelli.
1: Aspetta, c'è scritto pre-spot pubblicità. Sì, hai ragione. Adesso vedo tutto.
2: Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare?
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie, Octopus, di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
8: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
9: Vedrai che qualità, Antonella!
10: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Questa è RDS e questo è il Guerrini e Lanfranchi Show. Qualche minuto e parleremo di tagli di capelli.

0: 100% grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica. 100% grandi successi.
0: RDS.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, secondo la scaletta romantica di ultimo, c'è Andrea con la crocetta.
1: Ma adesso ci tira matti, ci tira matti.
0: E adesso questo bed rosso significa che tocca a te. Tu sei Roby la rossa.
1: Allora, amici cari, amici belli, quanti
0: dimmi
1: di
0: tutto.
1: Noi vanno anche magari in questo periodo per farsi il taglio dell'estate dal parrucchiere?
0: Io
1: tu
0: da poco
1: andato?
0: Sono stato,
1: ecco,
0: da Graziella che mi ha fatto un ottimo taglio estivo e ha detto taglia più che puoi.
1: E lei ha tagliato più che ha potuto?
0: Eh sì, ha tagliato più che ha potuto, sì sì. Poi un minimo, per insomma, ha lasciato. Però sì, a me l'estate io mi farei quasi rasato.
1: A boccia, diciamo.
0: Sì, bellissimo.
1: Vorrei capire quanto sei preparato sui tagli di capelli.
0: Ma se ormai è l'estate dei quiz questa, ma che
1: no,
0: è diventato?
1: No, dei quiz. Perché
0: adesso quiz
1: sono, usciti tutti questi tipi di tagli di cui vorrei che tu fossi a conoscenza, ok?
0: Ti ringrazio. Quindi appunto raccontameli invece che farmi domande.
1: Allora, Wolf Cut, che cos'è?
0: È il taglio alla il taglio lupo.
1: Bravissimo!
0: Lupo.
1: È una fusione, sentimi bene, tra il mallet e lo shag.
0: Beh, guarda, shag me lo ricordo. Bombastic.
1: È una ha una forte scalatura, diciamo, con volumi concentrati nella parte alta della testa e ciocche sfilate selvagge che scendono sul collo.
0: Ah, la testa al lupo, capito? Adesso il lupo è un po' così.
1: Certo, certo.
0: La testa del lupo. Certo.
1: Invece il butterfly cut com'è?
0: Beh, il taglio farfalla. Che ti lascia tutto pelato sopra e le ali ai lati. Che quando c'è vento, capito, puoi volare. Non
1: fluttua.
0: Lo so.
1: Perché...
0: Esatto.
1: È lungo,
0: come Frattini.
1: È un taglio lungo e molto stratificato. Allora, le scalature sono corte intorno al viso, guarda che hai quasi ragione.
0: Lo vedi?
1: E ricordano le ali di una farfalla.
0: Certo.
1: Poi
0: che
1: c'è l'octopus cut.
0: Ah, l'octopus, quello è il taglio tipo. Vabbè, c'è pure il feed 007.
1: È tipo
0: polipo.
1: Tipo polipo.
0: Cioè, è tutto pelato con delle trecce che vanno in tutte le direzioni.
1: No, si concentra sul volume sferico nella parte superiore.
0: Vedi,
1: okay?
0: È sferico.
1: Mentre le lunghezze rimangono molto sottili e sfilate, ricordando proprio
0: i tentacoli.
1: Poi c'è, com'è il Bixie Cut?
0: No, il Bixie non so cosa sia nemmeno. Chi è il Bixie?
1: Allora, diciamo che è una fusione tra il Pixie, che è quello corto, e il Bob, che è il caschetto un po' più lungo, quello che portavo io l'anno scorso. Ti ricordi
0: quello sopra
1: le spalle?
0: Sì, sì, il famoso Bixie.
1: Ok, quello era il Bixie Cut.
0: Cioè il famoso Nino Bixie, poi me lo ricordo.
1: Esatto, l'ultimo è il Clavicut.
0: No, questo non lo so. Il taglio i capelli fino alla clavicola.
1: Ma guarda che sei preparato anche sui tagli di capelli.
0: Ragazzi.
1: Bravissimo. Sì, si ferma esattamente all'altezza delle clavicole, ideale per chi vuole accorciare senza esagerare, un po' come me.
0: Poi c'è l'ultimo che ogni tanto vedo in giro, soprattutto d'estate, il dick cut.
1: Cioè,
0: il taglio
1: no,
0: alla
1: dai. No, dai, ho capito.
0: Alla Carlona.
1: Alla Sanfason.
0: la Carlon cut.

0: Ciao Claudio,
1: sì,
0: ti ho sentito arrivare, sono l'inquilino del quarto piano. Puoi chiedere a Roberta se c'è un po' di zucchero per il caffè?
1: Guarda, adesso Roberta infatti va a prendere subito lo zucchero per il caffè per farti contento. Però non è possibile che voi ci contattiate per qualsiasi tipo di esigenza, cioè una cosa pazzesca, ragazzi. Ormai il 38822 è diventato, diciamo, il telefono azzurro, telefono blu, telefono bianco, telefono rosso e telefono nero anche in molti casi. Vabbè, io direi, nell'attesa del caffè, di farci il caffè tutti insieme, di sentire invece il nuovo di Saif, ragazzi, perché è una cosa molto carina. Sentite qua la nuova.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
2: Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.
5: Saif, parlar d'amore.

0: Eccoci tornati insieme qui su RDS. È il momento del gossip di oggi.
1: Sì, sono curioso. Beh, da Rimini, tu sai, costiera romagnola, mare, avrai dei gossip pazzeschi.
0: Allora, vi parlo dell'ex marito di Samantha Togni. Mario Russo, ve lo ricordate Mario Russo?
1: No, Mario Russo sinceramente con tutto il bene che gli voglio non me lo ricordo.
0: Però Samantha Togni sì.
1: Samantha Togni certo, come
0: benissimo.
1: No?
0: Benissimo.
1: La famosa famiglia circense tra l'altro.
0: Ecco. No, no, lei è ballerina, non fa parte.
1: Ma non viene dalla famiglia, non fa parte della famiglia Togni neanche lontanamente.
0: Non mi risulta che sia parente.
1: Okay,
0: e
1: scusa.
0: Praticamente si è separata da Mario Russo e quindi Mario Russo adesso si è innamorato di nuovo. Lei si chiama Valeria Cristodaro.
1: Sì.
0: E lui ha fatto un post su Instagram scrivendo: "Ho finalmente trovato casa nei tuoi occhi".
1: Che bello. Hai capito Russo? Infatti lui ha detto: "Oh, io Russo mica dormo". Cioè, faccio finta.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via.
2: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
6: Prova Melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Va bene, tra poco parliamo di musica, ma Roberta mi impedisce di dirvi i particolari.
0: Ma non è vero!

0: RDS Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Fireworks è la canzone che chiude tradizionalmente il concerto di Katy Perry, ma è anche quella su cui Katy ha reagito con più fermezza riguardo al suo utilizzo senza autorizzazioni nella pubblicità e soprattutto nella politica americana. Lei è da sempre sostenitrice del Partito Democratico e quindi la sua reazione è stata decisamente furiosa pochi giorni fa contro la Casa Bianca, che ha usato la sua canzone come sottofondo su TikTok per gli attacchi all'Iran. Diciamo che mi sarei arrabbiata anch'io. Però c'è stata una volta in cui questa canzone non solo non l'ha fatta arrabbiare, ma l'ha fatta anche molto ridere, perché nel 2014 nella commedia d'azione The Interview con James Franco, Firework viene scelta come la canzone preferita e segreta del dittatore nordcoreano Kim

Myung-un. Usata in scene chiave con un intento parodistico, ovviamente, non c'era nulla di serio, era assolutamente una commedia. E quindi lei ha preso con grande autoironia l'inserimento della sua canzone in questo contesto e l'ha fatta molto divertire. Ce ne sentiamo un pezzettino.

0: Ecco, sappi Katie che noi quando la passiamo su RDS la usiamo per scopi, insomma, pacifici assolutamente, quindi con noi non ti arrabbi sicuramente. Lei questo pezzo l'ha tirato fuori nel 2010 perché aveva voglia di fare una canzone sulla forza interiore, sull'autostima, e detto voglio fare un pezzo che carica me e carica il mondo. E incredibilmente l'ispirazione, non lo sapevo minimamente, ce lo segnala Max Pagani questa mattina, l'ispirazione arriva da uno dei miei libri preferiti di sempre, ne ho parlato molto spesso, On the Road di Jack Kerouac, perché, ecco, lo leggo testualmente, descrive le persone più affascinanti, Kerouac, come candele romane capaci di esplodere nella notte e abbagliare tutti. Questa immagine ha colpito particolarmente Katy Perry, ha detto facciamone un pezzo, e naturalmente poi è nato questo piccolo grande capolavoro che a distanza di 16 anni ascoltiamo ancora volentieri.
1: RDS Music for You. Music, music

0: momento di salutarci, cari amici di RDS. Un bacio da Rimini. Vabbè, stasera c'è il DJ set ovviamente qua sul palco come tutte le sere, e noi ci ritroviamo domani per un'altra puntata del Guerrini e Lanfranchi Show.
1: Naturalmente sì, quindi vi auguriamo una splendida serata. Vi lasciamo, a quanto mi piace, io lo so che sembra una cosa un po' asettica e magari qualcuno se ne potrebbe anche avere a male dei nostri colleghi, però per carità, cioè, a me invece piace molto quando i conduttori lo facevano una volta negli anni, non so, 70, 80, 90, sì. Qualcuno lo fa anche adesso. Vi lasciamo ai programmi della rete, noi ci ritroviamo domani alle ore 15, cioè è bellissimo perché è molto generico, invece con noi sicuramente
0: oppure
1: arriveranno,
0: oppure continuate a seguire la programmazione,
1: sì, la programmazione,
0: anche la programmazione.
1: Vi lasciamo alla programmazione di RDS, che sicuramente vi terrà buona compagnia, e se non sbaglio dovrebbero esserci da palinsesto Chiara e Mauro, credo un po', sai, con le ferie di luglio non si sa mai.
0: Infatti
1: a domani alle 3.
0: Bacio.
1: Ciao
0: a tutti.
2: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Buonasera da Francesca Romana D'Andrea e Mauro Casciari, anche a Guido De Santis.
4: Ciao Mauro, buonasera a tutti.
3: Le notizie adesso su RDS.
5: A Palazzo Chigi, Consiglio dei Ministri, il responsabile dell'economia Giorgetti, riguardo l'emergenza carburanti, annuncia un'operazione da 125 milioni di euro e uno sconto di 17 centesimi sul gasolio al litro fino al 6 agosto. Ci sarà un Consiglio dei Ministri poi il 4 per stabilire cosa succederà successivamente, esclusi interventi sui tabacchi. Stamattina la Presidente del Consiglio in Val di Susa nei cantieri devastati. Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, ha detto in un video registrato durante la visita. Alla vigilia dell'incontro con Trump alla Casa Bianca, il vertice con il nuovo premier

0: delle sfide interne e dei problemi che lo riguardano. La Russia, ha sottolineato, ha iniziato a importare energia invece di esportarla, quindi hanno perso molti soldi. Zelensky ha anche previsto che Putin lancerà a settembre, dopo le elezioni, una nuova campagna di mobilitazione e ha anche detto che la Russia si prepara a ricevere circa 30.000 soldati dalla Corea del Nord.
1: In Francia l'accoltellatore di Parigi ha ferito 3 donne ricoverate ma non in pericolo di vita. Ha pronunciato frasi sconnesse, ha dichiarato il ministro dell'interno facendo il punto in un video. Il 31enne aggressore avrebbe detto di essere stato comandato dall'AR. Sempre in Francia, in Gironda, ha teso il presidente Emmanuel Macron, è salito a 88 il numero dei vigili del fuoco feriti nel corso del grande incendio. Il calcio: Andrea Pirlo non sarà commissario tecnico della nazionale. Il presidente federale Malagò annuncia novità per domani. È previsto un consiglio in Via Allegri, sede della FIGC. Questa è RDS.
2: E buona estate, Italia. Saluti cari da Mauro Casciari. Non è una donna, è una dea. Francesca Romana,
3: sì.
2: D'Andrea.
3: Mamma mia, ragazzi. Aspettavo veramente delle rime così, un po' più semplici. Questa è bella e me la rivendo.
2: Beh sì, certo, oggi bella. Ho voluto partire con la cosa migliore che ho pensato tutta la settimana. Voglio dire, io una settimana che penso questo incipit.
3: Mamma mia, ragazzi, sono veramente onorata. Lui è Mauro Casciari, benvenuta. Non ha la rima, ma nel corso di questa settimana magari mi verrà.
2: Io ho saluti cari, solo saluti cari.
3: Saluti cari, Mauro Casciari, quello lo so.
2: Giulio Caproni
3: in regia, ci siamo noi fino alle 22 insieme con tante surprise. Tante surprise.
4: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: remix su RDS, Mauro e Francesca, Giulio Caproni in regia, e una surprise, surprise, non so niente.
1: Sorpresa. Dunque, allora, salutiamo Chiara De Pisa che è in vacanza.
0: Sempre, viva la De Pisa, tanti baci.
1: No, no, no, perché lei e io ci sfidiamo tutti i giorni con Surprise Surprise. Finalmente posso sfidare qualcun altro.
0: Io sono molto competitiva.
1: Lo so, ti spiego, sei in squadra con gli ascoltatori e le ascoltatrici. Io con Giulio Caproni, si vince la gloria, ok?
0: Vabbè.
1: Si vince la gloria di capire come finisce a sorpresa questa notizia.
0: Ok.
1: Inizio io, sappi che gli ascoltatori possono scriverti la risposta esatta al 38822 in tempo reale.
0: Bene, bene, bene, mi prendo tutti gli aiuti.
1: Brava. Siamo in Val di Non, splendida, in Trentino.
0: Sì.
1: C'è una miniera attiva, una miniera che funzionante, ma qual è la particolarità di questa miniera?
0: Ma così
1: unica al mondo.
0: Generico però così.
1: Si parte generico, pian piano avrai degli aiuti.
0: Qual è la particolarità
1: di questa miniera? Intanto comincia a pensare cosa ha di unico questa miniera, insomma.
0: Allora, che all'interno
1: provincia di Trento, Val di Non, Trentino, sì.
0: Così dai, la butto sul femminismo. All'interno lavorano solo donne.
1: Brava, poteva essere, ma non è, non è.
0: Ok, ok, non è.
1: Pensa al contenuto di questa miniera, ecco.
0: Ok, ok, ridimmi dov'è?
1: È in Val di Non, in Trentino, Trentino Alto Adige, un progetto sostenuto anche dai fondi del PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha messo questa miniera.
0: Cioè, devo dominare cos'è che si...
1: Cosa c'è dentro
0: c'è
1: questa miniera? Ma attenzione, perché siamo subdoli noi, per farti sbagliare.
0: Vabbè, vado... Aspetta, mi hanno suggerito, posso?
1: Vediamo se è giusto.
0: Delle mele.
1: No, però Val di Non, giustamente.
0: Ok, no.
1: Allora, in questa miniera ci sono 12 gradi tutto l'anno. 12 okay, gradi, okay. Più 12. Ti dico, c'è una cosa che si chiama intacture.
0: Sì, vabbè, dai.
1: Vabbè, intacture.
0: Fanno la crioterapia.
1: No, no, no, no, no, ti diamo l'aiuto audio. È il computer innamorato, la canzone dello Zecchino d'Oro.
0: Organizzano i casting per lo Zecchino d'Oro.
1: No, è il computer innamorato. Cosa c'è dentro questa miniera? Scusa, ma guarda quante persone stanno scrivendo.
0: Aspetta, scusate, è una miniera per la stagionatura dei formaggi.
1: Poteva essere, ma no, vedi, non lo sa nessuno perché è complicatissimo.
0: Si fanno delle cure per l'asma.
1: No, posso dire che avete perso? Ci sta un data center.
0: È data center.
1: Allora dillo.
0: Aspetta, è arrivato adesso il data center.
1: Bravi.
0: No, scusate, non c'era il tempo di scadenza. È arrivato adesso, abbiamo vinto noi. Abbiamo vinto noi.
1: Sì, è un data center, cioè il problema di rinfrescare i computer, eccetera, eccetera. In questo caso, sottoterra, è un data center che fa proprio un servizio per lo Stato italiano. Prima di tutto sicuro perché è sottoterra. Poi si rinfresca con quasi tutto l'anno con i 12 gradi.
0: Senza l'aria condizionata.
1: Esatto, soprattutto senza l'acqua, si usa tanta acqua per rinfrescare, quindi questo data center sottoterra è unico al mondo, insomma.
0: Ci si fanno anche degli appartamenti all'interno?
1: No,
0: niente.
1: Però ci stanno i nostri dati al sicuro, i dati nazionali, sai che non si dice non mandare
0: i tuoi
1: dati alle...
0: sicuro. Chissà dov'è i conti tu, in tutti i posti del mondo, casciare pieno di conti in giro per il mondo. A me piaceva più l'idea dei casting per lo Zecchino d'Oro.
1: Sottoterra. Però hai vinto, avete vinto, bravi.
0: Bravi, abbiamo vinto noi. Sono bravissimi.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Achille Lauro, la città degli angeli.
2: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
0: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.

0: avevate vinto anche quando hanno detto delle mele. Sì.
1: Ah, cioè non solo le mele, all'interno il vino viene conservato, vengono conservati i formaggi, quindi avevamo vinto tutto già
0: tutto.
1: Dall'inizio.
0: Però
1: Casciari ha cercato di sabotarci, no. Ma alla fine il web ha dato la risposta corretta.
0: Avevamo vinto
1: tutto, sì. la super gloria.
0: Sì, bravissimi, però avevo detto Intactor, e Intactor è il nome di questo data center sotterraneo per i nostri dati sicuri, per la le mele non si chiamano Intactor, sono intatte.
1: Potrebbero creare delle mele Intactor. Brand Intactor.
0: Ma lo faranno, vedrai che lo faranno. Comunque avete vinto, brava, sai cosa hai vinto?
1: Niente.
0: No, 4 successi mixati.
1: Wow!
0: Tra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Ti ricordi il vecchio faraone Malimor? Ti ricordi Malimor? Non lo sapevi?
1: Che dicevo?
4: Perché ti fa ridere?
1: Sì.
4: E il popolo voleva i soldi.
1: Sì.
4: E andava lì sotto a protestare.
1: Sì.
4: Malimor, dacci l'oro! Da qui la famosa espressione Malimor, dacci l'oro. E non lo sapevi questo?
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
3: Ciao!
4: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
3: Il diavolo veste Prada 2. Dal 29 luglio su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
3: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
5: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
3: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
5: È tutto.
3: Preparati a sfilare per Il Diavolo Veste Prada 2, dal 29 luglio su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
7: Lo voglio.
6: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
8: Lo prometto.
6: Vi dichiaro uniti per sempre.
9: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
10: Todis. Buongiorno convenienza.
11: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su siscom.eu.
13: Ma buon lunedì, la serata insieme con Mauro Casciari, Francesca Romana D'Andrea, ma soprattutto Giulio Caproni in regia. Adesso potevamo lasciarvi senza sequenza mixata? No.
14: Sappiamo cosa fa battere il tuo cuore.

0: che sta per Doctor of Philosophy, cioè il dottorato praticamente.
1: Ma lo sapevo, americano. Lo sapevo, però ci tenevo al fatto che tu lo ribadissi. Sì. Ecco.
0: Allora ti dico anche che I will let you down, espressione idiomatica che sta per non ti deluderò.
1: Bella, mi piace.
0: Questo è,
1: mi piace.
0: Questo è tutto quello che so di inglese, tutto in questa canzone.
1: Sì, se avete, non so, in progetto un tatuaggio, potrebbe essere un'idea.
0: Io non ne ho uno dei tatuaggi.
1: No, neanch'io.
0: Non ne ho uno.
1: Però
0: non
1: magari
0: ne ho uno,
1: mi tatuerò I won't let you down.
0: Può essere, può essere. Senti, noi stiamo insieme fino alle 10.
1: Sì.
0: Fino alle 10, tutta la settimana, tra l'altro, ricordiamolo.
1: È vero, sì,
0: perché...
1: ricordalo a te stesso.
0: No, lo dico perché lei è Francesca Romana D'Andrea, la sentite, ma non oggi in genere, non il lunedì.
1: No,
0: e
1: no,
0: quindi,
1: non è la mia ora.
0: Non è la tua ora, ma noi siamo mobili. Più si avvicina Ferragosto, più siamo mobili.
1: Sì, sì, sì, noi siamo intercambiabili.
0: La donna
1: però
0: è
1: così,
0: mobile.
1: Ci teniamo attivi per l'estate.
0: Sì, sì,
1: e
0: sì.
1: Tra poco vi parliamo di una cosa nuova, di una cosa bella.
0: Brava, okay? Brava, brava. Più della nostra app.

0: sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Perché?
3: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
4: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: È lunedì, è il 27 di luglio, è il momento adesso di scoprire la situazione meteorologica prevista per le prossime ore grazie agli esperti del meteo. Trebi Meteo.
8: Una nuova settimana inizio con l'anticiclone africano in rinforzo sul nostro territorio, permette non solo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti, ma soprattutto di un caldo in intensificazione con anche alto livello di umidità nei prossimi giorni. La giornata di martedì 28 luglio sarà per lo più asciutta ed assolata, dunque, ma con soprattutto temperature diurne che tornano ad essere elevate, dapprima al nord e sulle regioni centrali tirreniche si toccano e si superano i 35 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori, come di consueto, vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
9: 19:40, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Francesca Romana D'Andrea. Fra poco parliamo di trend, di benessere.
1: RDS.
10: Okay.
1: 100% grandi successi.

0: Dance. Fatto, l'abbiamo fatto per 3 minuti. Bella, bella, bella, grande successo. Tanta energia, aperitivo, momento benessere, momento super spa. Anche un po' spa, sì, super top.
1: Momento
0: perché
1: rigenerante.
0: Parliamo di questo, amici.
1: Buonasera, benvenuti.
0: Benvenuti. Sai che adesso, allora, siamo anche sul 265 della TV. Così messa, io ti vedrei bene anche all'ingresso di una spa come hostess.
1: Ah, sì, come accoglienza.
0: Come accoglienza.
1: Salve,
0: perché...
1: buonasera, buonasera. Voi avete prenotato? Per due,
0: sono solo.
1: Prego, adesso immergetevi.
0: Grazie.
1: In quella che è la nostra location.
0: Wow.
1: Perché vivrete delle ore spensierate.
0: Cosa proponete in questa spa?
1: Proponiamo delle attività che probabilmente non avete mai sentito ancora.
0: Ti faccio tornare alla dimensione radio,
1: ecco.
0: Perché sennò.
1: No,
0: ecco.
1: Potevo andare avanti così. Allora, sì, perché sentiamo sempre parlare delle stesse attività. Invece, sì, potrebbe essere interessante nel corso dell'estate provare qualcosa di diverso, anche sì, in vacanza.
0: Guarda, io viaggio tanto e in ogni città c'è tour con la barchetta sul fiume,
1: sì,
0: fatte tutte.
1: Vero.
0: Grattacielo più alto con terrazza, sì, vista della città, fatto tutto. Sì. Mi proponi, mi dai qualche trend benessere?
1: Allora,
0: Francesca.
1: Allora, sei in programma un viaggio in Giappone, stanno andando fortissimi,
0: magari,
1: i bagni di sabbia. È una pratica che prende il nome di Tsunamushi.
0: Sì.
1: In alcune zone i viaggiatori vengono seppelliti fino al collo da sabbia vulcanica.
0: Ah, vulcanica, quella che è proprio impalpabile, tipo quella di Stromboli, avete presente?
1: Molto molto leggera, molto leggera,
0: nera, ossidiana,
1: molto
0: sì,
1: nera, naturalmente riscaldata.
0: Oh.
1: È tutto in sicurezza, quindi
0: sì,
1: è chiaro,
0: sì,
1: la situazione è monitorata. Ci sono persone intorno così. E il calore favorisce il rilassamento fisico, muscolare. Quindi, insomma, è una pratica che sta andando tantissimo. Se mai doveste andare in Giappone, cercate la pratica Tsunamushi.
0: Benissimo,
1: okay?
0: Me lo segno in italiano: bagno
1: se lo
0: di
1: segni,
0: sabbia.
1: Se lo
0: perché
1: segni.
0: Se scrivo Tsunamushi, poi sai, vado lì e sbaglio. E mi dicono.
1: Sta andando fortissimo anche il lo yoga con le capre. Praticamente
0: scusa, visualizzavo noi che facciamo yoga, la capra che fa?

0: Sì, le caprette girano libere, okay. È uno yoga che si svolge principalmente all'aperto, nelle fattorie, bello, zone di campagna, insomma organizzano lo yoga, per cui c'è tutta la lezione canonica con il maestro che ci fa praticare lo yoga, e le capre sono libere, addirittura molte si sentono a loro agio e quindi sfruttano le schiene delle persone che sono sdraiate in varie posizioni come appoggio.
1: Permettimi di salutare Jacopo Fo a Santa Cristina di Gubbio, c'ha Alcatraz, e secondo me lo yoga con le capre lui lo potrebbe fare.
0: Guarda che sta andando fortissimo, sta andando proprio forte. Un'altra cosa che va fortissima quest'estate è il bagno di stelle.
1: Il bagno di stelle. Conoscevo il pan di stelle, questo è il bagno di stelle.
0: Bagno di stelle.
1: Com'è?
0: Si va nelle foreste, nei boschi, insomma in luoghi molto bui.
1: Bui.
0: La sera tardi.
1: Sì.
0: E ci si immerge per diversi minuti a guardare le stelle.
1: Ma ci si immerge in un'acqua?
0: No, in una zona talmente tanto buia.
1: Guardi il cielo.
0: Che guardi il cielo e tu ti senti immerso, ti senti proprio invaso. No? Mm-hmm. Dalle stelle.
1: È bello, è come fare il bagno nella Via Lattea.
0: Esatto.
1: Praticamente.
0: Sì. Che allora, bello. Io questo l'ho fatto.
1: Sì?
0: Sì, l'ho fatto. Il bagno di stelle l'ho fatto. L'ho fatto nella riserva naturale Oasi di Burano.
1: Molto, molto, molto buia, naturalmente.
0: Era sera tardissimo. Sì. Abbiamo fatto un percorso all'interno del bosco, dell'oasi. E poi in una spiaggettina veramente isolata con nessuna luce.
1: Perdona, Burano è quella di Venezia, con una cavolata quella di Venezia.
0: No. L'oasi di Burano è.
1: In
0: Toscana.
1: Ah, in Toscana, ok.
0: Sì.
1: Io pensavo all'isola di Burano, Venezia.
0: Sì,
1: no.
0: Sì. Okay. Fammi vedere se ho detto giusto.
1: Bello, comunque posso dire che quando guardi il cielo ti rendi conto di quanto è al buio,
0: è a capalbio.
1: Capalbio, fantastico. Ti rendi conto di quante luci abbiamo nelle città che ci impediscono di vedere le stelle che sono lassù.
0: Già se vediamo
1: la luna è tanto.
0: No,
1: comunque,
0: quando vai nei posti completamente al buio vedi le stelle in maniera totalmente
1: che
0: diversa.
1: Meraviglia.
0: Lo so,
1: fatelo
0: staremo
1: stasera
0: dicendo una banalità,
1: però
0: siete in delle zone privilegiate senza luci, fate il bagno di stelle, fa molto bene alla psiche.
1: Benissimo, amici, anche alla vostra anima, alla vostra soul. E allora faccio arrivare Bruno Mars su RDS, 100% grandi successi, Oh My Soul. Tra l'altro quando Bruno Mars fa il concerto le stelle non si vedono.
0: No, c'è già
1: luce.
0: Lui.
1: È la star.
0: Ma c'è già lui che è una star. Io lui lo vedo tantissimo.

0: Annalisa, sinceramente, su RDS bella. È lunedì, è lunedì sera, sinceramente. Sì. Saremo sinceri anche noi nel corso di queste ore, perché sì, stiamo scegliendo un argomento piccantello.
1: Sì, per tirarvi in mezzo, perché ci piace, per quelli che sono ancora, diciamo, reattivi, perché sa, con sto caldo, a quest'ora di sera prende un po' da
0: ci
1: biocco.
0: Ci si assopisce.
1: Prende un po' da biocco.
0: Vabbè,
1: diciamo,
0: quella
1: è
0: la sfida, no?
1: Sì, capito? Sì, certo. Vi tiriamo su
0: per forza.
1: Sì, vi prendiamo sotto le spalle, io e Francesca, con le manine e dai, mettete i piedi.
0: Piano
1: dai.
0: Piano, sì. Ce la faremo.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
0: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
0: Guido De Santis, buonasera, ben ritrovato.
5: Ciao Francesca, buonasera a tutti.
0: Siamo adesso da te in redazione RDS con le ultime news.
5: Del calcio, il direttore tecnico Paolo Maldini e il suo più stretto collaboratore Leonardo lasceranno la federazione.

0: uno sconto che sul gasolio e solo sul gasolio per un controvalore pari complessivamente tra accise e IVA di 17 centesimi fino al 6 di agosto. Complessivamente il costo dell'operazione si aggira attorno ai 125 milioni di euro per quanto riguarda lo sconto delle accise.
1: I danni provocati dalle proteste NoTav, la premier Giorgia Meloni con il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani al cantiere di Chiomonte. Lo Stato c'è e non intende indietreggiare, ha detto Giorgia Meloni. Il Medio Oriente, parla ancora il presidente americano, sospesi i raid dall'Iran per dare una chance, afferma Trump, ma sono pronto a un'azione forte, aggiunge, se gli Houthi sono un problema potremmo dovercene occupare, dice a proposito dei ribelli yemeniti che stanno provocando una pericolosa escalation dei rapporti con l'Arabia Saudita. Ancora tempo instabile in Italia con temporali in questo inizio settimana, poi le temperature torneranno a salire spinte ancora una volta dall'anticiclone africano, attesi fra i 36 e i 38 gradi al centro nord da mercoledì. Questa è RDS.
2: Buonasera, sono le 20 in punto su RDS lunedì sera. Salve a Mauro Casciari.
3: Saluti cari a Francesca Romana D'Andrea, una donna, una dea.
2: Mamma mia, ragazzi, un po' troppe aspettative qua.
3: No.
2: Andiamo piano.
3: Noi
2: andiamo
3: ti vediamo,
2: piano.
3: Ci sentiamo.
2: Mi scusi?
3: Sì?
2: Mi può fare la rima con Giulio Caproni?
3: Giulio Caproni sempre in mezzo ai mixer della regia, amici. Grande Giulio. Mixeroni.
2: Sempre in mezzo ai mixeroni.
3: Sì.
2: Allora, sempre in mezzo ai mixeroni, anche quello che vogliamo proporvi tra poco, con i vostri racconti al 3882 3882. Vi faremo un po' arrabbiare.
4: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: for him.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
2: Noi sì.
3: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grandi successi.

0: solo Gaia, nel senso che Bossa Nostra è solo di Gaia. In una estate in cui tutti fanno featuring uno con l'altra, l'altra con questa, era solo lei, solo lei, pura e bella, brava.
1: Personalità.
0: Sì, sì, sì,
1: personalità.
0: Sì,
1: allora, è estate, è ufficiale ed è anche il periodo dei matrimoni.
0: Ah, sì. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Che poi io mi chiedo, no? Perché questa domanda l'ho fatta sui social. A un certo punto, invitata a diversi matrimoni ogni anno, e dico: ma perché tutti d'estate? Quanto sarebbe bello sposarsi? Parlo io per prima, che mi sono sposata anch'io d'estate. Quindi, ecco. Però dico: perché i matrimoni solo d'estate? Perché, insomma, è una questione religiosa.
0: Ah,
1: i matrimoni
0: sì?
1: si celebrano in estate.
0: Ah sì, sì, veramente?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma però anche quelli in comune li fanno in estate, quindi non vuol dire.
1: Perché poi alla fine, no, alla fine uno tutti. Si è abituato a questo. Ecco, noi parleremo di matrimoni o quasi, qualcosa che ci è andato vicino.
0: Hai reso l'idea, fra poco su RDS.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook.
4: Chris Bone, Chris Bone, Chris Bone.

0: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Matrimoni saltati all'ultimo, i vostri o di qualcuno che conoscete? 38822, 38822, si sono più fatti.

0: These beautiful things that are.
1: Guarda, guarda.
2: Ho fatto il salto come
3: alla Benson Boone.
2: Benson
3: no,
2: Boone.
3: Ma te lo volevo dire, infatti, ti ci vedo con le sue tutine.
2: Scusate, non avevano ancora
3: visto.
2: Per un pelo.
3: Dai, rifallo.
2: Per un pelo le telecamere di RDS
3: meglio.
2: Hanno perso il mio salto, mi dispiace.
3: E vi assicuro, l'ho visto io, era bruttissimo.
2: Comunque canale 265 della TV.
3: Allora,
2: vedere.
3: buonasera, lunedì sì. sera, noi adesso un po' leggeri, un po' gossip. Non troppo, perché siamo anche per il sociale.
2: Questo è gossip sociale e interazione con voi ascoltatori, secondo me molto ascoltatrici.
3: Dici?
2: Perché quando si parla di matrimoni, le donne
3: sono più attente ai dettagli.
2: Ma sì,
3: ok.
2: Cioè,
3: allora, partiamo per gradi, andiamo sì. per gradi. Allora, Albano ha rilasciato un'intervista qualche giorno fa e ha detto che dopo 25 anni di relazione con la Lecciso ci stava benissimo un matrimonio.
2: 25 anni sono, ragazzi.
3: Con la Monica Setta ha rilasciato questa intervista,
2: Madonna.
3: Ha fatto una battuta, ha detto abbiamo superato tante cose e quindi adesso forse il matrimonio ci starebbe bene.
2: 83 anni per Albano, ve lo ricordo.
3: Tutti hanno ripreso questa dichiarazione, varie testate hanno creato articoli su articoli. Beh. Lui subito ha detto era una battuta.
2: Oh, scherzato!
3: Più o meno così, sì, uguale.
2: Salve, sono il fiorello dei poveri.
3: Bravissimo, bravissimo. Quindi insomma si è rimangiato tutto. Ha detto no, assolutamente no, era una battuta, non ci sarà nessun matrimonio. In tutto ciò Loredana Lecciso non si è espressa.
2: Brava, si è trattenuta per fortuna,
3: se non
2: doppia figuraccia.
3: Però pare che loro stiano bene così. Uh-huh. Dato che questo è il periodo dei matrimoni e sì. che l'estate per eccellenza è il periodo dei matrimoni, a me è venuto in mente che qualcuno quest'anno sarà sicuramente stato invitato a un matrimonio che poi all'ultimo è saltato per qualche motivo,
2: per i motivi più svariati. Mm-hmm. Perché può essere saltato per volere degli sposi,
3: sì.
2: però tipo con sto tempo pazzo che c'è adesso, no? Matrimonio no, tempesta, fine di tutto,
3: rimandi,
2: è saltato
3: e non lo fai più.
2: Matrimonio in spiaggia,
3: no, noi vogliamo qualcosa di più croccantello.
2: Ma dipende,
3: motivi più croccantelli.
2: Dici che ne troviamo ascoltatori o ascoltatrici
3: sono stati invitati sventati. A dei matrimoni e poi alla fine sono saltati e magari loro stessi sono stati protagonisti di un'avventura del genere, no? Mm-hmm. Hanno organizzato un matrimonio nella loro vita che è saltato per X motivi.
2: Io guarda, sono molto curioso. Allora, donne e uomini che ascoltate RDS, mi raccomando, se vi è successo assolutamente dovete mandarci un vocale,
3: certo.
2: perché secondo me non ce ne so. Io dubito che ci sia. Ci saranno, non lo so.
3: Abbi fede.
2: Va bene.
3: Abbi fede.
2: La fede nuziale, tra
3: abbi fede nuziale. 38822 matrimoni saltati all'ultimo secondo e adesso guarda chi c'è, vedi? Tema matrimoni?
2: Madonna. Tazzeteria.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New music.
4: Novità.
6: New music.
5: Novità RDS. Madonna, Tazzeteria.

0: Amani su RDS, matrimoni saltati all'ultimo secondo, abbi fede, t'avevo detto, sì. Infatti stanno arrivando un sacco di racconti al 38822 periodo di matrimoni. Albano e la Lecciso non si sposeranno, lui ha detto era una battuta, subito a fare articoli su articoli, le testate hanno preso una battuta che ho fatto durante l'intervista, no, non ci sposiamo, mentre magari alcuni di voi dovevano partecipare ad un matrimonio o essere i protagonisti di questo matrimonio e all'ultimo secondo è saltato.
1: Sentiamo.
2: Ecco la storia di un mio collega, quasi incredibile. La sposa si era innamorata del testimone dello sposo durante i preparativi e invece di sposarsi, tanto ormai era tutto pronto, ha preferito dire la verità e annullare tutto.
0: Mamma mia.
2: Qualche mese dopo lo sposo ha iniziato una relazione con quella che sarebbe dovuta essere l'amica d'onore della sua ex. Alla fine si sono sposati entrambi, lei col testimone, lui con la sua amica. La cosa più assurda, le due coppie sono rimaste in ottimi rapporti, fanno ancora vacanze insieme e hanno costruito due matrimoni super felici.
0: E ogni tanto si riscambiano.
3: Allora, posso chiedere uno specchietto. Come si dice?
0: Riepilogativo. Quando non ti viene, cambia la formula.
3: Sì, vorrei un riassunto perché io veramente.
0: Non hai capito?
3: Ho capito, ma mi si intreccia il cervello. Già gli occhi sono intrecciati.
0: Ma si sono scambiati tra amici.
3: Mamma mia.
0: Capito?
3: Ragazzi.
0: Il testimone dello sposo, quindi super, super amico, e la damigella d'onore della sposa. Bello, però, bravi. Dai, alla fine vedi, ha vinto l'amore.
3: Sì, certo. Comunque, che shock.
0: Un po' sì.
3: Messaggi con matrimoni annullati vostri o di altri per motivi più incredibili.
0: Sì, quelli ci piacciono.
3: 38822 38822, messaggi vocali, ma ne arrivano anche di scritti che almeno quello scritto posso rileggere.
0: Sì, no, ci piacciono, molto curiosi.
4: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
5: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
6: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
7: Buono!
6: Melone retato.
7: Buono.
6: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
7: Buono.
8: Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
9: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
10: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
11: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion e puoi averla da 760 euro al mese. Macan, you believe it? Offerta valida fino al 39/2026, tag 906%, salvo approvazione Porsche Financial Services Italia. Annuncio con finalità promozionale, condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Grandierà sui tettucci

0: delle nostre macchine. Chissà, ci sono gli amici di Trebi Meteo che ci dicono il tempo di domani, adesso qui su RDS.
1: Una nuova settimana inizio con l'anticiclone africano in rinforzo sul nostro territorio, permette non solo condizioni di stabilità ed estesi rasserenamenti, ma soprattutto di un caldo in intensificazione con anche alto livello di umidità nei prossimi giorni. La giornata di martedì 28 luglio sarà per lo più asciutta ed assolata dunque, ma con soprattutto temperature diurne che tornano ad essere elevate, dapprima al nord e sulle regioni centrali tirreniche si toccano e si superano i 35 gradi. Dettagli ed approfondimenti maggiori come di consueto vi attendono sull'app di Trebi Meteo.
2: Grazie agli esperti di Trebi Meteo, matrimoni saltati all'ultimo secondo. 38822 38822.

0: RDS, stiamo parlando di matrimoni saltati perché siamo un po' sadici, sì. E ci piace insomma il gossip.
1: Sì,
0: il vostro.
1: Sì, saltato Albano con la Lecciso e sentiamo cosa è saltato nella vostra vita.
2: Io un po' di matrimoni me ne intendo perché sono un parroco.
0: Ah!
2: E mi ricordo una volta, non lo celebravo io, abbiamo avuto un caso di un matrimonio in cui lo sposo non si è presentato.
0: Dai.
2: Quindi la sposa è stata lì ad aspettare all'altare.
1: Mamma mia.
2: Lui non si è presentato e però poi a un certo punto la sposa ha preso tutti gli invitati e li ha portati lo stesso al ristorante. La cosa è finita su tutti i TG nazionali.
0: Lei è stupenda.
2: Ancora più emblematico invece quello che è successo vicino alla mia parrocchia.
1: Dici.
2: In cui al pranzo di nozze sia la famiglia dello sposo che la famiglia della sposa se le sono date di santa ragione e ognuno poi è ritornato a casa sua.
1: No.
0: Quindi si sono sposati e
1: poi
0: si sono dovuti separare il giorno stesso perché le famiglie non approvavano.
1: Chissà che hanno scoperto, chissà che ne so, che cosa è nato. Poi certo, non è che il parroco può farsi proprio i fatti, cioè deve essere super partes.
0: No, bisogna indagare, approfondiamo queste storie.
1: Ma è super partes, super partes. Però bravissimo, bellissimo.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Una mia amica si doveva sposare nell'arco di un mese e mentre il compagno stava a farsi la doccia comincia a squillare sto telefonino e scopre insomma alla fine un tradimento con la collega
0: Jessica,
3: e lei, la mia amica, lo perdona, lui non vuole essere perdonato.
0: Beh, non si
3: e
0: vede,
3: alla
0: però.
3: Fine insomma si è sposato con la collega di lavoro e hanno anche un figlio.
1: Cioè, lui non vuole essere perdonato.
0: Lei, ti perdono lui, ma no, guarda.
1: No, cioè,
0: tranquilla.
1: Pazzesco.
0: Come se niente fosse. Mamma beh, però mia. Dai, ma nel giro di un mese, nel senso che loro si sono conosciuti, nel giro di un mese si sono sposati. Cioè,
1: secondo me dovevano sposarsi nel giro di un mese.
0: No, ragazzi, però è troppo presto.
1: No, da lì a un mese si sarebbe dovuti sposare.
0: No, perché c'è chi fa questi matrimoni lampo?
1: Ho capito.
0: So,
1: poi durano lampo. Non è detto, però. Comunque, amici, amiche, bello. 38822, 38822, matrimoni. Saltati all'ultimo minuto per i motivi io vorrei anche però il matrimonio saltato perché c'era che ne so un'altra cosa che non dipendeva dagli sposi, non dico una cosa brutta però anche una che ne so
0: calamità,
1: no, anche che ne so la casa non era non era in vendita, era una truffa e quindi non c'avevano casa, hanno dovuto rimandare il matrimonio, non lo so, mi viene in mente così
0: cose, cose esterne all'amore,
1: sì, all'amore, cioè okay, casualità per cui noi dobbiamo, oppure che ne so
0: truffa e quindi hanno chiuso la location,
1: ecco, bravo. Sì.

0: RTS.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Ma che vocina, Angelina Mango.
2: Che voce pazzesca.
0: Marco Mengoni. E le nostre voci a confronto sfigurano Mauro Casciari e la splendida Francesca Romana D'Andrea. Però,
2: allora stiamo zitti.
0: No.
2: Facciamo parlare
0: loro,
2: voi.
0: Loro.
2: Facciamo parlare voi. Stiamo parlando di matrimoni saltati all'ultimo secondo. Perché? Perché? Che è successo?
3: Io invece ci ho ripensato a 3 mesi dal matrimonio.
2: Ecco.
3: Scelta saggissima. Col senno del poi.
0: Col senno del poi. Ci hai pensato tu col seno di poi, chissà di quale donna.
2: Ma dai! Però dai, vedi, non si rinnega il matrimonio. Ora
0: no,
2: non
0: no.
2: È andata, magari lui dice, vedi, meglio così.
0: Ordinary.
2: Perché sono più felice. Magari ha incontrato una persona con cui adesso è molto più felice.
0: Ordinary. And this town's lost its faith, our colors will fade.

0: dice di aver avuto la chiamata, si è fatto prete.
1: Ecco qua.
0: E quindi è saltato il matrimonio.
1: Non ti puoi neanche arrabbiare, passi per insensibile e anche blasfema.
2: Adesso i matrimoni li celebrerà lui.
1: Lui, sì, sì, sì.
2: Mamma mia.
1: Chissà, beh, speriamo che lei abbia ritrovato l'amore e si sposerà davanti a lui.
2: Ale, e
1: sì,
2: via.
1: Sì.
3: Tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: Sento il mare dentro una conchiglia. Estate. L'eternità è un battito di ciglia.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
2: Dateci un minuto, vi diamo il mondo. Buonasera, Guido De Santis.
7: Ciao Mauro, buonasera a tutti.
2: Le notizie in 60 secondi adesso su RDS.
8: Le proteste no TAV, i danni ai cantieri con il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine, vanno avanti le indagini, salgono a 1000 gli identificati. Questo non è dissenso, è violenza organizzata, ha detto la premier Meloni nel corso di un sopralluogo in Val di Susa. Lo Stato non intende indietreggiare il suo impegno. Le misure contro il caro carburanti, dal Consiglio dei Ministri arriva il taglio alle accise di 17 centesimi al litro per il diesel fino al 6 agosto, ma una nuova riunione è già prevista per il 4 a Palazzo Chigi. Ironizzano e parlano di misure insufficienti Giuseppe Conte dell'Islein. Dopo l'attentato al Pride a Berlino, allarme a Parigi per riferimento di 3 donne in strada a Porte des Clichys da parte di un giovane armato di coltello. L'aggressore, bloccato dalla polizia, ha pronunciato frasi sconnesse parlando di gesto ordinato da Allah. Papa Leone sta facendo rientro in Vaticano dopo il periodo di riposo a Castel Gandolfo nella residenza estiva dei pontefici. Lo sport, Paolo Maldini e Leonardo lasceranno i loro incarichi in ambito Federcalcio, questo dopo che è naufragata la candidatura di Andrea Pirlo quale commissario tecnico della nazionale, la notizia anticipata da Sky Sport confermata da fonti federali. Il tennis per Lorenzo Musetti, buon rientro a Washington dopo 70 giorni dall'infortunio al foro italico. Matteo Arnaldi si è ritirato con l'avversario in vantaggio 6-0, 3-1, questa è RDS.
2: La radio di sera è RDS. Buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, dalla donna che è una dea, Francesca Romana D'Andrea.
1: Grazie ragazzi, però che applauso scarso.
2: Vabbè, sono le 21, la gente sta digerendo.
1: Ah, con calma. Grazie, è vero, Mauro Casciari, Francesca Romana D'Andrea, Giulio Caproni in regia e i matrimoni saltati all'ultimo secondo. Ci sono piaciuti.
2: Bellissimo.
1: Sì, grazie.
2: Salutiamo tutti quelli che con 40 gradi sono pronti per assistere a un matrimonio oppure farlo.
1: Grazie,
2: insomma.
1: Veramente. Sì, io ho dato quest'anno.
2: Beh, ma tu sei splendida, madre, donna, sposa, che altro?
1: E casalinga, adesso voglio comprare una pulisci tappezzeria.
3: I tuoi ricordi e le tue emozioni con un successo senza tempo della tua estate.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead su RDS, 100% grandi successi, lunedì 27 luglio alle 21:11. Io sono Mauro Casciari, tu chi sei?
1: Io sono Francesca Romana D'Andrea, buonasera.
0: Buonasera.
1: Buonasera carissimi.
0: Senti Francesca, io ho voglia di Music for You.
1: Va bene.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
1: Oh, e allora parliamo di musica perché 50 Cent ha annunciato la pubblicazione di un nuovo brano per la colonna sonora del film live action Street Fighter.
0: Wow.
1: Riunisce una strofa inedita sua di 50 Cent, una strofa di Eminem e una strofa di archivio mai pubblicata di Tupac.
0: Wow.
1: Hanno avuto il loro consenso, gli eredi di Tupac hanno detto ok, va bene, fatelo. Non c'è assolutamente intelligenza artificiale, quindi sono tutti pezzi, sono tutte strofe registrate in sala d'incisione reali.
0: Oh, che meraviglia.
1: Reali.
0: Sì.
1: Ed è una partnership iniziata veramente tantissimi anni fa, quella sicuramente tra 50 Cent e Eminem nel 2002. I due collaborano veramente per tantissime cose da diversi anni, producono insieme documentari, producono insieme colonne sonore, dove lavora uno lavora l'altro, insomma hanno proprio dei lavori musicali in comune. Sentiamo un pezzo di Tupac, California Lover.
0: Che bello.

0: Street Fighter, è una traccia tutta nuova.
1: Inedita.
0: Tutta nuova, inedita.
1: Questa era la versione originale di California Love di Tupac Shakur, che ha ridefinito l'hip hop trasformandolo da cronaca di strada, manifesto sociale ed emotivo, all'interno di un genere storicamente ipermascolino, dimostrando che un artista poteva mostrare paure, traumi interiori senza perdere credibilità. Tupac è diventato il punto di riferimento per la generazione successiva dei rapper tipo Kendrick Lamar, Eminem stesso e 50 Cent. Beh, attraverso una potente dualità tra rabbia sociale e sensibilità poetica, Tupac, scrivetelo Tupac oppure Tupac, ha insegnato ai giovani MC a canalizzare le sofferenze personali per denunciare il razzismo sistemico e la povertà. Il suo modo di raccontare viscerale, la sua presenza scenica carismatica hanno trasformato la figura del rapper da intrattenitore a voce culturale dei marginalizzati. Senza il suo modello di Tupac Shakur, l'autenticità, la carica espressiva, l'hip hop di oggi non avrebbe mai sviluppato la stessa profondità introspettiva e coscienza sociale.
0: Vedi, bravo. Non si parlava solo di relazioni, donne, gang, soldi, anche di emozioni, perché era un ragazzo sensibile. Un ragazzo,
1: bravo Tupac, sensibile. Nel cuore.
2: RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music
3: for You.
2: Insieme a te.
3: Insieme a te, dove c'è musica.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Saif, parlar d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
4: Parlare d'amore.
2: Giselle, Dimanche Midi Pill.
5: Alors on fuit le vide rempli, rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
2: Madonna, Danceteria.
6: Everybody get up and dance.
7: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
8: Grandi successi.

0: Antidroga, Emma Fabri Fibra su RDS, lunedì sera e le sapete tutte?
1: Eh sì.
0: Siete sicuri di saperle tutte?
1: Magari anche di Emma, magari anche di Fabri Fibra, perché stiamo per giocare a Le so tutte!
0: Ok, funziona così, vi candidate scegliendo un artista di cui conoscete tutte le canzoni, però noi vi metteremo alla prova.
1: Sì, io, Mauro Casciari, Francesca Romana D'Andrea, il nostro regista Giulio Caproni, sceglieremo tre canzoni di questo artista che ci indicherete,
0: esatto,
1: voi.
0: Sì.
1: Una facile per noi, una difficile per noi, una media per noi. Poi speriamo anche per voi.
0: Insomma. Dai, ok, quindi 3882 3882, di quale artista sapete tutte le canzoni?
1: Messaggio scritto vocale con Le so tutte di... scegliete voi per vincere un RDS Bag. Vi aspettiamo!
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi.
3: Sempre con te, anche con la nostra app. RDS. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Pizza Beat Competition, Octagona a Brindisi, Fantini a Cervia, Marula a Follonica. I migliori pizzaioli italiani si sfidano in spiaggia a luglio per accedere alla finale che leggerà il Dalla Giovanna Pizza Ambassador. Molino Dalla Giovanna, dal 1832, produce farina per i professionisti dell'arte bianca. Scopri le info su dallagiovanna.it.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie, Octopus, di esistere.
5: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio, dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis, buongiorno convenienza.
14: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
15: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Le 21.24, la radio di sera è RDS. È arrivato Maurizio Rocca che dice: I don't care se agito una Coca-Cola under pressure.

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
2: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Bella, bella, bella Queen, David Bowie, Under Pressure su RDS lunedì sera. E voi di chi sapete tutto?
1: Sì, fra poco giochiamo alle so tutte di, e quindi estrarremo uno di voi che ha dichiarato di saperle tutte di un artista o anche di un gruppo, e certo, vi faremo ascoltare, perché stiamo decidendo quali pezzettini di canzone scegliere. Insomma, una facile, una media, una difficile. Se le azzecchi tutte e tre, vinci l'RDS bag.
0: Hai capito?
1: 3 8 8 2 2. No, prego, prego.
0: Non
1: insisto.
0: Ma allora 3 8 8 2 2 3 8 8 2 2, candidatevi di chi le sapete tutte, tutte, tutte. Tra poco.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: sorry, scusa, lo sento. Pinguini tattici nucleari su RDS, Mauro e Francesca, Giulia Caproni in regia e voi che le sapete tutte.
1: Le so tutte! Le so tutte, tutte le so!
2: Bravi, ma soprattutto bravo a Luigi dalla provincia di Potenza. Pronto?
3: Pronto?
2: Ciao,
0: Luigi,
3: buonasera.
0: Buonasera, lei ci è piaciuto? Si è candidato con un artista che già di per sé può essere per alcuni un po' di nicchia e quindi siamo curiosi, no?
2: Si tratta di Michele Salvemini, che iniziò
0: spoilerato subito.
2: Vabbè, iniziò come Mickey Mix, ricordiamolo, rasato, sì, tutto diverso, e poi invece ha trovato un po' il nostro Kendrick Lamar italiano, ha trovato la sua strada. e
0: se glielo dici, secondo me si arrabbia.
2: Mi dà una scapellata. Allora il telespalla Bob, ecco.
0: Ecco, il telespalla Bob italiano si arrabbia peggio. Allora tu, Luigi, lo segui da sempre, dagli inizi?
3: Più o meno sì.
0: Ok.
3: Ho ascoltato tutti gli album, anche il fumetto che ha fatto adesso.
2: Grande.
0: Sei preparatissimo.
3: Speriamo.
2: Guarda, noi abbiamo scelto.
3: Sono un po' emozionato.
2: No, no, tranquillo.
0: Vai,
2: allora,
0: vai sereno.
2: Allora, ascolti dal telefono, si sente un pochino peggio rispetto alla radio, ma le riconoscerai sicuramente.
0: Certo.
2: Se tu dovessi sbagliarne anche solo una, chiunque può mandare un messaggio al 388-22-38822 e shipparti la RDS bag con le tre risposte esatte.
0: Hai capito?
2: Speriamo di no.
0: Qui la competizione è seria, serissima. Ci siamo? Iniziamo?
2: Allora, le abbiamo scelte io, la Francesca Romana e Giulio Caproni in regia. Una, questa dovrebbe essere secondo noi quella più facile.
3: Fuori dal tunnel.
0: Dai, presa.
4: Sono fuori dal tunnel del divertimento. Sono fuori
0: dal tunnel.
2: Siamo stati buoni.
0: Questa era quella facile. Poi c'è
2: quella intermedia.
0: Intermedia.
3: La posso riascoltare?
2: Sì, vada. Perché non è facile, dai.
3: Vengo dalla

0: ma perché non si era sentito bene.
1: Ragazzi,
0: bene,
1: perché devo dire, bene. Lui per correttezza, bene, quando giocate ci ascoltate dal telefono, ma per cui certo. È tutto molto compresso, il radio si sente benissimo, al telefono è tutto più...
0: Sì, infatti il suono è molto più
1: è diverso, scacciato. È diverso, molto,
2: sì, però
1: è
2: diverso. Un vero fan le riconosce, quindi andiamo con quella difficile.
0: Mi fa stare bene.
2: Come?
0: Mi fa stare bene.
2: Mi fa stare bene.
0: Ti fa stare bene.
2: Può sembrare un pezzo facile, ma moltissimi sbagliano il titolo, solamente i veri fan lo indovinano.
1: Perché è ti fa stare bene, io avrei detto mi fa stare bene, esatto. Sbagliando. Tu sei stato molto bravo perché hai capito subito l'inganno. Questa è la difficoltà.
2: Bravo Luigi, ti porti grazie. A casa l'RDS bag super guadagnata. E grazie. Niente, concerti in programma, Caparezza? Tu che sei più aggiornato?
1: Beh, sicuramente. Io vedo che aspetta, e credo che ci sia il 15 settembre qualcosa.
2: Luigi, ci sei andato a vederlo dal vivo, sì?
0: Sono andato solo una volta, sono andato a un concerto del Primo Maggio di Taranto.
2: Bene.
1: Beh, fantastico, fantastico.
2: Devi recuperare. Avrà devi recuperare un'altra data.
1: Andiamo a ballare in Puglia più che al concerto del Primo Maggio, non la poteva fare anche lì, insomma, giustamente. Infatti.
0: Posso fare un saluto?
2: Certo.
0: Credo mi sta ascoltando la mia futura moglie, nonché anche mia figlia, le volevo salutare, un abbraccio.
1: Come si chiama? Come si chiama?
0: Lontano.
2: Nomi.
0: Antonella è la mia futura moglie e Martina mia figlia.
2: Oh, vi saluta Luigi. Va bene, grazie mille. Quindi sappiamo
0: grazie
2: con chi condividerai l'RDS bag.
0: Grazie mille.
2: Ciao Luigi, buona estate. Ciao.
0: Buona estate anche a voi. Ciao.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Amici, ditone la piaga, businessman, il businessman Mauro Casciari e la dea della radio, Francesca Navana ed Andrea, se ne vanno perché arrivano Jason Galliani e Lisi Sacchi.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ciao. Allora, come state?
3: Molto bene, bene, voi?
1: Bene. Siamo contenti? Freschi. Bene, bene, grazie, grazie. Dai, non andiamo via proprio consumati.
3: No,
2: beh,
3: guarda.
2: È lunedì, poi ora.
3: Ne riparliamo sul fine settimana. Si fa presto a dire, ti aspetto al banco.
1: Vabbè, così volevo essere un po' ottimista.
3: E invece?
1: E invece niente.
3: Trovato quelli sbagliati.

0: i Simpson, ho sbagliato il testo perché...
1: No, ma scusa, però ma poi chi è Marg? Marge,
0: che non
1: ma io
0: me lo
1: non
0: ricordavo.
1: Ho parole, andiamo via subito.
2: Ok,
1: vi lasciamo con Jason e Elisabetta, grazie a Giulio Caproni, e domani si torna insieme dalle 19 se Mauro vuole, perché si è offeso che l'ho corretto su
0: no,
1: Marge.
0: Figurati, Marg è un nuovo protagonista dei Simpson del 2028.
1: Ah, ok, mamma mia, spoiler, baci, baci.
3: Ciao.
4: Tra poco,
3: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
7: Noi siamo pronti a partire con l'appuntamento in redazione RDS. Buon lunedì a Guido De Santis.
8: Grazie Elisabetta, buonasera a tutti.
7: C'è l'attualità in un minuto.
8: Emergenza carburanti al centro del Consiglio dei Ministri, responsabile dell'economia Giorgetti riguardo la misura annuncia un'operazione da 125 milioni, uno sconto di 17 centesimi sul gasolio al litro fino al 6 agosto, esclusi interventi sui tabacchi. Il prezzo del petrolio chiude in deciso calo al NYMEX di New York sulla scia del crescente ottimismo riguardo la possibilità di un rapido allentamento del conflitto in Medio Oriente, quotato 82 dollari al barile. Grave processo infettivo infiammatorio sistemico generato da un quadro microbico la cui natura risulta in corso di valutazione. È la causa del decesso del piccolo Alessio Pio, bimbo di 18 mesi, morto il 22 luglio scorso nell'ospedale di Catanzaro dopo il trasferimento dallo Jazzolino di Vibo Valentia. In Francia, per l'accoltellatore di Parigi, ha ferito 3 donne ricoverate ma non in pericolo di vita. Ha pronunciato frasi sconnesse nominando Allah, ha dichiarato il ministro dell'interno transalpino facendo il punto. Il calcio, il direttore tecnico Paolo Maldini e il suo più stretto collaboratore Leonardo lasceranno la federazione. Questo dopo che è naufragata la candidatura di Andrea Pirlo per il ruolo di CT della nazionale. Hanno già informato della decisione il presidente Malagò. I mondiali di scherma Hong Kong, sono arrivate altre 2 medaglie, finale tutta azzurra nel fioretto femminile, oro a Martina Favaretto, argento alla veterana Arianna Errigo. Questa è RDS.
9: Resto che tardi, buon lunedì sera, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
7: Siamo noi gli irreprensibili, quelli di casa RDS.
9: Hai dubbi?
7: Nuova
9: già,
7: settimana.
9: Subito.
7: No, sto dicendo nuova settimana, ultima settimana di luglio, ultimo lunedì di luglio, quindi anche un lunedì così di grandi ambizioni, di grande hype. Infatti c'è Giulio Caproni, regia con noi fino a luna.
9: Ma come l'ha venduta bene! L'avete salvata poi, questa?
7: Poi lo vedete voi, fine, certo. Alla fine ci fate voi il resoconto, il feedback.
9: Rischio e pericolo è lì, pam, sì, dietro l'angolo. Se vi va, siamo anche sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV, oppure tutto ciò anche sull'app.
5: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

0: attesa. Solo grandi successi. Grandi successi.
1: Sprocchi ma sei romantica.
2: L'estate passa su RDS.
3: Ultimo, romantica.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao su RDS, chiudono la sequenza mixata con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Eccoci qua, buon lunedì sera. Sapete che a casa RDS trovate anche il meglio della giornata se vi siete persi qualcosa nella diretta, esatto. Però insieme, insomma, possiamo ripercorrere i momenti più divertenti. Tra poco il maestro Miyagi ci mi sono morsa la lingua. Ci doppierà un po' di cartoni animati. Oh, è lunedì.
0: È rimasta lì un pezzettino. Sentito che ce l'ha rimasta lì, l'hai recuperata?
1: Ma male male.
0: Dobbiamo fare un po' d'ordine, c'è anche la classifica, state lì.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Noemi!
4: Oh, Noemi, che ti abbracciamo!
3: Diamole un set, poverina. Brutto incidente per la cantante che durante un concerto in Abruzzo, al momento di salutare il pubblico, è caduta rovinosamente giù dal palco. A questo punto i fan sperano che la cantante non arrivi in cima alle classifiche. Hanno paura che possa accadere anche da lassù.
2: Dalle 7 alle 10. Every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90€ i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
10: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
2: RDS Airplay.
5: I grandi successi più trasmessi.

0: Sì, su RDS.
1: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani. Nuova settimana, nuova classifica per scoprire insieme quali sono stati i pezzi che avete ascoltato di più su RDS tra il 20 e il 26 luglio. Partiamo dalla posizione numero 10, dove precipitano dalla 2 della settimana scorsa Tame Impala e Jenny con la loro Dracula, e alla numero 9 invece abbiamo la prima new entry, è quella di Anna, si chiama White Girl Waste.

Anna, la prima new entry in classifica alla 9, perde invece ben 4 posti. Calappicco Safe, costretto a scendere dalla 4 della scorsa settimana e fermarsi alla 8 con Buona Domenica. Nel frattempo saliamo alla 7, trova spazio anche la seconda e ultima new entry della top 10. Lui è ultimo, ormai è entrato nell'Olimpo dei grandi della musica, non ce n'è per nessuno. Questa è la sua Romantica. Spero.

arriviamo alla posizione numero 6, dove si riconferma Flamenco Paranoia di Samurai J, che ha anche annunciato le prime grandi date invernali nei club, tra cui l'imperdibile appuntamento a Milano, fissato per il 9 dicembre, segnatevelo. Alla numero 5 salgono di 2 i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento.

BTN, sorry, scusa, lo sento, la 5 in classifica, siamo a metà della top 10, nella zona di equilibrio. Un altro colpo di scena, pazzesco, Achille Lauro perde la vetta, quindi la numero 1 della scorsa settimana vola giù alla 4 con Comuni Immortali. Ci fermiamo alla 3, proprio lì sul podio, entriamo in zona calda, nessun saliscendi o particolare cambiamento per la collab tra Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Madonna, che è sempre la regina del pop ed è anche la protagonista assoluta della copertina del numero di luglio 2026, chiaramente di Vogue Italia, con un servizio fotografico esclusivo dedicato alla nuova era dance che sta portando anche lei sulle spalle col nuovo album.
1: Uno shooting ad hoc, come dicono quelli bravi. Non possiamo fermarci qui, vogliamo scoprire un po' di più chi si nasconde tra la numero 1 e la numero 2 della top 10. Da un lato gli Another con Talk to You,
0: e dall'altra parte invece ci sono Merck & Cremon, The Colors e Serena Brancale con la loro Partenope.
1: Che vince?
2: Ecco il numero 1 della classifica di RDS.

0: The Colors con Elodie su RDS. Di cosa hanno parlato i nostri amici peggio oggi pomeriggio?
1: Lo sapete che noi intanto recuperiamo tutto ciò che accade nelle ultime 24 ore trascorse proprio qui su RDS. È tornato anche lui, c'è il maestro Miyagi.
0: Ah, sì, sentite.
2: Sfogliando così le riviste, perché noi adesso in estate sfogliamo le riviste, sì. I giornali non li sfogliamo, vogliamo robe leggere.
3: Abbiamo visto che oggi è il compleanno di tante persone.
2: Di tante persone? No, quello sfogliando i messaggi al 3882. Tanti
3: sì.
2: Ascoltatori oggi compiono gli anni.
3: Esatto. Esatto, Patrizia, oggi
2: sì.
3: Il suo compleanno vorrebbe ricevere gli auguri da Carru.
2: Tanti auguri Patrizia.
3: Auguri, poi oggi qualcuno ne compie 54 e lavora come pittore di lei, non dice
2: nome e cognome,
3: dice
2: però.
3: Che però facciamo compagnia mentre sta lavorando.
2: Bene,
3: anche adesso.
2: Auguri a tutti.
3: Sì.
2: Oggi c'è anche un anniversario che ricorre,
3: sì?
2: Che è la messa in onda del film Karate Kid.
3: Oh, che bello, sì. Ritorna d'estate, ritornano i bei film.
2: Grande curiosità, tu per esempio sapevi che Ralph Macchio?
3: Sì.
2: Macchio. Macchio in America lo chiamano Macchio.
3: Lui?
2: Macciato caldo.
3: Cosa ha fatto?
2: Lui ha fatto Ballando con le stelle.
3: Ma sei serio?
2: Ha partecipato alla versione americana di Ballando con le stelle.
3: Ma incredibile.
2: Forse perché era facilitato, sai, quando faceva il.
3: È vero,
2: mossa della
3: la mossa.
2: C'ha tanto equilibrio lui.
3: Scusami, il maestro Miyagi?
2: E maestro Miyagi piccino non c'è più.
3: Non c'è più il maestro
2: Miyagi. No, all'età sì, ci ha lasciato a 73 anni, a 73 anni a Las Vegas,
3: sì,
2: a Las Vegas.
3: Sì.
2: Beh, se n'è andato allegro.
3: Beh, se l'ha spassato.
2: Allegro, sì, sì.
3: Las Vegas stava bene.
2: Allora, sapevi che si è dedicato anche al doppiaggio dei cartoni animati?
3: Maestro, veramente? Ma, maestro Miyagi, lei doppiava i cartoni animati, ma ce l'hai dietro?
2: Grande doppiatore.
3: Voglio subito un esempio. Allora, sì. Provi a farci l'imitazione dei Puffi. Vai, Puffi. Puffi, sentiamo il doppiaggio di Puffi.
4: Doppiaggio originale?
3: Sì.
4: Puffo-san. Sto puffando pozione magica.
3: Non ho capito, maestro. Ma...
4: Puffo con la destra e ripuffo con la sinistra.
3: Facciamone un altro, sì. Maestro, che il puffo è troppo facile. Crimi, se la ricorda? L'incantevole Crimi. Parim pam pum.
4: Eccomi qua.
3: Sì.
4: Parim pam pum. Ma chi lo sa?
3: Tutto uguale.
4: Se va con mamma e tuo figlio. Lo sa che io sono proprio. Grande.
3: Ah, non lo so, che cosa ci vuole fare? Un altro cartone animato? Una cosa di.
2: Che sono jukebox?
3: Una cosa, dai, sì, una cosa giapponese, tipica, un manga, so. UFO robot, gig robot d'acciaio.
4: Corri, ragazzo, laggiù!
3: Pappara!
4: Corri! Non ricordo canzone.
3: Corri, ragazzo, laggiù!
4: Corri nel mezzo di tutta la gente e dell'umanità!
2: Okay. Visto, aveva un futuro.
3: E il maestro Miyagi.
2: È stato meglio come maestro.
3: Erano tutti uguali. Dico, l'imitazione dei cartoni erano tutti uguali.
2: Falla te allora.
3: No, ma intendo dire.
2: Non ho capito.
3: Che alla fine la voce era quella.
2: Sì,
3: non è che,
2: certo.
3: No,
2: la voce era quella.
3: Cosa doppia?
2: Era questa la gag.
0: Povero maestro Miyagi.
1: Così.
0: Insomma.
1: Grazie ai peggio. Rimaniamo in tema cartoni animati,
3: sì.
1: Quelli della vostra infanzia, perché sarebbe bello ricordare anche quelli, insomma, che hanno segnato un momento felice, bello, che dici, caspita, quando ero piccolo io guardavo sempre questo, mi ricordo anche la sigla.
0: Vero, dell'incantevole Crimi mi ha fatto venire in mente che guardavo Magica Amy. Magica Amy.
1: Sì, vuoi farla tutta?
0: Si trasformava, no? Che aveva questi capelli tutti colorati. Beh, voi vi ricordate il cartone animato della vostra infanzia?
1: Se vi va potete condividerlo con noi, messaggi vocali WhatsApp 388-22-388-22.
0: Tanto c'è la nuova di Giselle.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi

0: Novità New Music.
1: Novità RDS.
2: Giselle, Dimanche Midi Pill.
3: Encore un dimanche, je dis ça.

0: 3, una canzone d'amore su RDS. Parliamo di cartoni animati della vostra infanzia, quelli che hanno segnato gli anni più belli di quando si era piccoli.
1: Sì, perché siete così tanto legati proprio a quel cartone animato lì? Chi c'è?
2: Il mio cartone animato preferito della mia infanzia era Bob l'aggiustatutto. Puoi aggiustarlo, sì, con Bob saprai farlo, sì, con Bob.
1: Bellissima, capolavoro questo di cartone animato.
0: È proprio
1: animato.
0: Un tassello che
1: ti
0: mi manca completamente.
1: Hanno fatto poi negli anni anche una versione techno, mi ricordo, di questa cosa.
0: Techno.
1: Sì, un po' remixata, un po' così. Non so se ce l'abbiamo,
0: cioè,
1: dalla regia.
0: Cassa,
1: la... Possiamo anche recuperarla se c'è del budget.
0: Ma possiamo anche non farlo, cioè
1: però
0: non è necessario.
1: Arrivato
0: però
1: in Italia nel 2002, prima puntata Regno Unito 1998.
0: Ma perché io non l'ho mai vista questa cosa? Cioè, mai una volta, non è che dici l'ho
1: che
0: mai
1: ha avuto un'infanzia
0: visto
1: brutta, evidentemente. Poi avrei recuperato negli anni, spero per te.
0: Non l'ho mai, no, non l'ho mai visto, cioè ho soltanto sentito nominare, ma mai proprio. Non
1: male, so. Male.
0: Vabbè, grazie, però, perché così si imparano anche cose nuove.
1: Capiamo con voi 38822 38822.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
5: Ne compro.
4: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
5: Le zanzare femmina.
4: Sì, le zanzare sono femmina, in particolare.
5: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.

0: mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno ha soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: I cartoni animati della vostra infanzia ce li raccontate al 38822 38822?
2: Il tuo qual è?
1: Te lo dico tra poco il mio.

0: Quincy Abrams, That's So True, su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Stiamo ripercorrendo un po' quelli che sono i cartoni animati dell'infanzia. Sì. Ricordi belli, positivi.
1: Beh, certo, sentiamo i vostri.
2: A me piaceva molto Heidi, però io ero in Germania, quindi non è che faceva ti sorridono i monti oppure le caprette ti fanno ciao.
0: E come faceva?
2: Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Cioè, è diverso, no?
3: Heidi, il tuo nido è sui monti.
0: Cambia un po', effettivamente.
1: Speriamo non ci abbia detto qualche parolaccia in tedesco,
0: so,
1: perché noi non pratichiamo.
0: Ci dissociamo da qualsiasi cosa, non si sa mai che qua...
4: Persona della mia vita è stato Candy Candy.
0: Grande classico.
4: Ha determinato il mio percorso di vita, oltretutto. Meravigliosa Candy Candy.

0: poi tra l'altro in tanti ci avete nominato Candy Candy, qualcun altro dice infermiera, io cosa sono diventata? Infermiera, in questo caso Antonella da Massa Carrara che ci ha scritto al 388 22 388 22,
1: cioè, grazie al cartone,
0: eh sì, eh.
2: Che

0: E se gli avanza 10 minuti a guidare la nazionale, forse avremo bisogno anche noi.
1: Giusto,
0: però,
1: serve un CT in questo momento. Se salta fuori al volo, magari.
2: Ero innamoratissimo di Sailor Moon. Cioè, quando arrivavano le 14, le 15 del pomeriggio, vedevo Dragon Ball dopo Sailor Moon e dicevo: mamma, io mi sto innamorando di Sailor Moon. E non vedevo l'ora di. Che lei si trasformasse, beh. Ciao.
1: Come si trasformasse? Cosa? Che versione guardava lui? Alle 3 del pomeriggio?
0: Porcellino.
1: Mamma, chiuditi di là un attimo.
0: Quando,
1: che devo
0: lei,
1: vedere,
0: quando lei si trasformava, non è che si vedeva niente, però non aveva i vestiti, effettivamente. Però era tutta sbrilluccicosa, no? C'erano tutti questi disegni in sovrimpressione.
1: Perché io non me la ricordo questa cosa? Perché mi è sfuggito questo dettaglio così
0: non
1: importante?
0: Non guardavi Sailor Moon?
1: No, forse dovrei recuperarlo adesso. Alla soglia dei 30 anni, forse
0: col
1: è il
0: senno
1: caso.
0: Di poi?
1: No, devo vedere poi. Questa trasformazione incredibile. Posso perderlo.
3: RDS insieme a te.
4: RDS insieme a te.
3: Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: Williams su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Allora, non possiamo andare via così,
1: no,
0: non possiamo chiudere
1: senza il mio cartone animato, perché no, tanti dicevate Candy Candy mi ha anche guidato nel mio percorso di vita, qualcuno diceva sono diventata infermiera come lei, io ho iniziato a giocare a pallavolo solo con un cartone animato, neanche vi sto a dire il titolo.
0: Non dirlo, non dirlo. Capire questa grande carriera da pallavolista dove è andata a finire.
1: Cioè, avevo 15 anni, ho giocato con 2-3 anni.
0: No, siete voi
1: purtroppo
0: due,
1: no, purtroppo no. Però
0: fai?
1: Ho giocato nella squadra che poi è diventata Asistel, che ora non esiste neanche più, che poi era praticamente il preambolo della Serie A e della nazionale.
0: Ma veramente? Ma
1: cioè, sì, non è che ci ho giocato. Cioè, io veramente ero tipo, assistenti, che piccola.

0: Con l'attualità in un minuto, per noi c'è Guido De Santis.
1: Buonasera ancora. Le misure contro il caro carburanti: dal Consiglio dei Ministri arriva il taglio alle accise di 17 centesimi al litro per il diesel fino al 6 agosto. Nuova riunione prevista già per il 4 a Palazzo Chigi. Ironizzano e parlano di misura insufficiente Giuseppe Conte dell'Eastline. Le proteste notavi, danni ai cantieri con il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine, vanno avanti le indagini, salgono a 1000 gli identificati, lo Stato non intende indietreggiare, ha detto la Premier Meloni nel corso di un sopralluogo in Val di Susa. Stati Uniti, il presidente Trump accoglierà domani alla Casa Bianca sia il presidente ucraino Zelensky che il primo ministro israeliano Netanyahu, incontri separati sui due conflitti. Un'ultima ora parla di attacco russo nel Donetsk con 4 morti e 18 feriti. I mercati, chiusura mista per la borsa di Wall Street, indice Dow Jones che guadagna lo 0,51% e il Nasdaq cede lo 0,18%. Il calcio: Paolo Maldini e Leonardo lasciano gli incarichi in Federcalcio dopo che è naufragato l'arrivo di Andrea Pirlo sulla panchina azzurra. Hanno già comunicato la decisione al numero uno federale Malagò, che domani dovrebbe annunciare il nome del nuovo commissario tecnico. Questa è RDS.
2: Queste case RDS dalle 22 all'una, Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi e Giulio Caproni in regia.
0: Ci siamo tutti, famigliola felice al completo, anche sul 265, la nostra RDS Social TV, oppure attraverso l'app ufficiale di RDS, sempre free, sempre gratis.
2: Per chiudere il discorso sui cartoni animati, qualcuno ci ha scritto al 388-22-388-22, Luca, cartone più iconico: Alla ricerca della Valle Incantata, che era un film, quello sui dinosauri.
0: Ah, me lo ricordo.
2: Ragazzi, quello è stato il primo trauma infantile
0: forse
2: della vita.
0: L'hanno anche rifatto poi negli anni successivi.
2: Sì, hanno fatto anche dei
0: il remake.
2: Sequel. Mamma mia, quanto piangere.
0: Un fazzolettino.
2: Quanto piangere.
0: Vai, non piangere adesso.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su RDS. Invece no, è lunedì. Siamo noi, Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
2: Poi non so, scusami, è peggio la domenica sera o il lunedì?
1: Perché cosa?
2: No,
1: qual è il fine?
2: No, penso al mood di tanti che la domenica sera sei lì, mamma mia che pensi, inizia un'altra settimana, una giornata di lavoro, non nel nostro caso chiaramente.
1: Certo.
2: Oppure il lunedì che è lunedì in sé.
1: Cos'è? È un po' pastiglia rossa o pastiglia blu,
2: difficile,
1: non c'è una risposta corretta. Siamo qui per un altro motivo, parliamo di Hollywood Walk of Fame, perché ci sono un po' di novità riguardo.
2: Sì, un po' di novità per il 2027, perché la Hollywood Chamber of Commerce

0: Yes.
1: Come farli bene.
0: Vero, ha selezionato 32 personaggi che saranno premiati nel corso del 2027, quindi che si beccheranno la stella sulla Hollywood Walk of Fame.
2: Tante categorie premiate, sì. Cinema, televisione, c'è la musica ovviamente, teatro, spettacolo dal allora, vivo, c'è la radio, intrattenimento sportivo.
0: Intanto diciamo subito che per quanto riguarda lo spettacolo dal vivo c'è anche il nostro Roberto Bolle, quindi siamo molto contenti, molto orgogliosi. E poi tra i tanti nomi, ad esempio per quanto riguarda la televisione, Pedro Pascal, Lisa Kudrow, Adam Scott, poi abbiamo anche star del cinema.
2: E star della musica, Karol G, David Guetta, Sia, Lil Wayne, Linkin Park. Ma abbiamo qualcosa di musicale?
0: David Guetta e Sia, cavolo,
2: ci sono insieme, anche loro. Certo.

0: la domanda è: come si fa ad ottenere una stella sulla Hollywood Walk of Fame?
1: Intanto, quando è che vengono consegnate? Perché qui tutto bello, no, rimane un mistero fino a pochi giorni prima dell'inaugurazione, quindi è tutto un effetto surprise. C'è una candidatura da inviare, può essere presentata da un fan, da uno studio cinematografico, da una casa discografica, da un agente o anche da un collaboratore.
0: Quindi, insomma, chiunque volendo può proporre l'iniziativa.
1: Viene fatta una sorta di selezione, perché ogni anno arrivano centinaia, a volte anche migliaia di candidature, quindi potete immaginare, non è una cosetta così,
0: no, certo,
1: che dici dai, facciamo veloce, andiamo via.
0: Esattamente, bisogna valutare l'importanza della carriera, il contributo che ha dato l'artista al mondo dello spettacolo, anche la notorietà internazionale, e alla fine vengono scelti più o meno 30-35 nomi. In questo caso del 2027 ad esempio sono 32.
1: Ma
0: l'artista deve, scusami, l'artista deve accettare, perché deve essere d'accordo anche l'artista, e chiaramente se invita deve andare poi a presenziare.
1: Beh,
0: quindi
1: certo,
0: è il requisito fondamentale questa
1: soldi
0: cosa qua.
1: Come si è messi?
0: $75,000.
1: Cioè di tasca mia? Qualora volessi propormi 75,000.
0: Paga la casa discografica nel caso di artista musicale, uno studio cinematografico, lo sponsor oppure l'emittente televisiva. Quindi insomma dipende un po'. Questo è.
1: Anche la posizione di dove verrà installata non è che la puoi decidere tu, perché a titolo di ma io ho pagato, io la voglio mettere lì vicino a Michael Jackson.
0: Anche in fondo al corridoio a destra, non sai dove può andare.
1: Vicino ai bagni.
0: No, per dire. A proposito di David Guetta, c'è un po' di lui anche in questa dei Black Eyed Peas.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Peggy Gou e Ira Star, Woman. Saif, parlare d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
2: Grandi successi.

0: Alfa, buon vento su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Non so se avete sentito, ma in quel di Palermo accadono cose
1: che
0: del
1: accade?
0: Tipo hanno detto addio alle carrozze trainate da cavalli.
1: Beh,
0: saranno
1: sta,
0: sostituite
1: direi,
0: da
1: no?
0: veicoli elettrici, quindi animalisti, neanche a dirlo, soddisfattissimi.
1: Certo.
0: Ora però si attende tutto il piano operativo, perché un conto è dirlo, un conto è poi attuarlo e farlo.
1: E tu che sei originario
2: Io
1: della
2: che
1: Sicilia,
2: rimango male, dici, no?
1: No, no, che
2: sei
1: no, per dire se le hai viste effettivamente,
0: sì, sì,
1: cioè,
0: ci sono
1: molto diffuse.
0: Ovviamente sono un po' anch'io di parte, nel senso che vedere gli animali tenuti lì sotto il caldo,
1: no,
0: anche
1: certo.
0: a Roma tante volte,
1: sì,
0: no?
1: Vero,
0: ci
1: vero,
0: sono tanti episodi di questo tipo, non è che faccia proprio tanto piacere,
1: no,
0: però so che per i turisti, alcuni turisti, è una di quelle cose da fare, perché se no,
1: ma diciamo,
0: insomma, ti senti un po' spoglio e dici, ma sono qui a Roma, che faccio un giretto col cavallo, che fai, te ne privi?
1: Ma secondo,
0: si
1: me,
0: può,
1: ci si
0: secondo
1: può,
0: me
1: ci si può privare di questo, ci sono tante altre cose meravigliose da fare, da vedere.

0: che ci sta effettivamente, mi sembra una
1: ti
0: buona scelta, un buon cambiamento
1: per esempio.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime on RDS.
4: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app
5: RDS.
6: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: RDS USA Chart.
4: I grandi successi più venduti negli Stati Uniti.
7: Ciao a tutti da parte nostra, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, prontissimi per scoprire quali siano i 10 pezzi più venduti nella classifica Billboard USA. Una new entry in questa top 10, partiamo dal basso. Bruno Mars perde 3 posti rispetto alla scorsa settimana, passa dalla 7 alla numero 10. Di recente si è esibito a Milano, a San Siro, per 2 date del suo The Romantic Tour. Questa è I Just Might, suona così.

0: sì, due concerti molto attesi e amati veramente alla follia per Bruno Mars a Milano. Posizione numero 9 si riconferma Olivia Dean. Attenzione, attenzione, perché proprio in queste ultime ore stanno girando un po' di voci, un po' di rumors che vorrebbero protagonista Stefano De Martino, che sarà il nuovo direttore e conduttore artistico di Sanremo. Pare che stia corteggiando proprio Olivia Dean per averla come super ospite l'anno prossimo.
1: Ah, ma solo per ospiti?
0: Sì.

Piadina, la 9 in classifica tra i più venduti negli States, sale di 2 posti sempre lei, questa volta dalla 10 alla 8 con Man I Need. Ne perdono invece 3 Ella Langley e Morgan Wallen, scendono dalla 4 alla 7 con I Can Love You Anymore. Ci fermiamo alla 6, troviamo così l'unica new entry della top 10, stiamo parlando di Stella Lefty, cantautrice americana, questa è Bustin'.

arriviamo alla numero 5 nella classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti. C'è la collaborazione fra Tame Impala e Jenny, si chiama Dracula. E alla numero 4 invece sale di due posti Ariana Grande, che sta per pubblicare il suo 8° album in studio, si chiamerà Petal e uscirà questo venerdì 31 luglio, annunciato in primavera a distanza di 2 anni dal lavoro precedente.

0: Ariana Grande, Hey Dera, Made You Love Me alla 4. Dobbiamo per forza di cose salire anche sul podio. Alla posizione numero 3 rimane tutto regolare, nessun cambiamento per Ella Langley, che si aggiudica nuovamente la medaglia di bronzo con Be Her.
1: E ora dobbiamo scoprire qual è il singolo più venduto in America e capire se Ella Langley si riconfermerà con la sua Choosing Texas alla numero 1 oppure no.
0: E non lo so, perché dall'altro lato si difende egregiamente Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.
1: E poi se le contendono sempre loro due.
2: Ecco il numero uno della classifica americana.

0: ma Ella Langley, Choosing Texas.
1: Nessuna attesa, solo grandi successi.
2: L'estate passa su RDS. Samurai J. Flamenco.

0: Club su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi. Ti stavo un attimo guardando durante il fuori onda.
1: Sì,
0: effettivamente
1: dimmi tutto,
0: hai cambiato look, giusto dirlo? No, perché uno magari si immagina, sai, che alcuni ancora non hanno acceso la TV sul 265 e dicono ci stiamo così approcciando per la prima volta a questo programma di sera, ma che facce avranno questi
1: trovate
0: due?
1: Noi. Vabbè, è andata così.
0: No, hai cambiato colore di capelli.
1: No, sì, un pochino, ho messo qualche ciocchettina un po' più così.
0: Chiara, ma c'è un motivo particolare perché si dice che quando le persone cambiano o taglio di capelli o colore di capelli, c'è così dietro l'angolo un cambiamento drastico anche in amore, relazioni, rapporti, lavoro. Mi dici qualcosa?
1: Non c'è nessun cambiamento, siamo sempre qua, tu e io e te, te e io, te e io.
0: Pensavo
1: che... per ora, poi chissà, sorpresa.
0: Approfondiamo tra poco.
2: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
5: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
1: Ora, visto che hai tirato in ballo i capelli, nuovi tagli, tra poco interrogazione sui nuovi tagli di capelli.
0: Ma che c'entro io, scusami, no.

0: something I wanna talk about.
1: Bring Your Love, loro sono Madonna e Sabrina Carpenter su RDS. Parliamo di tagli di capelli, o meglio, non ne parliamo noi direttamente.
2: Ne hanno parlato loro, Roberta e Claudio, proprio oggi pomeriggio.
1: Perché ogni taglio di capelli ha anche, cioè, un nome, sì, un significato e anche un nome particolare.
2: Senti qua.
3: Allora, amici cari, amici belli, quanti
2: dimmi
3: di
2: tutto.
3: Noi vanno anche magari in questo periodo per farsi il taglio dell'estate dal parrucchiere?
4: Io
3: tu
4: da poco
3: andato?
4: Sono stato,
3: ecco,
4: da Graziella che mi ha fatto un ottimo taglio estivo e ha detto taglia più che puoi.
3: E lei ha tagliato più che ha potuto?
4: Eh sì, ha tagliato più che ha potuto, sì sì. Poi un minimo, per insomma, ha lasciato. Però sì, a me l'estate io mi farei quasi rasato.
3: A boccia, diciamo.
4: Sì, bellissimo.
3: Vorrei capire quanto sei preparato sui tagli di capelli.
4: Ma se ormai è l'estate dei quiz questa, ma che
3: no,
4: è diventato?
3: No, dei quiz. Perché
4: dei
3: adesso
4: quiz
3: sono, sono usciti tutti questi tipi di tagli di cui vorrei che tu fossi a conoscenza, ok?
4: Ti ringrazio. Quindi appunto raccontameli invece che farmi domande.
3: Allora, il Wolf Cut, che cos'è?
4: È il taglio alla lupo, il taglio lupo, il taglio
3: bravissimo.
4: Lupo.
3: Bravissimo. Esatto. È una fusione, sentimi bene, tra il mallet e lo shag.
4: Beh, guarda, shag me lo ricordo. Bombastic.
3: È una ha una forte scalatura, diciamo, con volumi concentrati nella parte alta della testa e ciocche sfilate selvagge che scendono sul collo.
4: Ah, la testa al lupo, capito? Adesso il lupo è un po' così.
3: Certo, certo.
4: La testa del lupo. Certo.
3: Invece il butterfly cut com'è?
4: Beh, il taglio farfalla.
3: Il taglio
4: quello
3: farfalla.
4: Che ti lascia tutto pelato sopra e le ali ai lati. Che quando c'è vento, capito, puoi volare. Non
3: fluttua.
4: Lo so.
3: Ma
4: che... Esatto.
3: È lungo,
4: come Frattini.
3: È un taglio lungo e molto stratificato. Allora, le scalature sono corte intorno al viso. Guarda che hai quasi ragione.
4: Lo vedi? Eh beh,
3: e ricordano le ali di una farfalla.
4: Okay? Beh, certo, certo.
3: Poi
4: che
3: c'è l'octopus cut.
4: Ah, l'octopus. Eh beh, quello è il taglio tipo. Vabbè, c'è pure il feed 007.
3: Cioè?
4: Beh, è tipo polipo.
3: Tipo polipo.
4: Cioè, è tutto pelato con delle trecce che vanno in tutte le direzioni.
3: No, si concentra sul volume sferico nella parte superiore.
4: Vedi,
3: okay?
4: È sferico.
3: Mentre le lunghezze rimangono molto sottili e sfilate, ricordando proprio
4: i tentacoli
3: del bocco. Sì. Poi c'è, com'è il Bixie Cut?
4: No, il Bixi non, non so cosa sia nemmeno. Chi è il Bixi?
3: Allora, diciamo che è una fusione tra il Pixie, che è quello corto, e il Bob, che è il caschetto un po' più lungo, quello che portavo io l'anno scorso. Ti ricordi
4: quello sopra
3: le spalle?
4: Sì, sì, il famoso Bixi.
3: Ok, quello era il Bixi Cut.
4: Cioè, il famoso Nino Bixi, me lo ricordo.
3: Esatto, l'ultimo è il Clavicat.
4: No, questo non lo so. Il taglio i capelli fino alla clavicola.
3: Ma guarda che sei preparato anche sui tagli di capelli.
4: Ragazzi.
3: Bravissimo. Sì, sì, si ferma esattamente all'altezza delle clavicole, ideale per chi vuole accorciare senza esagerare, un po' come me.
4: Poi c'è l'ultimo che ogni tanto vedo in giro, soprattutto d'estate, il dick cut.
3: Cioè, oh,
4: il taglio
3: no,
4: alla
3: dai. No, dai, ho capito.
4: Alla Carlona, alla Carlona.
3: Alla Sanfason.
4: La Carlon cut.
2: C'è la fila proprio di quelli. Comunque volevo mettere i puntini sulle
1: i. Sì, li mettiamo apposta.
2: Perché questo è un tema che riguarda anche me in prima persona. Radio Verità, sì. Mi critichi sempre per i miei capelli, per come li taglio, per come li tengo.
1: Sempre.
2: Addirittura la frase ha fatto il baffo adesso, è arrivato lui, ha fatto il baffo.
1: Ma perché mi fai passare come un'antipatica?
2: Da qui a dopodomani. Ti è 2 anni che ce l'ho.
1: Cosa devo fare?
2: Me l'ha copiato anche Holly.
1: Te l'ha
2: non
1: copiato
2: so se
1: anche Holly, anche Benson Boone hanno copiato il tuo baffo.
2: Vedi
1: sì,
2: tu,
1: sì.
2: Ci ho messo la firma.
1: Non dormiremo più la notte adesso.
2: Oltreoceano arrivo.

Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sali, sali, sali su, da me un segreto.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne...

0: Cioffi, Carmela, su RDS, avete sentito che a Dubai,
1: che succede?
0: Vengono dati 700 euro ai residenti che invitano amici e familiari.
1: Ecco, arrivo, faccio la valigia, sono amico vostro.
0: C'è questo programma
1: Eccomi qua.
0: Coincide un po' con il calo del turismo, no? Ovviamente, droni, missili, la situazione politica assolutamente complicata. Però attenzione, perché il premio non sarà in denaro.
1: Allora non prendo più.
0: Capito?
1: No, sto
0: sono
1: bene qua.
0: Tre pacchetti per ogni residente, agevolazioni per esperienze no gastronomiche oppure soggiorni in alberghi, ingressi alle attrazioni della città. Promozione
1: comunque
0: è una promozione valida sui soggiorni dal 20 luglio al 31 ottobre, quindi ogni residente potrà invitare fino a 5 persone alla volta per un massimo di 3 inviti complessivi da avere.
1: Io la butto lì.
0: Quindi allora non è che ti danno 700 euro cash, te li danno
1: mangiando
0: buoni,
1: quei buoni pasto, quelle cose lì pasto. Tipo, qualora ci fosse qualcuno a Dubai in questo momento che risiede lì, state ascoltando RDS e vi va di invitare un amico così vostro stretto, sappiate che mi metto in lista, va bene? Jason Gagliani che su Instagram, cercate, messaggiate.
0: Ma che te non ti danno niente, però se ti fai le vacanze, magari ti fai un po' di vacanze.
1: Vado lì, hai detto che c'è il buono, cosa faccio? Tutti i mar-

0: Sophie and the Giants, DNA su RDS, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi.
1: Senti un po' come sono romantici i nostri ascoltatori di RDS.
2: Che dite?
1: Che meraviglia, un messaggio che ci è arrivato al 388-22-388-22. Che meraviglia ascoltarvi sdraiato sul letto mentre si vede la luna dalla finestra.
2: Bello,
1: grazie addirittura.
2: Bello. Poi quando arrivano le zanzare.
1: Perché non è zanzariera, scusami.
2: Ho capito, non lo so, non è che tutti hanno la zanzariera.
1: Devi rompere la magia.
2: Poi così, perché mi piace un po' mettere, cosa capito? Metti? Un po' di zizzania, così, un po' di sana zizzania. Sì, sì.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.

0: noi siamo pronti a tornare subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in 60 secondi con Guido De Santis.
1: Ben ritrovati, caos azzurro, le dimissioni.

0: sul gasolio fino al 6 agosto, esclusi interventi sui tabacchi per compensare la misura. Le proteste notavi, danni ai cantieri con il ferimento di 120 appartenenti alle forze dell'ordine. Vanno avanti le indagini, salgono a 1000 gli identificati, emessi alcuni divieti di rientro in Italia. Medio Oriente, Donald Trump ha dichiarato oggi che sono in corso negoziazioni molto amichevoli con l'Iran. Il presidente americano domani alla Casa Bianca incontrerà separatamente il presidente ucraino Zelensky e il premier dello Stato ebraico Netanyahu. E negli Stati Uniti la sindaca di Seattle ha affermato che l'arrestato, presunto autore della sparatoria che ha ucciso 3 persone e ne ha ferite almeno altre 4, a un festival gastronomico a solo 15 anni. Si cerca un complice. Industria, il gruppo siderurgico indiano Jindal conferma l'interesse per l'ex Ilva di Taranto. Infine calciomercato, l'attaccante Castro, primo acquisto della Roma, l'attaccante argentino scorsa stagione a Bologna è in giallorosso per 35 milioni più bonus e il 10% sulla rivendita, mentre Dobbik andrà in prestito con diritto di riscatto in rossoblù. Questa è RDS.
1: Scattato ufficialmente la mezzanotte, allora buon martedì amici e amiche di RDS, siamo sempre noi, Jason Gagliani e Elisabetta Sacchi.
2: E c'è Giulio Caproni in regia con noi, fino a luna queste case RDS.
1: No, stavo alle zanzare di prima.
2: No, sto per dire Guido De Santis, no, Guido De Santis ha finito, grazie, certo. Buonanotte con il nostro
1: però
2: notiziario.
1: Però se vuole rimanere, Guido, vuoi rimanere qui con noi? La famiglia
2: no, già
1: è,
2: dato.
1: È al completo, ma facciamo un posticino anche
2: ha
1: per
2: dato,
1: te.
2: Giustamente.
1: Abbiamo detto del 265, la nostra fantastica, splendida RDS Social TV, oppure tutto ciò anche tramite l'app, ci seguite dall'Italia, dall'estero, dall'altra parte del mondo, insomma ci tenete in tasca
2: come va. Le castagne matte sempre in qualsiasi stagione, no?
1: Sempre per grigio.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su RDS? Chiude la sequenza mixata con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Speriamo sempre che si rimetta al più presto. Certo, stiamo seguendo anche vari aggiornamenti sui social. Grande amica della famiglia di RDS, quindi dita incrociate, forza.
1: Assolutamente.
2: Ciao ragazzi, sono un GPG, una guardia particolare giurata, e mi tenete compagnia tutta la notte. Grazie tante per questa cosa, perché mi piacete un botto, Dominic Bassano Romano Gerbo.
1: Grazie.
2: Ciao ragazzi.
1: Grazie.
0: Che grande. Allora, tra poco cavalcherei l'onda di cose belle, cose positive. No, è così, si parla di matrimoni.
1: Sì.
0: È arrivata una proposta che potrebbe essere la seconda e non l'ultima, perché...
1: E Gesonina si sposa. Non sei tu?
0: No,
1: non
0: manca,
1: sei
0: proprio
1: tu.
0: La materia
1: Vabbè,
0: prima.
1: Allora
0: manca.
1: Sarà qualcun altro che scopriamo tra poco.
3: Guardaci, ascoltaci, anche quando sei in vacanza.

0: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
1: Lo voglio.
0: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
2: Lo prometto.
0: Vi dichiaro uniti per sempre.
3: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
4: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
11: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Allora, buon martedì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebbi Meteo.
1: Ci attende un martedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, con anticiclone di matrice nordafricana ben saldo, a garanzia di tempo stabile e soleggiato praticamente ovunque. Da segnalare soltanto un po' di instabilità sulla Sicilia a partire dal pomeriggio, con la possibilità anche di qualche temporale, e un po' di variabilità sulle Alpi, sempre tra pomeriggio e sera, qui con il basso rischio di precipitazioni. Continuerà questa fase stabile nel corso della settimana e con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Dettagli su Trebbi Meteo.
2: Si dice di Venere e di Marte non ci si sposa e non si parte.
0: Rosso di sera, bel tempo. Vabbè, si spera.
2: Però noi parliamo di matrimonio anche se è martedì.
0: Ah, certo.
3: RDS so easy.

0: su RDS. Allora, nella giornata di oggi, insomma, la giornata che si è conclusa,
1: c'è un po' di poesia, effettivamente.
0: Molta
1: nell'aria.
0: Poesia, molta, un po' di così di sentimento. Se vi è capitato di scorrere i social, vi sarete imbattuti probabilmente in una scena molto romantica che ha un protagonista.
1: Che è lui!
0: Che è lui.

0: parliamo di Nino D'Angelo.
1: Pazzesco, incredibile, ma ha rinnovato la promessa d'amore dopo 47 anni di matrimonio. Ha festeggiato così con la moglie Anna Maria Gallo, con un gesto romantico che ha fatto proprio emozionare il web. Cioè, il video che ha fatto un sacco di visualizzazioni, sì, condivisioni, a tutto spiano.
0: Sul balcone, insomma, diciamo un discreto terrazzo molto grande.
1: Una piscina di 800.000 km.
0: Lui arriva con questa scatolina con l'anello, insomma, per rinnovare le proposte di matrimonio. Matrimonio avvenuto nel 1979, avevano lui 22 anni e lei 16, quindi insomma un percorso di vita condiviso che va avanti ancora oggi. È stato un momento così di vero amore, molto romantico e commovente per
1: tanti. Ha fatto la fuitina, sai che al sud quando le famiglie iniziano a storcere un po' il naso, tocca farla, perché sennò come fa? L'amore non si comanda, no? È sempre quella.
0: Erano veramente giovanissimi, però si comanda al portafogli quando si è invitati ad un matrimonio, perché anche questo è periodo di matrimonio. Io sui social ogni giorno c'è una persona che si sta sposando.
1: Ma non siamo noi, quindi
0: non
1: potete stare tranquilli.
0: Per fortuna non siamo invitati a nessun matrimonio, quindi non abbiamo problemi di dire: oddio, quanto devo mettere nella busta? O meglio, si fa ancora la busta? Faccio il bonifico? Che si fa?
1: Bonifico, diciamo, numero uno, c'è l'IBAN, quindi tu mandi direttamente i soldi. La busta sì, si usa forse più al sud e si raccolgono tutti i soldi da inserire lì dentro, ma fatto sta che esiste un vero e proprio galateo del regalo di matrimonio. Quanti soldi si devono mettere?
0: Quanti? Che il signor Gagliani è interessato a questa cosa qua.
1: Prendete nota, se nel caso, insomma, doveste partecipare da soli, dai 100 ai 150 euro. Si parla di un collega, un conoscente, amico non troppo stretto.
0: Ok.
1: Ecco. 150-250 euro, un amico, un parente con cui avete un buon rapporto. 250, arrivare anche a 500 o più, un familiare molto stretto, un amico fraterno. Dai, ragazzi, definiamolo così.
0: Però, cioè, 500 euro sono tanti a dire.
1: Ascolta, non fare il braccino. Si sposa tuo fratello, tua sorella o qualcuno di te, dici: no, guarda, io.
0: Spero di no. Scusa. 500.
1: Spero di no.
0: Ma ho capito, ma 500 euro sono tanti soldi da mettere. Una volta al mese, se dici 500 euro.
1: Sì, ma manco
0: euro.
1: I T-Rex e c'hanno quelle braccine lì così.
0: Lo sai,
1: dai,
0: che uno si sposa, non è che lo scopri il giorno prima. Cioè, almeno se mia sorella, spero di scoprire un attimo prima. Così hai tempo di risparmiare.
1: Nel caso doveste partecipare invece in coppia.
0: No, state a casa. No, il doppio. È tutto il doppio.
1: 200-300 euro amici o parenti. 300-500 euro un legame molto stretto. Oppure oltre i 500 euro fratelli, sorelle, testimoni, parenti molto vicini. Quindi c'è da fare un sacrificio. Questo è poco
0: già,
1: ma sicuro.
0: Già il sacrificio. Uno lo fai tu che ti stai sposando. Uno.
1: Prima
0: due,
1: cosa.
0: Devo farlo io che vengo al matrimonio. E tre, anche i soldi. Insomma, diventa una questione impegnativa. Se invece non vai al matrimonio, i soldi lì cosa fai? Ti invitano, ma tu non puoi andare, però ci saresti andato volendo.
1: Un pensiero va fatto, dai. Galateo forse dice questo? Chiedo, punto di domanda, perché è una regola non scritta. Dai, ti invitano, non vai, un pensierino, un qualcosa. Comunque, una penna, un qualcosa.
0: Domanda mia, una penna.
1: Una baguette, qualcosa.
0: Scusate, il galateo del matrimonio non dice che tra luglio e ad agosto, soprattutto se fa dai 30 ai 40 gradi, si potrebbe così evitare di sposarsi.
1: Non lo dice
0: il galateo.
1: Dicono solo che nel dress code devi avere il lino. Il lino bianco,
0: che
1: e presentarti e stare al fresco. Dicono solo quello.
0: Si dicono così. C'è la nuova di Peggy Goo.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music. Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Peggy Goo e Ira Star. Woman.

0: su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Volevo avvisarvi che avvisaci. Nei prossimi giorni probabilmente non ci sarò, non verrò, perché non ho possibilità di potermi muovere liberamente, perché ormai 2 euro al litro per fare il pieno di benzina, ragazzi, secondo me lo considero un po' eccessivo. Fate voi, non lo so.
1: Sì, il ministro Giorgetti ha detto che arriverà questo sconto però solo sul gasolio, più o meno 17 centesimi fino al 6 di agosto.
0: Non si è parlato
1: di benzina.
0: Nulla.
1: Quindi sulla benzina non si sa niente, probabilmente solo sul gasolio. Io spero sia un per il momento, perché comunque anche la benzina sta intorno ai 2.
0: Io ho visto alcuni benzinai anche 2,10, 2,11 già.
1: Sì, beh, in autostrada quindi, siamo anche quasi ai 2,50.
0: No, io in città, non in autostrada, quindi non lo so, valuterei un attimo
1: quindi
0: la situazione.
1: Quindi costa troppo la benzina
0: Ti ascolto dalla macchina, ti dico come viene, dai.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Ti ricordi il vecchio faraone Malimor? Ti ricordi Malimor? Non lo sapevi?
1: Che dicevo?
4: Perché ti fa ridere? Sì. E il popolo voleva i soldi.
1: Sì.
4: E andava lì sotto a protestare.
1: Sì.
4: Malimor, dacci l'oro! Da qui la famosa espressione Malimor, dacci l'oro. E non lo sapevi questo?
2: No. Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
6: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
8: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
10: Da Spazio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi. Ti aspettiamo in negozio. SpazioOcchialiVision.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché?
18: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere

0: i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Con chi vorresti andare in vacanza quest'estate?
2: Ma io sto bene anche da solo, vabbè, poi conosco lì. No, conosco lì, poi

0: Worried su RDS, tempo di andare in vacanza, anche di organizzare le vacanze.
1: Con chi vai?
0: Con mio fidanzato.
1: Da sola, basta, voi due così?
0: Sì.
1: Dico, porteresti, dici, un VIP e dici, mamma mia, quando lo vedo proprio ci penso, lo vorrei portare con me. No.
0: Non si può.
1: Vedi che
0: non si può, però si poteva questa mattina con quelli di Tutti Pazzi che hanno sondato un po' i gusti della community di RDS.
1: Brighella.
2: Andiamo a sentir tutto.
3: Ciao a tutti pazzi, sono Deborah da Trento e vi porterei Max Anzoni.
2: Max Anzoni.
3: Sempre, anche quando è vero. Quando è serio o è quando vero. Prova a essere serio.
2: Alla faccia del buon umore, sì. è vero.
4: E poi non capisci quando è serio o quando invece scherza.
3: Amici, io porterei Richard Gere, ecco. Che bello, però vero, non gli farei niente, lo guarderei solamente.
2: Solo, in venerazione.
3: Un bacio Antonella dalla Sicilia, ciao!
5: Ecco, c'è una certa adesso Richard Gere, quanti anni ha?
4: E intanto ha fatto un film con una 48 anni in meno di lui e c'è una storia d'amore tra di loro.
2: Pensa un po'.
6: Io in vacanza ci porterei Chris Martin dei Coldplay, perché è portatore sano di gioia. Vedi, e perché sogno di fare un duetto con lui.
2: Che duetto?
4: Pensa, la Gwyneth Paltrow l'ha lasciato, ma perché? Ma come ha fatto?
2: Che diceva le candele.
7: Ciao a tutti pazzi, io in vacanza mi porterei Angelina Jolie con i fini, ma proprio per primi fini.
2: In realtà noi l'abbiamo detto senza secondi fini, certo, ma l'abbiamo detto secondi terzi, fini, quarti, certo. Primi.
4: Allora, il matrimonio, spero che Franca alzi un po' il livello,
2: Franca, buongiorno.
8: Buongiorno.
2: Con chi si va in vacanza quest'anno? Vai.
5: Alberto Angela.
8: Con Alex Del Piero.
5: Con Alex Del Piero.
4: E perché?
5: Perché
8: è l'idolo, è l'uomo in assoluto.
2: Ma tu, se non sbaglio, avresti trovato anche la soluzione, non solo Alex Del Piero, ma
8: no, io anche tutta la famiglia.
2: Lo strappi dalla famiglia,
5: uccellino compreso. Certo.
2: Ti fai adottare dai Del Piero.
8: Assolutamente.
4: E dove andreste con Del Piero?
8: Se loro vogliono portare anche la mia famiglia,
2: certo, tutti insieme.
4: Dove ve ne andate? Alla montagna o al mare?
2: Esatto, c'è un posto?
8: Ma dove vogliono?
2: Dove vogliono? anche in autostrada su e giù per l'autostrada, certo.
5: Portate un pallone.
8: Sì, non faccio la difficile, dai.
2: Ma cos'è la prima cosa che chiederesti a Del Piero?
5: Questo silenzio ci fa capire tante cose.
4: Senti, mi sa che tu invece abbiamo detto non secondi fini, ma non so perché, cara Franca. Non lo so, ti sento appassionata.
2: Fino al fine?
8: Vabbè, perché l'autografo in realtà gliel'ho già chiesto dal vivo.
4: Allora andiamo avanti.
5: Già vi conoscete, diciamo.
2: C'è proprio una venerazione, lui se lo ricorderà sicuramente.
8: Sei sicuro.
4: Va bene, Franca, se ci capita di sentirlo, di incontrarlo.
8: Questo già vi ringrazio.
2: Ma vorresti un Del Piero calciatore, un Del Piero commentatore, un Del Piero testimonial, che cosa?
5: Marito.
8: Marito no.
2: Però
8: va bene già il mio.
4: Va bene. Saresti l'uccellino di Del Piero, così, mettiamola così.
0: Vabbè, una bella vacanzina con Alessandro Del Piero la farei anch'io volentieri.
1: Quella, allora devi star calma però, perché secondo me c'è la fila. Era lui che volevi dire poco fa che non hai svelato?
0: Quasi. Però anche il mio fidanzato è juventino, quindi farebbe piacere a tutti quanti una vacanza bianconera.
1: Ti assomiglia Alessandro Del Piero?
0: No, non particolarmente, direi di no. Però vabbè.
1: Si fa per dire.

0: Manu Chao a me mi piace su RDS.
1: Sì, esatto.
2: Bravo, risposta esatta.
1: Hai indovinata.
0: Ho fatto un sospiro, sembrava tipo il quiz, l'ultima domanda.
3: La radio è quella.
1: Stavo ancora canticchiando, sono arrivati i Corrieri della Notte.
3: Ciao a tutti, come state? Tutto bene?
0: La sacca?
1: Più o meno, a fine corsa.
3: A fine corsa. Parlavamo di cerchioni poco fa.
0: Durante il fuori onda, Alessandro Corsi, Corrado Trisoglio, menù di stasera.
2: Allora, questa sera vorremmo partire da una notizia, in realtà è un articolo che racconta di un pediatra che ha rilasciato un'intervista e che ha raccontato di visitare bambini di appena 2 o 3 anni che arrivano a pesare fino a 25 kg.
3: Vi rendete conto?
1: Però,
2: quindi ci chiediamo e chiediamo anche ai guerrieri che sono all'ascolto se c'è troppa superficialità quando si dà da mangiare ai ragazzini, forse i genitori ci passano un po' troppo sopra senza fare molta attenzione, oppure se invece secondo voi è troppo dare colpa alle famiglie ma c'è qualcos'altro, non lo so, magari esperienze anche di vita che avete vissuto voi o chi vi sta intorno, se avete un racconto da fare fatelo al 388-22-388-22.
0: Di golosità, penso, in autonomia, a prescindere dai genitori, se uno vuole mangiare un po' di più può subentrare anche quel fattore, però incide parecchio anche l'educazione.
2: Però io parto sempre dall'idea, quando vedi un bambino un po' paffutello in giro, che pensi? Ah, com'è in salute? Oppure, cioè, capito, parte dalla testa, certo, dalla tua testa, da come siamo, dalla nostra forma mentis,
0: come siamo abituati. Assolutamente sì.
1: Bello, ci piace, bello, importante.
0: Sì, va bene, vi lasciamo con i guerrieri. Grazie a Giulio Caproni in regia, grazie anche a me, Elisabetta Sacchi.
1: Grazie, Gison Gagliani, ci sentiamo domani dalle 22. Baci.
2: Ciao a tutti, ciao, buonanotte. Torniamo in redazione prima di cominciare con la notte dei guerrieri. C'è l'appuntamento con RDS Green e poi anche il direttore Mentana.
4: Spazi urbani più permeabili. Le città spugna rappresentano una soluzione innovativa contro il caldo estremo. Meno asfalto e cemento, più aree verdi capaci di assorbire l'acqua e raffrescare naturalmente i quartieri. A Milano sono stati realizzati oltre 90 interventi basati su queste soluzioni per migliorare la vivibilità estiva e ridurre gli allagamenti dovuti alle piogge intense, spiega Yuri Sant'Agostino, presidente di Gruppo CAP.
5: In realtà oggi noi gestiamo meglio l'acqua se riusciamo a farla filtrare nel terreno, non farla andare in fognatura per evitare che la stessa si sovraccarichi e per farla assorbire in maniera naturale dal terreno. Questo ha un doppio vantaggio: gestione più efficace dell'acqua piovana in particolare e soprattutto quella anche di intervenire sull'abbassamento delle temperature in media da alcuni studi effettuati a livello internazionale di circa 2 gradi grazie a un processo naturale di evapotraspirazione.
4: C'è Enrico Mentana adesso con uno dei grandi fatti del giorno.
6: C'è una grande gara, un torneo di ipocrisia attorno a tutto quello che è successo nei cantieri della TAV, come sappiamo, della Torino-Lione a Chiomonte, in Piemonte. Sappiamo che c'è stato un vero e proprio assalto da parte di incappucciati della galassia antagonista, Scatasuna. Adesso è inutile addentrarci. Sappiamo che ci sono stati danni gravi, sappiamo che ci sono stati molti agenti feriti. Tutti sanno quello che è successo a Torino e in Piemonte in questi ultimi mesi. Tutti sappiamo che c'è una tendenza alla guerriglia urbana e non solo urbana che si è manifestata con l'assalto al quotidiano La Stampa e con gli incidenti di piazza degli ultimi mesi. Tutti sapevano che poteva succedere quello che è accaduto, nessuno lo ha saputo prevenire, nessuno, pur prevedendolo, ha saputo dire non fatelo, che andate contro l'interesse di tutti, anche della causa che tentate in questo modo di spalleggiare. La questione resta sempre la stessa. È ovvio che non si può permettere ai black bloc, blocchi neri, come si chiamano ora, di fare quello che vogliono e soprattutto di esercitare la violenza. Ma è ovvio che allora bisogna evitare di fare delle manifestazioni che arrivino proprio in bocca ai cantieri, proprio là dove c'è il rischio di colluttazione. La questione non è di destra o di sinistra. La questione è che questi sono nemici della destra, della sinistra e soprattutto degli italiani, che vogliano o non vogliano l'alta velocità.
7: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
3: È l'una in punto, allora inizia la notte dei guerrieri. Sono 5 le P, caro Ale, cioè pizza, pasta, patate, proteine e pane, che rendono i bambini italiani i più obesi d'Europa, addirittura.
2: Eh sì, partiamo proprio da questo, perché abbiamo scovato una notizia con la nostra squadra di autori nel corso del pomeriggio e tra poco fa ridere questa cosa degli autori? Fa ridere? Ah, vabbè,
3: un pochino, sì, facciamo un po' ridere.
2: In realtà è tutto vero.
3: Una squadra, tra l'altro.
2: Sì, una squadra di autori che lavora lacrimente, brainstorming, sì sì, tutto il pomeriggio. E ecco, tra poco parliamo
3: proprio di questo, coinvolgendo anche voi, naturalmente, sì, come dicevamo poco fa, al 38822 38822.
2: Partiamo così, la del Rey.
8: All'inizio di ogni ora,
9: i tuoi ricordi e le tue emozioni
8: con un successo senza tempo
9: della tua estate.

0: ciao Phil. Ciao Corrado.
1: No, ciao, ciao. Cioè Corrado c'è, ma Giacomo. Io non. Io. La famiglia,
2: è un personaggio.
1: Ambroglioni. Non è vero, siamo qua. Amici, è Potential, quella di Somber della Notte dei Guerrieri. Partiamo con la nostra sigla. Vai.

0: della notte.
1: Stringiamo le 5. Le
2: stringiamo 5 le 5
1: fino alle 5,
2: sì,
1: capito?
2: Sì, sì, sì, sì. Ci sta pulito, clean. Siamo noi, clean. I guerrieri della notte, Corrado Trisoglio, ancora una volta.
1: Alessandro Corsi.
2: Evidentemente ti sei trovato bene che sei voluto tornare.
1: Sono voluto tornare, pensa, ero già qua ieri sera, dalle 21 all'1, ho detto quasi quasi
2: rimango.
1: Faccio 1:05 anche lunedì. Ecco qua.
2: Che meraviglia, va bene, siamo noi all'1:10 e volevamo partire da questa notizia che ci aveva colpito e che riguarda i bambini italiani che sono tra i più obesi.
1: Esatto.
2: D'Europa,
1: sono
2: del
1: al
2: mondo.
1: Secondo posto nella classifica europea tra i bambini più obesi ed è uno studio che è partito nel 2022,
2: sì,
1: ed è andato avanti per un paio d'anni, pubblicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, appunto, sì, l'OMS, che sottolinea questo grave problema per i bambini italiani, sì, e non solo però.
2: Tra l'altro la cosa che mi ha colpito è che spesso questi bambini non arrivano, cioè non vanno dal pediatra perché sono in sovrappeso, ma ci vanno per, non so, mal di pancia, stanchezza, tosse, e il medico dice che molte volte il problema di fondo appartiene proprio all'alimentazione, esatto, e al peso. Quindi la domanda che mi facevo è: ma quando è che sono cambiate le cose? Perché io sono cresciuto diversamente.
1: Beh, c'è una grande responsabilità dei genitori, evidentemente, perché insomma.
2: Sì, c'è una sorta di superficialità. Cioè, prima giocavi a pallone, uscivi in nascondino, acchiapparella, biciclette.
1: Acchiapparella, mi spieghi acchiapparella?
2: Acchiapparella è scappi e l'altro ti deve prendere.
1: Deve prendere, ok.
2: Sì. Cioè, noi facevamo giochi in continuazione alla tedesca.
1: Noi giocavamo a mula.
2: Mula.
1: Sai, te lo ricordi mula?
2: No, però
1: praticamente
2: l'ho già sentito, ma non mi ricordo la tecnica.
1: Uno si metteva contro il muro e tutti gli altri gli dovevano saltare addosso finché lui non crollava.
2: Quello lì era quello che sicuramente obeso non ci diventava.
1: Esatto.
2: Però per dire, oggi i ragazzini invece magari fanno meno attività che comportano uno sforzo fisico, comunque un dispendio di energie, quindi tablet, schermi, televisori, computer,
1: divani,
2: PlayStation, divani, mangiano snack come li mangiavamo noi, perché anch'io ricordo le merendine, le cose, solo che loro mettono su ciccia mentre noi bruciavamo in qualche modo.
1: Facevamo una vita più in strada, quindi tutto il giorno a giocare a calcio e ai giochi che abbiamo appena elencato.
2: Sì.
1: Ce ne sono molti altri, eh?
2: Sì, tipo?
1: Non so, mi viene in mente barattolo. Giocavi a barattolo?
2: Cos'era?
1: Era una specie di nascondino. Noi giocavamo a barattolo, mettevi un barattolo, chi era sotto praticamente,
2: sì,
1: tirava il barattolo e mentre il barattolo percorreva la strada, tutti

0: gli altri si andavano a nascondere, capito? Ah, okay. E lui doveva poi beccare.
1: Io ricordo, c'era un gioco che facevamo che però non lo ricordo esattamente, cioè non ricordo le regole quelle giuste, però era, ci si metteva tutti uno di fronte all'altro a creare una sorta di corridoio, mm-hmm, con le mani in aria, diciamo in alto, che si toccavano,
0: okay,
1: tra la persona che era di fronte a te, creavi questo corridoio e chi passava in mezzo prendeva le pizze, ma non mi ricordo perché.
0: Ma lo fanno ancora le squadre di calcio, no?
1: Ma perché però?
0: Il motivo non me lo ricordo.
1: Non me lo ricordo, vabbè. Era un gioco. In realtà potremmo chiedervi anche di giochi che facevate da ragazzini, che mi sembra molto stimolante come interazione.
0: Magari poi ci viene in mente qualcosa che abbiamo rimosso completamente. Allora, mandateci i vostri messaggi al 388-22-38822, quindi giochi degli anni 70-80 da strada, e poi cosa possiamo chiedere?
1: No, e poi magari se avete dei figli cosa fanno oggi rispetto a quello che facevamo noi quando eravamo piccoli. Ora io ho vissuto la mia infanzia intorno ai primi anni 90, ma comunque questa epoca così digitale, io sono nel periodo un po' più di transizione, no? Tra quando si è sviluppata l'epoca digitale a quando ancora non c'era.
0: Cioè, ho vissuto completamente il mondo analogico, e quindi insomma di giochi in strada ne posso ricordare tanti, però magari ce n'è qualcuno che i nostri ascoltatori ci possono così ricordare nuovamente, perché li abbiamo rimossi, no?
1: Dai, 38822 38822.

0: Corrado, ciao Filippo.
1: Ma non
0: ciao.
1: C'è Filippo. Ma perché?
2: Ciao Phil.
3: Ciao Phil.
2: Ciao Corrado.
3: Ciao Giacomo.
1: Corrado è la nostra certezza, ma ci sono anch'io, mi chiamo Alessandro Corsi. Ciao, esatto. Buonasera.
3: No, Alessandro Corsi, mi raccomando, non un altro Alessandro.
0: Diamo il benvenuto ad Alessandro Greco.
3: Ecco, no, non è quello lì. Alessandro
1: Paola sbaglia Corsi. Spesso i nomi, ma non fa niente. Stiamo parlando di giochi che facevamo da ragazzi rispetto anche un po' a quello che invece fanno i nostri figli oggi o i vostri nipoti, insomma i ragazzini di questo periodo storico. Abbiamo trovato le regole della mula.
3: Ah sì, è vero, parlavamo della mula, no? Era un ricordo un po' sbiadito perché sono passati un po' di anni. Praticamente ci si divide in due squadre.
1: Sì.
3: Lo spiego velocemente. La squadra che per prima impersona la mula mette una persona appoggiata al muro o a una

0: albero e tutti gli altri compagni di squadra si vanno a disporre uno dietro l'altro piegati a 90 gradi, è così, era così il gioco,
1: 90 gradi
0: piegati con la faccia che guarda a terra e la schiena piegata parallela al terreno, quindi l'altra squadra, gli altri 10 concorrenti che compongono l'altra squadra, uno a uno si buttavano sulla schiena appunto della mula, vinceva la squadra che resisteva di più.
1: Sì.
0: Era un po' rude come gioco.
1: Sì, è un po'
0: però,
1: cioè, sotto
0: però
1: sforzi.
0: Io sono cresciuto così che
1: cioè quelli che stanno sotto oggi hanno tutti la arachide cervicale tutta spostata, la rettilinizzazione. Invece quello che dicevo io di fare il corridoio, no, e sì, prendersi a pizze, era non si muove una foglia ed era esattamente così, ci si disponeva in due righe di ugual numero di persone l'una di fronte all'altra formando il corridoio.
0: Okay.
1: La vittima lo deve attraversare, viene colpita sul collo dai componenti delle righe con degli schiaffetti. Per far passare in mezzo qualcun altro si dovrà capire chi le ha dato lo schiaffo girandosi velocemente.
0: Okay.
1: Se riuscirà a capirlo si scambierà il posto con chi l'ha colpito.
0: Beh, anche questo era un po' militaresco.
1: Sì,
0: com'è,
1: sì,
0: com'è
1: anche gioco. Difficile questo.
0: Sì.
1: Va bene, tra poco vi sentiamo anche che sta per arrivare una sequenza mixata, ma poi vorremmo le vostre storie, i vostri racconti.
0: Che ci potete raccontare come sempre al nostro numero 38822 38822.

0: Sonia, attivo o sdraiato?
1: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
2: Tra poco i vostri messaggi vocali, ci raccontate che tipo di giochi facevate da ragazzini e magari se avete figli quello che fanno oggi appunto loro. Al 38822 38822.
3: E allora sorry, scusa, lo sento.
1: Nessuna attesa, solo grandi successi.
4: Solo grandi successi.
3: Parole diverse ma stesso universo.
5: L'estate passa su RDS.
0: Pinguini tattici nucleari.
5: Sorry, scusa.

0: un message in a battle per chiudere la sequenza mixata. Allora, stavamo leggendo un po' di messaggi a proposito di giochi che abbiamo anche rimosso, dimenticati. Qualche nostro amico ci ha ricordato il Subbuteo.
1: Oh, che meraviglia.
0: Io non me lo sono dimenticato perché, cari amici, io sono collezionista di Subbuteo dal 1973.
1: Wow.
0: Avevo 8 anni e ho ancora la scatola che mi avevano regalato, la International Edition. Perché parlo di Subbuteo? Perché il 24 e il 25 ottobre ad Arona, in provincia di Novara, ci sarà una manifestazione che si chiama Il Subbuteo si racconta, e personaggi più o meno illustri del mondo dello sport, dello spettacolo, del cinema e della televisione, che sono appassionati di Subbuteo, interverranno in questa 2 giorni, appunto il 24 e il 25 ottobre, racconteranno la loro storia, no? Legata,
1: sì,
0: al Subbuteo.
1: Una volta, non esistendo le console, l'unico modo che avevi per immaginarti poi una partita di calcio era proprio giocare al Subbuteo con questi, certo, pupazzini, no? Che in qualche modo facevi muovere, ed era
0: il calcio a punta di dito.
1: Sì, era il grande divertimento dei bambini quando c'era solo quello, con l'immaginazione riuscivi a replicare magari nella tua testa, grazie proprio al Subbuteo, una partita vera di calcio, oltre poi a giocare in maniera competitiva, no? Però il senso era anche quello.
0: Tu,
1: no,
0: ci hai giocato al Subbuteo?
1: Sì, l'ho sfiorato credo i primi anni 90, ma era già qualcosa che comunque
0: di
1: stava
0: diverso,
1: passando,
0: sì,
1: di moda.
0: Però è tornato molto in questi ultimi,
1: sì,
0: anni.
1: Come per esempio molte cose un po' vintage, è tornato anche il Subbuteo, e ci sono grandi collezionisti come il mio amico Corrado di cui parlavi
0: prima.
1: Se vuoi
0: prima, ti vendo qualche squadra.
1: Ma perché no? Perché no? Facciamo, vabbè, delle trattative,
0: vabbè,
1: magari.
0: Ti faccio il catalogo con le squadre.
1: Sì, grazie,
0: in
1: grazie.
0: Esubero, va bene.
1: Grazie, grazie, grazie. Tra poco invece i vostri giochi, quelli che facevate da ragazzini, con un vocale. Ora al 388 22 388 22.

0: Morri, scusa, lo siento, i pinguini tattici nucleari su RDS l'1.48. Abbiamo un bel po' di messaggi.
1: Tantissimi. Giochi che facevamo quando eravamo ragazzini. Let's go.
2: Ciao Ale, ciao Corrado, Daniele da Milano. Noi giocavamo a guardie ladri. Mi ritrovo tanto in quello che state dicendo, perché anch'io da genitore adesso ho un figlio che ha quasi 15 anni e l'ultima volta che l'abbiamo portato dalla pediatra, che sarà un mese fa, risulta anche lui sovrappeso. Il problema è che questi ragazzi qua oggi non hanno voglia o non sono interessati a niente. Almeno per quanto riguarda mio figlio, lui non è interessato a fare praticamente nessun tipo di sport. Esce, usa la bicicletta, ma tutto lì. Noi facevamo molto molto più movimento. E l'alimentazione, vi dico la verità, bene o male, è la stessa. Quella che fa adesso mio figlio è la stessa che facevo io quando avevo la sua età. Primo, secondo, contorno, quella roba lì si mangiava.
0: Allora, il problema è che appunto i ragazzi, come diceva anche il nostro amico, sono un po' apatici oggi.
1: Sì.
0: Molti sono, c'è questo problema.
1: Però le famiglie devono stimolarli un po'.
0: Esatto, perché noi alla fine eravamo sempre in strada a giocare nei campi, sì, dappertutto, capito? Mangiavamo, però poi
1: bruciate,
0: le energie venivano bruciate.
3: Ciao a tutti. Ciao. Io dei giochi che ricordo tantissimo e ho nel cuore ruba bandiera e il lupo mangia frutta.
1: Ragazzi.
0: Il lupo?
1: Ma il lupo mangia frutta.
0: Ah, mangia frutta, non avevo capito.
1: Non mi cadere su lupo mangia frutta. Frutta,
0: Non l'avevo sentito.
1: Lupo mangia frutta, tutti i bambini scelgono una frutta.
0: Sì.
1: Poi c'è uno che fa il lupo, un bambino che fa il lupo e fa toc toc.
0: Chi è?
1: Chi è? No, i bambini rispondono e lui risponde: il lupo mangia frutta. E i bambini dicono: che frutta vuoi?
0: Esatto.
1: E il lupo dice: voglio, che so,
0: la
1: mela. Il bambino che ha scelto la mela deve scappare a tutta birra.
0: Esatto.
1: Perché deve scappare dal lupo che vuole
0: che mangia la frutta.
1: Bellissimo. Ho fatto miliardi di volte.
0: Durante la sequenza giochiamo.
1: Va bene, va bene. Tanto sull'autostrada voglia correre. Roma Milano.
4: Marcello, allora, ciao. I nostri giochi da ragazzi. All'inizio mi facevamo una partita di pallone tra età tra i 14, 15 fino ai 40 anni.
1: Pallone.
4: Dopo mezzanotte giocavamo poliziotti e ladri.
1: Sì?
4: Giocavamo dentro su una collinetta, dentro un bosco.
1: Ma perché dopo mezzanotte?
0: Perché non si andava mai a dormire.
1: Ah, ok. Cioè, però nel senso non per il gioco in sé, guardi e ladri potevi farlo anche alle 10.
0: A mezzogiorno.
1: Non
0: per,
1: No, non lo so, mi chiedo se ci fosse una correlazione.
0: È finito così il messaggio?
1: Sì,
0: con il bosco a mezzanotte.
5: Io da piccola ho fatto un sacco di giochi: mosca cieca, strega comanda colore, lupo mangia frutta, la campana, guardie e ladri.
1: Sì, erano quelli.
5: Con le carte dei calciatori, pioggerella, colletto, il super diablo,
1: wow,
5: di tutto e di più. Che ricordi, ragazzi. Ciao,
0: sai che mi è venuto in mente un gioco che facevamo da ragazzi,
1: sì?
0: Bambini. Giocavamo a poker con i fumetti.
1: A poker?
0: Cioè, invece
1: poker da bambini con le sigarette.
0: Giocavamo a poker in strada puntando il valore del fumetto.
1: Ah.
0: Capito?
1: Bello.
0: E quindi se vincevi andavi a casa con le buste di nylon piene di fumetti.
1: Mi chiedo perché nessuno abbia citato ancora 1-2-3 stella.
0: Ah, vero.
1: Che poi in realtà è 1-2-3 stai là e non stella. Sapevi questa piccola?
0: No, questo non lo sapevo,
1: sì?
0: Sinceramente.
1: Davvero.

0: L'origine è 1, 2, 3, stai là. Quindi okay. Sta fermo, no? E invece poi è diventato 1, 2, 3 stella. Non l'ha citato nessuno, però un amico ci dà una chicca. Abbiamo anche provato a chiamarlo, ma non ci ha risposto.
1: C'è un festival.
0: C'è un festival, sì, senti certo. Qua. Pronto?
2: Ci sei? Dal 18 al 20 settembre a Verona c'è il Festival del Gioco in Strada.
1: Che bello!
2: E da qualche anno è diventato anche internazionale, per cui arrivano squadre anche dall'estero.
1: Ma dai.
0: Mi ricorda molto Giochi Senza Frontiere, che sì, non c'entra niente con i giochi da tavolo, comunque i giochi in strada, ma Giochi Senza Frontiere è una cosa che prendeva tutto il mondo, che tra l'altro qualche anno fa hanno riproposto con Ilari Blasi, se non sbaglio, e non è andato benissimo però. Un po' come quando invece c'era, come si chiamava quello che faceva On the Trap?
1: Eh sì, c'era Rosanna Vaudetti, mi ricordo.
0: Sì, e lui si chiamava, Josh,
1: non era Josh, adesso un'amnesia, non mi ricordo. Vabbè. Erano una coppia, sì, erano in due, sì.
0: Una cosa...
1: Adesso andiamo a ritrovare i nomi perché.
0: Molto a Marcord siamo stati in questa prima ora a trascorrere insieme. Grazie per tutti i vocali che ci avete mandato, come sempre, al 388-22-3882. A proposito di roba del passato,
1: i Rembrandts su RDS, questa è I'll Be There For You.

0: è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
0: da RDS.
2: Saif, parlar d'amore.
3: Perché non mi voleva parlar d'amore.
2: Giselle, ti mangiami di pill.
4: Allora on fuit le vide rempli le vide, ma c'est toujours dimanche dans ma tête.
2: Madonna, Dance Eteria.
5: Everybody get up and dance.
0: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
1: RDS 100%. Grandi successi.
6: Grandi successi.

0: Passenger, la nuova canzone di Alex Warren. Nel frattempo, Ale, abbiamo trovato anche chi erano i conduttori, Guido Pancaldi e Gennaro Olivieri, ecco, di Giochi Senza Frontiere. RBS Green adesso con Guido De Santis.
1: La dengue, infezione virale trasmessa dalle zanzare, non è più una malattia solo tropicale. Anche in Europa sono in aumento i casi trasmessi localmente, favoriti dalla diffusione della zanzara tigre e dai cambiamenti climatici. Le punto con il professor Giuseppe Ippolito, docente di malattie infettive presso Unicamillus.
2: Quest'anno i casi di dengue sono tutti associati a permanenza in paesi endemici, soprattutto per persone che sono state alle Maldive, concentrati soprattutto in tre regioni, la Lombardia, l'Emilia Romagna ed il Lazio. Quello che è importante è avere consapevolezza che ognuno di noi può essere parte attiva nel controllare, nell'aiutare a controllare un'infezione.
1: Adottando alcune misure.
2: Eliminare gli stagni d'acqua, cambiare l'acqua nelle ciotole degli animali, trattare i tombini con i larvicidi, tenere pulite le grondaie e canali di scarico, usare repellenti secondo le indicazioni e avere zanzariere alle finestre.
1: Questa è RDS.
3: E questi siamo noi, i guerrieri della notte di RDS. Amici, ciao, le due in punto. Corrado Trisoglio.
0: Alessandro Corsi.
3: Ale.
0: Detto Filippo.
3: Detto Filippo, come si chiamerà tra l'altro mio figlio, che dovrebbe nascere a giorni.
0: A breve.
3: Preparatevi, che se succede di notte scappo, sappiatelo. Se da un
0: tipo
3: certo momento.
0: Di notte, figli.
3: Chissà.
0: Speriamo. L'ho già sentita sta cosa.
3: Vero, ti ricorda?
0: Mi ricorda.
3: Antiche vicende.
0: Antiche vicende.
3: Sequenza mixata, poi tra poco anche SS Guerrieri. Come sempre, veniamo in vostro soccorso se avete delle storie da raccontare che vi mettono un po' in crisi.
0: Intanto ripartiamo da Mashkenada, questa è di Sergio Mendes.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.